una sorpresa che neanche te lo immagini. Dietro non si torna, non si può tornare giù. Quando ormai si vola, non si può cadere più. Vedi tetti e case e grandi le periferie. E vedi quante cose

0: it's upside down on our monitor, but we can make out a fair amount of detail.
1: Ciao, sono Eros Ramazzotti, un saluto da Radio Italia, solo musica italiana. Ciao.

0: non ti scordare di me, di me, di noi.
1: Questa è Radio Italia, solo musica italiana.

0: Radio Italia, solo musica italiana.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici.

0: non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Sempre al tuo fianco.
2: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.

Instagram, Facebook, TikTok, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce matura cullata da questa armonia.
1: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
2: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
3: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.

0: ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il climatizzatore Olympia Splendid Aria 12.000 BTU in classe A++, tuo a soli 199,50 €. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Ascolta e rilassati. Pensa. La frutta e verdura Solarelli cresce matura cullata da questa armonia.
3: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok e non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.

0: Larelli, dal produttore il meglio.
1: RadioItalia.it, il sito della musica italiana. Notizie, anteprime, novità, eventi, curiosità. Trovi tutto su RadioItalia.it.

0: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce matura cullata da questa armonia.
1: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione.

0: radioitalia.it, il sito della grande musica italiana.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole non me ne vado più.
1: Sempre al tuo fianco.
2: Radio Italia, solo musica italiana. Sempre al tuo fianco.

0: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce matura cullata da questa armonia.
1: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
2: Radio Italia TV è la televisione della grande musica italiana. Sul canale 70 e 570 del digitale terrestre, sul 725 di Sky e sul 35 di TV Sat.

soffro per te, non so fare l'attore, sono pronto a sbagliare come un uomo d'onore. Spengo la sigaretta come la nostra storia, ogni notte per sempre per le strade di Roma.

0: ora so fare l'attore. Quante volte ho sbagliato, come un uomo d'onore. Accendo la sigaretta, penso alla nostra storia, mentre guardo la notte per le strade di Roma.
1: Questa è Radio Italia, solo musica italiana.

0: che tu dica fa.
1: Radio Italia, tutta l'emozione della musica italiana.
2: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee,

0: senza te potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso là.
0: Perché sei nuda e io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso il mio peggior nemico. E sono sparito.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok e non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
1: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
2: Siete veramente perfetti.
3: Grazie Octopus di esistere.
0: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
4: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.

sbagliato tante volte nella vita, chissà quante volte ancora sbaglierò in questa piccola parentesi infinita. Quante volte ho chiesto scusa e quante no, è una corsa che decide la sua meta. Quanti ricordi che si lasciano per strada, quante volte ho rovesciato la clessidra. Questo tempo non è sabbia, mai la vita.

0: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi? Un'area gioco per i bimbi? Uno spazio per i vostri hobby?
1: Ma è perfetta!
0: E non avete ancora visto il bagagliaio? Fai spazio alla tua vita! Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro. Disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.720 euro. Rata finale 13.560 euro. 35 rate da 249 euro. Tanfisso 8,99. TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su fiat.it.
2: Su Notino abbiamo la bellezza per tutti. Ovunque tu sia, puoi scegliere dalla nostra ricca gamma di prodotti per la cura dei capelli e meravigliosi profumi e cosmetici per il viso di tantissimi marchi popolari. Notino, today is yours, feel good.
3: Corri da Troni, dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
5: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
6: Siete veramente perfetti.
7: Grazie Octopus di esistere.
4: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
8: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce matura cullata da questa armonia.
9: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
10: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
11: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario.

0: rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
1: E se Deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
2: Come Deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
3: Deghi approfittare. Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
0: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
4: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni.

0: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
1: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
2: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
3: Qual è il piano?
4: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
1: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
5: Troverò io la marmotta.
1: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
6: Sempre al tuo fianco.
0: Radio Italia, sempre al tuo fianco. Con la migliore musica italiana.

Instagram, Facebook, TikTok, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

Buongiorno vita che mi stai aspettando. Ho tutto pronto, passi per di qua. Su dai non vedi che mi sto perdendo. Non è normale pure alla mia età.

0: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
1: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
2: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
3: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
1: perché se non deghi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
5: Una stagione intera per arrivare fin qui. La Kings League Lottomatica Sport Italy entra nella settimana più calda con la Playoff Week. Lunedì 11 maggio i play-in, ultima possibilità per accedere alla fase decisiva. Giovedì 14, quarti di finale dove nessun errore è concesso. Le migliori squadre sono pronte a giocarsi tutto alla Fonzies Arena. Gol folli, regole uniche, emozioni garantite. Segui la Kings su YouTube, Twitch, TikTok e DAZN. Conta solo vincere.
6: Si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
7: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
8: Siete veramente perfetti.
9: Grazie Octopus di esistere.
6: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
10: Su Notino abbiamo la bellezza per tutti. Ovunque tu sia, puoi scegliere dalla nostra ricca gamma di prodotti per la cura dei capelli e meravigliosi profumi e cosmetici per il viso di tantissimi marchi popolari. Notino. Today is yours. Feel good.
11: Euronics, fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Frigorifero 3 porte Haier No Frost a 599 euro. 500 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
12: Stringere, abbracciare, ma anche porgere, offrire, servire, dare appoggio, sorreggere, rincuorare, incoraggiare. Puoi conoscere, donare, sostenere. Pensa, quanti gesti puoi fare ogni giorno con le tue mani. Dai, per la festa della mamma, regala l'azalea della ricerca di AIRC che sostiene gli studi sui tumori che colpiscono le donne. Il futuro della ricerca è nelle nostre mani. Ti aspettiamo in piazza domenica 10 maggio. Scopri dove su AIRC.it.
13: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi, un'area gioco per i bimbi, uno spazio per i vostri hobby.
14: Ma è perfetta!
13: E non avete ancora visto il bagagliaio. Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro, disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione, anticipo 2.720 euro, rata finale 13.560 euro, 35 rate da 249 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su fiat.it.
15: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce matura cullata da questa armonia.
16: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
17: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
18: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
19: Noiva Days. Solo da 1 euro fino a domenica. Sconto IVA su migliaia di prodotti e doppio sconto IVA su grandi, piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. 1 euro. Fino al 10 maggio solo con 1 euro club. Spesa minima 199 euro e solo sui TV 499 euro. Dettagli ed esclusioni, negozi online.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici.

0: elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.

0: 1978 sa di felicità.
1: L'estate sta arrivando. Scopri i gioielli della collezione Bayou di Kidult. L'esplosione di originalità che aspettavi. Un mix di charm fatto di parole, simboli e colori. Da abbinare a bracciali, collane, orecchini, anelli.

0: questa. Il supermercato è in chiusura.
1: Abbiamo dimenticato l'acqua.
2: Vado io.
3: Sì, ma leggera, eh.
4: Poco poco sodio, mi raccomando.
3: Sì, però anche per i più piccoli.
2: Quindi, acqua Eva per tutti?
5: Acqua Eva, per me, per te, per tutti.
6: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
7: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
6: Seresto, allaccia la libertà!
8: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
9: Metti alla prova la tua conoscenza della musica italiana. Gioca a Hitster Radio Italia, il gioco da tavolo di Yas Games in collaborazione con Radio Italia Solo Musica Italiana. Sfida i tuoi amici su oltre 300 brani tra i più trasmessi, cantati e ballati di sempre. Colloca correttamente le canzoni sulla linea temporale indovinando anno, titolo e autore. Hitster Radio Italia, il party game che celebra i grandi successi della musica italiana.
10: Stanchezza da cambio stagione? Prova Suprodin Ricarica.
11: Un concentrato di vitamine e minerali che attivano la tua energia con 7 azioni in una compressa.
10: Supradin, ricarica la tua energia durante il cambio di stagione.
12: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Prosciutto cotto alta qualità Negroni a fette 2 per 150 grammi a 4,89 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
13: Ho fatto la scelta giusta per Giulia, che con un nuovo rene è tornata a scuola. Ho espresso la mia volontà per Andrea, che con il trapianto di cornea si è riscritto all'università. Ho dichiarato il mio sì per Marta, che ha ricevuto il cuore e ritrovato il sorriso. Sono Luca Ward e ho dato voce al mio sì. Anche tu puoi dare il consenso alla donazione di organi e tessuti al rilascio della carta d'identità. Scegli di donare. Info su trapianti.salute.gov.it.
14: Si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
15: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
16: Siete veramente perfetti.
17: Grazie Octopus di esistere.
14: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
18: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.

0: I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok e non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, ecco di qui.

0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
1: Il più cordiale buon sabato 9 maggio 2026. La tachipirina non è una mellina, una sfida social in cui i ragazzi assumono tachipirina per la febbre o il dolore in quantità elevate, mettendo alla prova la loro capacità di resistenza o cercando effetti

0: effetti psicoattivi che il farmaco tra l'altro non possiede. Gli ultimi tre casi sono stati segnalati in Belgio, in precedenza segnali di allarme erano emersi in Spagna, Svizzera, Regno Unito, Francia. L'intossicazione da paracetamolo è tra le principali cause inoltre di trapianto, specie nei bambini. In Gran Bretagna, pesante sconfitta dei laburisti del premier Starmer nel voto locale, vola la destra trumpiana di Farage. Oggi si celebra la giornata della memoria dedicata alle vittime del terrorismo. Si spera nella tregua dichiarata da Mosca nella guerra con l'Ucraina, mentre Trump rivela: io a Rubio ho detto di dire al Papa in modo molto garbato e con molto rispetto che l'Iran non può avere l'arma nucleare. La Meloni spiega: con Rubio è stato un dialogo franco da alleati, per entrambi preziosa l'unità occidentale. L'incontro è durato un'ora e mezza a Palazzo Chigi. Rubio riferisce: non abbiamo parlato di ritiro delle truppe, spero in un'offerta seria da parte dell'Iran. E c'è dunque tante chiacchiere, ma i fatti bisogna aspettare. Assolto in appello il presunto killer di Fabrizio Piscitelli, detto Diabolic, in primo grado era stato condannato all'ergastolo. 2007-2026, il giallo di Garlasco. Uno parla, uno non parla, qualcuno straparla, qualcuno parla da solo. Interrogo di qua, interrogo di là, ma quando si saprà la vera verità? Bah! Dice Catherine Deneuve: non è mai troppo sbagliato mantenere la giusta distanza con certe persone. Sì. Lo sport, il tennis a Roma, bene gli italiani, Arnaldi, Musetti, Darderi, Cocciaretto, fuori Djokovic, un mito che se ne va. Oggi in campo Sinner e la Paolini, ma ci sono anche Cobolli, Bellucci, e c'è tanta speranza per gli italiani. Motociclismo, Le Mans, Gran Premio di Francia, è un, come si dice, classicone. Il calcio, ieri a Brescia l'ultimo saluto a Evaristo Beccalossi, il fuoriclasse dell'Inter, morto a 69 anni pochi giorni fa. Ciao campione, non sarai dimenticato. Campionato di calcio di Serie A, giunto alla 36esima giornata, Torino-Sassuolo 2-1 nell'anticipo degli anticipi. Nel programma del weekend spalmato spiccano Lazio-Inter, Milan-Atalanta. Ci sono ancora comunque dei traguardi da raggiungere per alcune squadre. Il ciclismo, Giro d'Italia, è partito, il francese Paul Magnier ha vinto in volata la prima tappa e così ha vestito la prima maglia rosa. C'è stata una caduta di gruppo a 600 metri dal traguardo. E il Giro d'Italia affascina sempre, tutti sono ai bordi delle strade. Bene, per ora è tutto, ancora un cordiale saluto e a risentirci alle 10.
1: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Previsioni del tempo, in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
3: Buongiorno da Alberto Alfano. La pressione atmosferica è in temporaneo aumento in questo inizio di weekend e ciò favorisce un deciso miglioramento del tempo. In mattinata ampio soleggiamento da nord a sud con cielo anche sereno. Da segnalare solo nubi sparse sulla Sardegna. Nel pomeriggio andrà in parte aumentando la copertura nuvolosa sulle regioni tirreniche, sulla Sardegna e al nord-ovest con piogge sparse in Sardegna. Soleggiato altrove. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. Vi auguro buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

0: Caro, lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la Smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia. Tua a soli 249,50 €. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
2: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
3: Siete veramente perfetti.
4: Grazie Octopus di esistere.
1: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
5: Vuoi sorprendere i tuoi amici animali? Ma fai da Conad! Pet Store Conad compie 10 anni e fino al 20 maggio ti aspetta con tantissimi prodotti e promozioni imperdibili. Per una volta sarai tu a fargli le feste. Scopri di più su conad.it.
6: Su Notino abbiamo la bellezza per tutti. Ovunque tu sia, puoi scegliere dalla nostra ricca gamma di prodotti per la cura dei capelli e meravigliosi profumi e cosmetici per il viso di tantissimi marchi popolari. Notino, today is yours, feel good.
7: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
8: L'energia di Radio Italia Live non si ferma e continua anche su Sky.
9: Saremo io e te per sempre legati.
8: Guarda i nostri live anche su Sky 1 e on demand. Oggi alle 18 c'è Sal Da Vinci.
9: Sarà sempre sì.
10: Vieni da MD se hai voglia di metterti in gioco.
11: E di vincere, Antonella!
12: Da MD, dal 5 maggio al 1 giugno, c'è il concorso Vinci la Buona Spesa. Se hai la Buona Spesa Card, fai una spesa minima di 35 euro. Accedi all'app e scopri subito se hai vinto uno degli oltre 30.000 premi. Acquista i prodotti sponsor per avere più giocate.
11: Ti aspettiamo!
10: MD, Buona Spesa Italia.
12: Montepremi 138.775 euro. Regolamento completo su mdspa.it.
13: La notte insonne col ventilatore? Ha un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
14: Quattro volte. È così che una vacanza si vive davvero. La sogni quando basta un pensiero a spostarti altrove. La scegli perché la riconosci, tra tante, è quella che ti somiglia. La vivi, nel tempo che rallenta. La ricordi, un'emozione che ritorna e resta. La vacanza che vuoi, è voi. Info e prenotazioni su voyhotels.com.
15: Il 15 maggio, sul palco di Radio Italia Live il concerto, arriva Radio Italia Trend per Spotify, con Saif. Ascolta la playlist ufficiale dell'evento solo su Spotify. Dopo il concerto, il video della performance di Saif sarà disponibile su Spotify.
16: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. TV LG OLED 48 pollici in sottocosto a 599 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 380 pezzi disponibili.
17: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
18: Wow!
17: In viaggio fanno amicizia con tutti.
18: Piacere!
17: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
18: Bello il parapendio!
17: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.

0: IVA Days, solo da 1 euro fino a domenica. Sconto IVA su migliaia di prodotti e doppio sconto IVA su grandi, piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. 1 euro. Fino al 10 maggio, solo con 1 euro club, spesa minima 199 euro e solo sui TV 499 euro. Dettagli ed esclusioni, negozi online.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, detersivo lavatrice liquido Dash da 40 lavaggi a 6,90 euro. Scopri di più su Conad.it.
3: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
4: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
3: Verificare condizioni in negozio.

0: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
1: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
0: Verificare condizioni in negozio.
2: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica un litro di latte intero a lunga conservazione Land scontato del 22% a 69 centesimi.
3: Eurospin, la spesa intelligente.
4: Hai mai pensato dove dormo quando arrivo in città? 225 hotel in 28 paesi. Ovunque tu vada, c'è un NH Hotels Resorts. Prenota ora su nh-hotels.it e iscriviti al programma Minor Discovery per accedere a vantaggi esclusivi. NH Hotels Resorts. Always a pleasure.
5: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
6: Radio Italia, solo musica italiana, è radio ufficiale di Basco Live 2026. Vai su radioitalia.it e prova a vincere gli introvabili biglietti del tour.
7: Stringere, abbracciare, ma anche porgere, offrire, servire, dare appoggio, sorreggere, rincuorare, incoraggiare. Puoi conoscere, donare, sostenere. Pensa, quanti gesti puoi fare ogni giorno con le tue mani. Dai, per la festa della mamma, regala l'azalea della ricerca di AIRC e sostieni gli studi sui tumori che colpiscono le donne. Il futuro della ricerca è nelle nostre mani. Ti aspettiamo in piazza domenica 10 maggio. Scopri dove su AIRC.it.
8: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, la Coop sei tu.
9: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
10: Wow!
9: In viaggio fanno amicizia con tutti.
10: Piacere!
9: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
11: Bello!
9: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
12: Pronti? Azione! Il destino del mondo è nelle sue zampe. Qual è il piano?
13: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
14: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
15: Non conosco avventurieri migliori.
14: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
16: Su Notino abbiamo la bellezza per tutti. Ovunque tu sia, puoi scegliere dalla nostra ricca gamma di prodotti per la cura dei capelli e meravigliosi profumi e cosmetici per il viso di tantissimi marchi popolari. Notino. Today is yours. Feel good.
17: Fare una doccia e indossare abiti puliti. Sedersi a mangiare un pasto caldo insieme ad altre persone. Compiere un atto di generosità nei confronti di chi ha bisogno. Ogni gesto è importante quando fa stare meglio. Destina il tuo 5 per 1000 a Opera San Francesco per i poveri. Un gesto che farà dire anche a te: adesso sto meglio.
18: Convenienza? Ma vai da Conad!
19: Via, via.
18: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, confezione da 3 da 125 grammi di mozzarella Santa Lucia a 1,99 euro. Scopri di più su Conad.it.
20: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
21: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.

0: In viaggio con Radio Italia e ANAS.
1: Buongiorno da Alberto Alfano, vediamo la situazione sulle nostre strade. In Basilicata, statale 18 Tirrenia Inferiore, c'è corsia chiusa a causa frana dopo Maratea e prima del ponte sul Castrocucco, statale 585. In Calabria, sulla statale 106 Ionica, lavori di manutenzione prima dell'incrocio Marina di Davoli e dopo l'incrocio Guardavalle Marina. Direzione Reggio Calabria, strada statale 18 Tirrenia Inferiore. In Umbria, sulla statale 3 bis Tiberina e 45, lavori di manutenzione sull'incrocio Ponte San Giovanni. In Sardegna, statale 196 di Villa Cidro, traffico rallentato sull'incrocio Casa Cantoniera dell'Acqua Cotta, incrocio statale 293 di Giba. Sulla statale 195 sul Citana, rallentamenti per lavori di manutenzione dopo l'incrocio Giba, statale 293 di Giba e prima dell'incrocio Porto Botte, direzione San Giovanni Sergiu, strada statale 126 sud occidentale, sarda. Nel Veneto, sulla statale 47 della Valsugana, corsia chiusa sull'incrocio di Solagna. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Viaggia sicuro, indossa la cintura di sicurezza e falla allacciare anche a chi viaggia con te.
0: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

0: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
1: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Prosciutto cotto alta qualità Negroni a fette, 2 per 150 grammi, a 4,89 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
2: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Only
3: Gol. Quando la stitichezza diventa un peso, Only Gol ammorbidisce le feci con delicatezza. Only Gol, via il peso della stitichezza. Only Gol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
4: Notino presenta Radio Italia Live, il concerto Alfa, Annalisa, Arisa, Bresh, Gigi D'Alessio, Elisa, Emma, Giorgia, J-Ax, Noemi, Tommaso Paradiso, The Colors a Radio Italia Trend per Spotify, Saif, venerdì 15 maggio.

0: Milano, Piazza Duomo. In diretta su Radio Italia, Radio Italia TV, Sky Now, TV 8 e Cielo. Radio Italia Live, il concerto suona con
1: Notino, profumi, make up, skin care e molto altro, facilmente acquistabili online. Su Idealista trovi il mutuo come trovi casa. Old Wild West, stile western, gusto unico.
2: Ognuno di noi scrive la propria storia. Pagina dopo pagina scegliamo come andare avanti. Ci sono capitoli che conosciamo a memoria, altri ancora tutti da scrivere. Emozioni che sorprendono e vite che si intrecciano. In molte storie c'è anche il papilloma virus o HPV. Spesso regredisce da solo, ma quando non lo fa può evolvere lesioni precancerose e tumori potenzialmente letali. La vaccinazione contro l'HPV protegge il tuo futuro. Scrivi oggi il tuo domani, prenota ora.
3: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
4: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
5: Siete veramente perfetti.
6: Grazie Octopus di esistere.
3: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
7: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad!
8: Via, via.
7: In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.
9: Tech scaduta, speed bloccato, firma sparita e il mio software non va bene. Ma perché succedono tutte a me?
10: Perché non vai da Buffetti. Trovi tutte le soluzioni e i software per la tua attività in oltre 700 punti vendita.
9: Allora corro subito.
10: Vieni da Buffetti. Firme, tech, speed, software. Pensiamo a tutto noi.
11: Turisti per case, ogni mercoledì alle 21.30 su Real Time, canale 31.
12: C'è quello traumatico. Quello muscolare. Quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggi attentamente il foglio illustrativo.
13: Vieni da MD per una qualità top.
14: Senza spendere una fortuna, Antonella!
15: Da MD con lo speciale Campania trovi tante eccellenze regionali a prezzi imperdibili. Ad esempio, fino al 17 maggio trovi la pasta fresca Lettere dall'Italia da 400 grammi in vari formati a 69 centesimi e la mozzarella di bufala DOP Lettere dall'Italia a 2,29 euro. Vieni da MD e scopri i prodotti della tradizione.
14: Ti aspettiamo!
13: MD, buona spesa Italia.
16: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia, che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
17: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.

0: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
1: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
0: Verificare condizioni in negozio.
2: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.
3: Noiva Days, solo da 1 euro fino a domenica, sconto IVA su migliaia di prodotti e doppio sconto IVA su grandi, piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. 1 euro fino al 10 maggio, solo con 1 euro club, spesa minima 199 euro e solo sui TV 499 euro. Dettagli ed esclusioni, negozio online.

Blanco e Lisa con Ricordi. Buongiorno, buongiorno, inizia il weekend qui su Radio Italia, solo musica italiana, quindi apriamolo questo sabato, questo 9 maggio. Stavo pensando, questo è un weekend, mi sembra abbastanza tranquillo, no? Non ci sono ponti, non ci sono eventi pazzeschi, va bene, però adesso magari mi vado a informare, magari c'è qualche cosa di clamoroso e io ancora non lo so, ma se voi lo sapete tanto mi scrivete, lo so già. Io sono Fiorella, buongiorno, il nostro numero è 331 995 0095 e a Radio Italia, solo musica italiana, sono le ore 9.

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: Iran, Trump attendo nelle prossime ore la risposta all'ultima proposta, avverte, accordo subito, attaccheremo con più violenza, colpite due petroliere iraniane vuote nel Golfo, la Casa Bianca annuncia 3 giorni di tregua tra Ucraina e Russia, oggi nella Piazza Rossa la parata per il giorno della vittoria, Kiev non attaccherà, scambio di 1000 prigionieri per parte. Meloni incontra Rubio, confronto costruttivo, Italia e Stati Uniti sanno quanto è preziosa l'unità dell'Occidente, il segretario di Stato americano, rafforziamo una solida partnership. Biennale scontri tra manifestanti e polizia, il corteo Propal contro Israele, Salvini ha inaugurato il padiglione Italia e ha visitato quello rosso. Il delitto di Garlasco, a Milano gli atti dell'inchiesta su Sempio, lo scontrino a Vigevano, lo hai fatto tu, dice in un'intercettazione il padre di Andrea alla moglie. Omicidio Diabolic a Roma, assolto in appello il presunto killer Calderon, in primo grado era stato condannato all'ergastolo, l'argentino assolto per non aver

0: commesso il fatto. Femminicidio a Piacenza, arrestato il 60enne che ha ucciso la moglie. L'uomo, dopo aver confessato, era fuggito al cimitero dove si trova la tomba del figlio e stava tentando il suicidio. Tennis oggi Sinner Hofner, in campo anche Cobolli e Paolini, Serie A Torino Sassuolo 2-1, alle 15 Cagliari Udinese, poi Lazio Inter su Sky Lecce Juventus.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo, anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In collaborazione con
2: Il Mago di Parigi.
3: Buongiorno a tutti, siamo entrati finalmente nel weekend, oggi sabato 9 maggio 2026 ed è San Gregorio. Luca Ward in vostra compagnia, questa è Radio Italia, solo musica italiana. Andiamo a vedere le nostre stelle per questo inizio di weekend. Ariete, ottima forma fisica, approfittatene per portare a termine le ultime incombenze arretrate. I compiti che avete dimenticato o rimandato fino alla fine. Oggi avrete tanta sensibilità per percepire anche i più piccoli desideri della persona che amate. Toro. Nelle amicizie e nelle relazioni un qualcosa di importante o di inatteso rischierà di rivelarsi non conforme alle vostre attese ed è proprio su queste ultime che dovrete calibrare bene ogni scelta nuova o progetto. Vagliate con chiarezza ogni azione prima di attuarla. Gemelli. L'energia creativa vi sorreggerà suggerendo spunti preziosi. Non dimenticate però che la concentrazione potrebbe mancare in ogni momento. Non è un periodo particolarmente idilliaco per l'amore, quindi evitate le discussioni con il vostro compagno. Cancro. Interessanti aspetti planetari fanno prevedere una giornata molto intrigante. Non dovrete fare nulla per suscitare le occasioni più pungenti, saranno loro a venirvi a cercare. A voi basterà l'intuizione per leggere il significato di uno sguardo. Leone. La vivacità e il buon umore caratterizzeranno l'intera giornata e vi vedranno protagonisti di una vita sociale movimentata e intensa. Nuove e vecchie conoscenze saranno per voi una valida risorsa. Ricordate che in amore niente è impossibile. Vergine. Oggi avrete grandi idee ma poca praticità, soprattutto quando cercherete di coinvolgere altre persone in iniziative che sembrano eclatanti soltanto a voi. Andrà notevolmente meglio sul piano del cuore, fascino e ricercatezza vi faranno notare dalla persona che vi piace. Bilancia. È noto che la mancanza di sicurezza affettiva può farvi innervosire in pochi secondi, pertanto cercate di riannodare il rapporto che più vi interessa e create un clima di distensione intorno a voi. Avete bisogno di serenità e certezze. Scorpione. Solo i problemi reali in questa giornata richiederanno una pronta soluzione. Gli altri crucci potrete benissimo lasciarli in sospeso. Dovete imparare a dare la giusta priorità e la legittima importanza alle situazioni, senza lasciarvi prendere dall'ansia di esagerare. Sagittario, non fatevi prendere dall'ira, ma chiarite con chi amate le reciproche posizioni e prendetene il meglio. Saprete comunicare i vostri desideri con trasporto, fantasia, disponibilità, amicizia. Ecco le doti su cui puntare per sedurre e per inventare nuovi giochi d'amore. Capricorno. Aspettatevi belle novità in questo sabato anche in campo dell'amore. Se non vi farete prendere dalla smania di perfezionismo, tutto andrà per il meglio. Sacrificate per una volta lavoro, affari e doveri quotidiani e ritagliatevi uno spazio per gli svaghi e il benessere. Acquario. Non dovete sempre essere voi a chiedere al vostro partner, cercate di ribaltare la situazione e aspettate che sia lui a prendere l'iniziativa. Un atteggiamento nuovo potrà dare un pizzico di novità a un rapporto un po' arrugginito. Pesci. C'è un residuo di tensione intorno a voi, usate tanta buona volontà per andare d'accordo e per trovare la via dell'amore. Un clima sereno sarà indispensabile per riprendere in mano i progetti che vi stanno a cuore. Vale la pena di cedere per ritrovare la pace. Eccoci, siamo giunti al termine del nostro appuntamento con le stelle. Da Luca Ward un buon sabato a tutti e divertitevi con Radio Italia, solo musica italiana. Ciao a tutti.

te. Ciao Fio Noemi con farfalle nello stomaco e ancora buongiorno, ecco qua, abbiamo aperto quindi il nostro weekend, sono Fiorella e pochi minuti fa vi ho detto ma questo mi sembra un weekend tranquillo e sono arrivati subito messaggi, cioè ma cosa stai dicendo? Domani è la festa della mamma, ma certo, ne parleremo oggi, anche domani, anzi stanno già arrivando i vostri auguri, con calma dai, magari li facciamo domani e poi mi segnalate un altro evento importante che c'è in Italia domani, perché c'è il raduno degli alpini. Dice, volevo ricordarti che oggi e domani c'è il raduno degli alpini a Genova, dove siamo diretti, si prevede un numero di 300-400 persone, noi stiamo andando lì da Carbonate, Massimo e Mirko, quindi un abbraccio a voi e a tutti quelli che mi hanno segnalato questo evento che è sempre bello, importante. Invece Alessandro da Monaco dice, guarda che giovedì in Germania è festa, quindi venerdì molti faranno il ponte. Vabbè, noi ne abbiamo appena fatti, quindi insomma va bene anche voi. Ma Spierucci, buongiorno, buongiorno, come sarà questo weekend per noi lavorativo? Cioè niente di che, quindi oggi e domani come sempre siamo in diretta su Radio Italia, solo musica italiana. Allora il numero ve l'ho ricordato, ho guardato la scaletta musicale, ci sono tante canzoni che potete cantare insieme a noi, ci sono tante canzoni che magari non potete cantare perché sono nuove, sapete che venerdì è la giornata di nuove uscite, ma quante nuove uscite ci sono in questo periodo, ma generalmente prima dell'estate è sempre così, no? Ci sono tante canzoni che poi saranno tormentoni, chi lo sa, le canteremo tutta l'estate. Secondo me sì, perché vedo che c'è veramente tanto, tanto ritmo nelle canzoni e soprattutto tanta gioia. Allora, visto che si avvicina a Radio Italia Live il concerto, adesso riascoltiamo questa canzone che Alessandra Amoroso ha cantato al nostro grande evento nel 2022, nel 2024, cosa canterà quest'anno non lo so, però intanto noi l'ascoltiamo insieme con questo brano Camera 209.

0: Ma veramente, a proposito del raduno degli alpini, ho detto 300-400, no, sono 300-400 mila, e poi ci ho pensato, come 300 persone sono veramente poche, no, sarà un grandissimo evento. Va bene, abbiamo iniziato così e spero che sia iniziato bene anche il vostro sabato, e quindi rimanete con Radio Italia, solo musica italiana.
1: C'è il sottocosto anniversario! Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme! Ma affrettati! Hai tempo solo fino al 20 maggio! Info in negozio online! Euronics, un mondo

0: 1978 sa di felicità.
1: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
2: Ho fatto la scelta giusta per Giulia, che con un nuovo rene è tornata a scuola. Ho espresso la mia volontà per Andrea, che con il trapianto di cornea si è riscritto all'università. Ho dichiarato il mio sì per Marta, che ha ricevuto il cuore e ritrovato il sorriso. Sono Luca Ward e ho dato voce al mio sì. Anche tu puoi dare il consenso alla donazione di organi e tessuti al rilascio della carta d'identità. Scegli di donare. Info su trapianti.salute.gov.it.
3: Amore, poi il mutuo?
4: Tesoro, il mutuo non è semplice.
3: Ma su Idealista?
5: Mutuo, in un attimo. Su Idealista trovi il mutuo come trovi casa. Idealista. Maggiori informazioni su idealista.it. Mutui, condizioni generali.
6: Su Notino abbiamo la bellezza per tutti. Ovunque tu sia, puoi scegliere dalla nostra ricca gamma di prodotti per la cura dei capelli e meravigliosi profumi e cosmetici per il viso di tantissimi marchi popolari. Notino, today is yours, feel good.
7: Spesa online per ripartire con energia e benessere, ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
8: Prevenzione e ricerca cambiano il futuro. Il cancro è sempre più curabile grazie ai 5.000 ricercatori di Fondazione AIRC. Scopri come puoi fare la differenza su AIRC.it. Fondazione AIRC è charity partner di Radio Italia Live Il Concerto.
9: Da Troni fino al 20 maggio acquista 2 prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistim che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
10: Uno è poco, due non bastano, tre, sì, tre è perfetto. Fino a domenica 17 maggio, se acquisti 2 gioielli Pandora, il terzo è in regalo. Scopri di più in negozio e online. Pandora.
11: Elettrico, diesel o benzina? 600 km.

0: quili di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Una stagione intera per arrivare fin qui. La Kings League Lottomatica Sport Italy entra nella settimana più calda con la Playoff Week. Lunedì 11 maggio i play-in, ultima possibilità per accedere alla fase decisiva. Giovedì 14, quarti di finale dove nessun errore è concesso. Le migliori squadre sono pronte a giocarsi tutto alla Fonzies Arena. Gol folli, regole uniche, emozioni garantite. Segui la Kings su YouTube, Twitch, TikTok e DAZN. Conta solo vincere!
2: Quattro volte. È così che una vacanza si vive davvero. La sogni, quando basta un pensiero a spostarti altrove. La scegli, perché la riconosci, tra tante, è quella che ti somiglia. La vivi, nel tempo che rallenta. La ricordi, un'emozione che ritorna e resta. La vacanza che vuoi, è voi. Info e prenotazioni su voyhotels.com.
3: Dall'Italiana Assicurazioni Music Place. Rivivi l'energia della grande musica live con Radio Italia Live. Tutto il meglio della scorsa stagione, tutto da cantare. Domani alle 21 è ancora tempo di Radio Italia Live per Fabri Fibra. Solo su Radio Italia TV e in streaming su radioitalia.it.

0: 13 Pietro con Uomo che cade. Allora, siamo a caccia di eventi belli importanti che ci sono, che ci saranno in Italia in questo weekend. Prima voglio salutare Stella che sta raccogliendo le ciliegie nella Val d'Alpone a Verona. Praticamente stai raccogliendo dei piccoli lingotti d'oro, no? Visto che il costo delle ciliegie sono negli ultimi anni. Allora, Letizia di Piacenza dice: venite a Piacenza questo weekend perché domani qui si corre la mezza maratona a favore dell'UNICEF. E invece Gigi ci racconta che a Bresso, presso l'aeroporto di Bresso, ci sarà una manifestazione dell'Automobile Club d'Italia, dove ci saranno delle auto, automobili e delle moto storiche. Dice: guarda che è una cosa molto bella, quindi ha invitato tutti. Poi insomma, oggi è la giornata bella, quindi si presta, possiamo fare un salto. Intanto sono le 9:30, sentiamo che cosa ci deve raccontare il nostro Alberto Alfano.
1: In viaggio con Radio Italia e ANAS.
2: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Questo è il notiziario viabilità ANAS, valido per il fine settimana. Tra le limitazioni al traffico da segnalare: in Emilia-Romagna, sulla strada statale 64 Porretana, è attivo un senso unico alternato di circa 400 metri tra lo svincolo di Vergato e lo svincolo di Marzabotto in provincia di Bologna. In Umbria, sulla strada statale 675 Umbro-Laziale, è attivo uno scambio di carreggiata di 2,5 km circa all'altezza del viadotto Castagnola, tra gli svincoli di Narni Scalo e di Amelia, in direzione Terni, in provincia di Terni. Nel Molise, sulla strada statale 212 della Valfortore, è attivo un senso unico alternato di 400 metri circa all'altezza dello svincolo di Riccia, in provincia di Campobasso. In Sicilia, sulla strada statale 115 sud occidentale Sicula, è attiva una riduzione di carreggiata di 100 metri circa all'altezza dello svincolo di Siculiana, in direzione Siracusa, in provincia di Agrigento. ANAS ricorda la campagna sulla sicurezza stradale: guida e basta. Quando sei alla guida, tutto può aspettare. Per notizie in tempo reale è sempre disponibile il servizio ANAS di viabilità H24 al numero verde 800 841 148.
1: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.
3: Ho visto un uomo che moriva per amore.

La voce di Giorgia con Corpi Celesti. Allora, parliamo adesso di mezzi di trasporto per andare a lavorare, perché dopo il successo dell'anno scorso anche per quest'anno è stato confermato il bonus fino a 250 euro che si chiama Bike to Work per chi va a lavorare in bicicletta. Allora, questa iniziativa è stata rinnovata in diversi comuni del nord Italia, soprattutto in Emilia Romagna e Veneto. Qui si pedala tantissimo. Come funziona il tutto? Allora, tramite un'app chiamata Ecoattivi che tiene traccia dei chilometri. Per ogni chilometro effettuato, quindi bisogna collegare questa app alla bicicletta, penso, non lo so, viene generato un bonus cumulabile di pochi centesimi, cioè per ogni chilometro si accumulano 20 ecopunti, ovvero 0,25 euro per un tetto massimo di 2,50 euro al giorno. E voi direte, vabbè, che cosa sono? Beh, però ogni 800 ecopunti si genera poi un buono spesa di 10 euro che può essere utilizzato nei negozi aderenti, insomma, a questo progetto. In un anno, cari amici, si possono richiedere fino a 250 euro di buoni spesa, almeno fino ad esaurimento fondi. Allora, che bella cosa, che bella iniziativa, perché fa bene alla salute, fa bene al portafoglio. Certo che non tutti possono usufruire, no? Perché di questa iniziativa, perché cioè, pochi fortunati per me possono andare a lavorare in bicicletta, pochissimi. Anzi, guarda, io lo voglio assolutamente scoprire, chiedendo a voi se siete all'ascolto, cioè quale mezzo usate voi per andare a lavorare. Non ditemi a piedi, perché vi invidiamo tantissimo, no? Ci sono persone che fanno veramente, prendono un sacco di mezzi, altri fortunati, e pochi secondo me possono andare in bicicletta. Comunque 331 995 0095, così lo scopriamo fra pochissimi minuti. Intanto ascoltiamo questa canzone che è nata dall'incontro tra Marrakesh e Calcutta. Loro si sono incontrati a Bologna, poi si sono messaggiati e insieme è nata questa canzone che poi è diventato un successo. Il titolo è Laura Adolfo.

0: tutti i ragazzi disastrati, venuti su dritti, che vivono in case cadenti, tra le rovine delle loro famiglie. Una laurea d'onore. A te, che sei la più forte.
1: Vedi che allora c'è qualcuno che può andare a lavorare in bicicletta, come Federica di Pavia, che ci racconta che è un'infermiera, dice: io vado al lavoro in bicicletta e lo trovo molto rilassante prima di iniziare il mio lavoro, ci credo. E questo, dico, non dobbiamo invidiarlo, questo non lo so perché non è firmato, dice: buongiorno, i 2 minuti di strada li faccio guardando il mare, in inverno però in macchina, in estate in bicicletta. Sei veramente fortunato. Intanto sono le 9:44 minuti, siamo insieme a voi, Radio Italia, solo musica italiana.
2: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Macchina da caffè in cialde Polticoffea in sottocosto a 99,90 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 500 pezzi disponibili.
3: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi? Un'area gioco per i bimbi? Uno spazio per i vostri hobby?
4: Ma è perfetta!
3: E non avete ancora visto il bagagliaio? Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro. Disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.720 euro. Rata finale 13.560 euro. 35 rate da 249 euro. TAN fisso 8,99. TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su fiat.it.
5: All'S Lunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Coca-Cola Gusti Assortiti 8x33 cl a 3,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su slunga.it.
6: Arriva in Italia il capolavoro d'animazione che ha emozionato il mondo, Il Principe d'Egitto, il musical. Con la regia di Federico Bellone e le musiche del premio Oscar Steven Schwartz, un allestimento colossal, oltre 50 artisti sul palco, musiche dal vivo, effetti magici. Trieste dal 14 maggio al Politeama Rossetti, Roma dal 29 ottobre al Teatro Brancaccio, Milano dal 25 novembre al Teatro Arcimboldi. Il Principe d'Egitto, il musical. Prevendite su Viva Ticket e Ticket One.
7: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
8: È un medicinale veterinario.

0: bagaglio. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: Se resto, allaccia la libertà!
0: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
2: Stanchezza da cambio stagione? Prova Supradin Ricarica.
3: Un concentrato di vitamine e minerali che attivano la tua energia con 7 azioni in una compressa.
2: Supradin, ricarica la tua energia durante il cambio di stagione.
4: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Metti alla prova la tua conoscenza della musica italiana. Gioca a Hitster Radio Italia, il gioco da tavolo di Yas Games in collaborazione con Radio Italia Solo Musica Italiana. Sfida i tuoi amici su oltre 300 brani tra i più trasmessi, cantati e ballati di sempre. Colloca correttamente le canzoni sulla linea temporale indovinando anno, titolo e autore. Hitster Radio Italia, il party game che celebra i grandi successi della musica italiana.
6: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
7: Wow!
6: In viaggio fanno amicizia con tutti.
7: Piacere!
6: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
8: Bello il parapendio!
6: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
9: L'estate sta arrivando. Scopri i gioielli della collezione By You di Kidult. L'esplosione di originalità che aspettavi. Un mix di charm fatto di parole, simboli e colori. Da abbinare a bracciali, collane, orecchini, anelli. Tutto per

0: festa.
1: E ora la sfida finale. Cocktail.
0: Spritz al tramonto.
1: Colazione.
0: Cappuccino vista mare.
1: Estate.
0: Crociera all'inclusive con Costa.
1: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa. Via
2: via. Solo da Conad per la festa della mamma. Fino al 10 maggio puoi acquistare una piantina di rose a 7,90 euro. Scopri il progetto Divise per Unire a favore di Ante. Info su conad.it.

il tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento. Ferma il tempo quella foto, solo un po' sbiadita, siamo al fallimento di una ricucita. Dividiamo un letto senza far l'amore. E mi trovo a dirti per orgoglio che sono d'accordo,

0: di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento.
1: I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok e non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

un chilo, stiamo parlando adesso di questo bonus che è stato rinnovato di 250 euro all'anno per chi va a lavorare in bicicletta. Ma io non credevo, tantissimi hanno questa fortuna e tantissimi stanno scrivendo, come Max da Como che ci racconta che lui tutti i giorni, tranne quando piove, va a lavorare in bicicletta, dice la ditta è a 1 km e 300 metri, ci può andare anche a piedi. Andrò a vedere se mi conviene attivare il tutto, ma secondo me sì, perché no, basta attivare questa app, se qualcosa ti rientra sempre. Alessandra, guarda, non lo so, perché mi chiede, ma vale solo per chi va a lavorare? Penso proprio di sì, per gli studenti no, cioè bisogna avere un lavoro. Poi Anna Rita da Pescara, sono molto fortunata, da aprile a dicembre vado a lavorare solo in bicicletta sulla pista ciclabile. C'è anche questo di bello, che adesso in Italia ci sono veramente tante belle piste, e aspetta, ce ne sono tanti, ecco, no, Gianluca Fornaio dice: io vado al lavoro alle 3 di notte sempre in bicicletta. Cioè, ma sempre alle 3 di notte anche d'inverno, Gianluca? Dai, d'inverno alle 3 di notte se lo vedo un po' improbabile. E Angela dice: sempre in bici ogni giorno da 30 anni, 20 minuti solo andata, quindi tu ti fai 40 minuti tutti i giorni per andare a lavorare. C'è chi va anche in monopattino, e sono Eva, Totò e Adele, dice bicicletta oppure monopattino. Va bene, adesso c'è Mr. Rain. Allora Mr. Rain secondo me dovrebbe mancare poco, insomma, all'annuncio di una nuova canzone, magari in vista dell'estate, e sappiamo che ha in cantiere anche dei concerti, quindi attendendo qualcosa di nuovo ascoltiamo Casa in Fiamme.

il momento dell'informazione, pronto Augusto Abbondanza e quindi a Radio Italia solo musica italiana, sono le 11 e un minuto. Sono le 10 e un minuto, andiamo.

0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
1: Un rinnovato cordiale buon sabato, 9 maggio 2026. Al tycoon è venuta un'ideona, così a Rubio ha fatto una lezione per il Papa e la Melun. Tutta sta tiritera per dire che Trump rivela, io a Rubio, quando è partito per andare in Italia a incontrare il Papa, ho detto di dire al Santo Padre in modo molto garbato e con molto rispetto che l'Iran non può avere l'arma nucleare. Si spera nella tregua dichiarata da Mosca nella guerra contro l'Ucraina e si spera anche in una risposta positiva da parte dell'Iran. Papa Leone XIV, un anno sul soglio pontificio, la visita pastorale a Pompei, a Napoli, speranza di pace futura si compirà, ha detto il Papa. Non bisogna rassegnarsi alle scene di morte. Secondo lui la pace non si fa con le minacce, servono leader lucidi. In Italia oggi si celebra la giornata della memoria dedicata alle vittime del terrorismo. Un incontro a pranzo definito estremamente cordiale, incentrato soprattutto sui progetti editoriali, ma che non ha tralasciato considerazioni sull'attuale e la politica del paese. E questo l'incontro avvenuto tra il presidente del Consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia, e Marina Berlusconi. L'occasione è stata data dalla presenza di Zaia a Milano per il Salone del Mobile, ma la notizia di questo incontro è stata diffusa soltanto molto dopo. Allarme antivirus per l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Non è un nuovo Covid, non siamo all'inizio di una nuova pandemia. Occhio a questa dichiarazione, che poi mica che fanno come la volta scorsa. Dice Benedetta Porcaroli, è un motore che produce le nostre azioni quotidiane. Senza il sogno ormai mi sento incompleta, come se mi mancasse un pezzo. Benedetta Porcaroli, voto in filosofia 10 e lode. Lo sport, il calcio, la 36esima giornata del massimo campionato, partita con la vittoria del Torino 2-1 al Sassuolo, il programma è spalmato nel weekend, spiccano Lazio-Inter, Milan-Atalanta, ci sono traguardi già raggiunti, ma ci sono traguardi ancora da raggiungere per diverse squadre. Il tennis, a Roma bene gli italiani, oggi in campo tra gli altri Sinner e la Paolini, ma ci sono anche Cobolli e Bellucci. Bene, siamo giunti al termine, ancora un cordiale saluto e a risentirci nella prossima edizione.
0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Previsioni del tempo, in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
3: Ben ritrovati da Alberto Alfano. La pressione atmosferica è in temporaneo aumento in questo avvio di weekend, favorendo un generale miglioramento delle condizioni meteo. Al mattino il sole sarà diffuso da nord a sud, si segnala soltanto qualche nube sparsa in Sardegna. Nel pomeriggio la nuvolosità tenderà ad aumentare sull'isola con precipitazioni sparse. Altrove prevarrà il sole, seppur via via più velato, massime in aumento. Per maggiori dettagli visitate l'app ilmeteo.it. Buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

0: Mahmood con Saldi su Radio Italia, solo musica italiana. Eccoci qua, buon sabato, sono Fiorella, buongiorno. Guardate che sono le 10:12 minuti, adesso l'ora è giusta. Prima che ora ho detto non lo so neanch'io, ma sapete perché? Perché io sto correndo, non vedo l'ora. Questa è una settimana molto importante per noi, per Radio Italia, solo musica italiana, perché Notino presenta Radio Italia Live, il concerto che è il più grande evento gratuito di musica live in Italia. La data è quella di venerdì prossimo, quindi il 15 maggio, dove a Milano, lo sapete, in Piazza Duomo, e sul palco accompagnati dalla Radio Italia Live Orchestra diretta dal maestro Bruno Santori, che sappiamo che sta già lavorando tantissimo. Chi verrà a trovarci a Milano? Ve lo diciamo così in ordine alfabetico: Alfa, Annalisa, c'è Arisa, c'è anche Brescia, Gigi D'Alessio, Elisa, c'è Emma, Giorgia, J-Ax, Noemi, c'è Tommaso Paradiso, The Colors, e a Radio Italia Trend per Spotify, Saif. Va bene, voi ci sarete, non ci sarete, però sapete che Radio Italia Live, il concerto, sarà trasmesso in diretta naturalmente qui su Radio Italia solo musica italiana, su Radio Italia TV, in streaming audio video su radioitalia.it e poi ancora sul nostro canale YouTube e sulle app ufficiali Radio Italia per iOS, Android, Huawei e su tutti i dispositivi. Ecco, vivrà naturalmente anche sulle nostre pagine social, e lì lo so che ci sarete anche voi prontissimi a commentare, quindi Instagram, TikTok, Facebook, X, YouTube, in contemporanea anche su Sky 1, Now, TV8 e Cielo a partire dalle ore 20:40. Cioè, ma vi rendete conto quanti mezzi sono pronti a seguire questo grande evento? C'è un hashtag ufficiale che è Relive e tutte le informazioni sul nostro sito, quindi radioitalia.it. Quindi nel cast degli artisti quest'anno ho detto che c'è anche Emma. Allora sentiamo un po' il nostro Disco Italia.
1: Disco Italia è Vacci Piano di Emma Ercomi.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

0: Abbiamo così ascoltato due duetti, prima Emma con Ercomi e adesso Tananai e Annalisa con Storie Brevi. Facciamo un saluto ad Alessia che ci sta ascoltando in questo momento da Londra, e voi rimanete con noi, il sabato è con Radio Italia, solo musica italiana.
1: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
2: Fare una doccia e indossare abiti puliti. Sedersi a mangiare un pasto caldo

0: insieme ad altre persone, compiere un atto di generosità nei confronti di chi ha bisogno. Ogni gesto è importante quando fa stare meglio. Destina il tuo 5 per 1000 a Opera San Francesco per i poveri. Un gesto che farà dire anche a te: adesso sto meglio.
1: Su Notino abbiamo la bellezza per tutti. Ovunque tu sia, puoi scegliere dalla nostra ricca gamma di prodotti per la cura dei capelli e meravigliosi profumi e cosmetici per il viso di tantissimi marchi popolari. Notino, today is yours, feel good.
2: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl, vale davvero.
4: L'energia di Radio Italia Live non si ferma e continua anche su Sky.
5: Saremo io e te per sempre legati.
4: Guarda
5: per
4: i nostri live anche su Sky 1 e on demand. Oggi alle 18 c'è Sal Da Vinci.
5: Sarà sempre sì.
6: Sephora. L'energia di chi si prende cura di te è il potere di mamma. Per la festa della mamma fino al meno 30% sulle fragranze. In tutti i negozi su Sephora.it e app Sephora. Condizioni in negozi online. Sephora.
7: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
8: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
9: Convenienza? Ma vai da Conad.
10: Via, via.
9: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, pasta di semola De Cecco da 500 grammi in vari formati a 79 centesimi. Scopri di più su Conad.it.
11: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
12: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
11: Verificare condizioni in negozio.
13: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
14: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
15: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
16: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, polpa di pomodoro a pezzetti 400 grammi, delizie dal sole, scontata del 33% a 39 centesimi.
17: La spesa intelligente.
18: Sei invitato a Radio Italia Party. La musica italiana che si balla, mixata. Le canzoni che ascoltate tutti i giorni su Radio Italia Solo Musica Italiana, remixate e mashupate dai migliori producer italiani. Ve le facciamo ascoltare noi,
19: Paoletta
18: e Luca Camorcia. Radio Italia Party, ogni sabato alle 22 su Radio Italia Solo Musica Italiana.

0: Questa è una delle tante canzoni che sono uscite ieri, quindi la nuova canzone di Eddie Brock, il titolo è Bel Venerdì. Beh, avete sentito, insomma, racconta la fine di un amore attraverso il caos che lascia dietro. Lui aveva cantato in anteprima questa canzone al Pincio nel cuore di Roma, che aveva chiamato a raccolta, insomma, tutti i suoi fan, e in quell'occasione ha anche annunciato due nuove date nei club, previste però per il prossimo autunno. Ve l'anticipiamo: il 21 ottobre sarà a Roma e il 25 ottobre poi a Milano. E intanto alle 10:34 minuti adesso abbiamo deciso di andare al cinema.
1: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
2: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
3: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
4: Qual è il piano?
5: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
2: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
5: Troverò io la marmotta.
2: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.

0: Cesare Cremonini su Radio Italia, solo musica italiana con Ora che non ho più te. Morena da Cardano scrive per quanto riguarda cosa fare nel weekend, ci racconta che lei con il suo gruppo del coretto della parrocchia del Cuoricino ce dobbiamo cantare noi alle cresime tutte opere di volontariato. Ci fate gli auguri? Assolutamente sì, insomma sarà un momento bello e anche emozionante. Buon sabato con Radio Italia, solo musica italiana.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl, vale davvero.
2: Hai mai pensato dove dormo quando arrivo in città? 225 hotel in 28 paesi. Ovunque tu vada, c'è un NH Hotels Resorts. Prenota ora su nh-hotels.it e iscriviti al programma Minor Discovery per accedere a vantaggi esclusivi. NH Hotels Resorts. Always a pleasure.
3: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
4: Stringere, abbracciare, ma anche porgere, offrire, servire, dare appoggio, sorreggere, rincuorare, incoraggiare. Puoi conoscere, donare, sostenere. Pensa, quanti gesti puoi fare ogni giorno con le tue mani. Dai, per la festa della mamma, regala la Zalea della ricerca di AIRC che sostiene gli studi sui tumori che colpiscono le donne. Il futuro della ricerca è nelle nostre mani. Ti aspettiamo in piazza domenica 10 maggio. Scopri dove su AIRC.it.
5: Il supermercato è in chiusura!
6: Abbiamo dimenticato l'acqua!
7: Vado io!
8: Sì, ma leggera, eh?
9: Poco poco sodio, mi raccomando!
8: Sì, però anche per i più piccoli!
7: Quindi, acqua Eva per tutti?
5: Acqua Eva! Per me, per te, per tutti!
10: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il climatizzatore Olympia Splendid Aria 12.000 BTU in classe A++, tuo a soli 199,50 euro, regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
11: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
12: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
13: Qual è il piano?
14: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
11: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
15: Troverò io la marmotta.
11: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
16: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
17: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
18: Siete veramente perfetti.
19: Grazie Octopus di esistere.
16: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
20: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infezione.

0: Infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da DOC, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: Radio Italia, solo musica italiana, è radio ufficiale di Basco Live 2026. Vai su radioitalia.it e prova a vincere gli introvabili biglietti del tour.
2: Uno è poco, due non bastano, tre sì, tre è perfetto. Fino a domenica 17 maggio, se acquisti due gioielli Pandora, il terzo è in regalo. Scopri di più in negozio e online. Pandora.
3: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
4: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
5: Devi andare su Deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
3: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
5: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
7: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.

forte con qualcosa di speciale. Una musica mi chiama verso sé, come acqua verso il mare. Vedo un turbinio di gente colorata che si affolla intorno a un ritmo elementare. Attraversano la terra desolata per raggiungere qualcosa di migliore. Un po' oltre le miserie dei potenti e le fredde verità della ragione. Un po' oltre le abitudini correnti e la solita battaglia di opinione. Vedo gli occhi di una donna che mi ama e non sento più bisogno di soffrire. Ogni cosa è illuminata, ogni cosa nel suo raggio.

Il marinaio, è arrivato il mio momento per partire. Cosa pensa il trapezista mentre vola? Non ci pensa mica come va a finire. Vedo i barbari che sfondano il confine e mi guardano dal vetro dello specchio. E qualcuno che

0: Giochiamo, dai.
1: Beh, e finisce così con questo giochiamo dai, la nuova canzone di Giordana Angi, quando poi ci lasceremo, quindi la sua proposta in vista della prossima estate. Allora, cari amici, voi avete mai giocato a bocce? Sì, dai, per divertimento, dai, chi non ci ha provato mai? Allora, sapete che il più forte giocatore di bocce è italiano, arriva da Teramo ma gioca nella provincia di Verona, si chiama Gianluca Formicone, ha 54 anni ed è chiamato il Messi o il Federer delle bocce. Lui, la sua passione per le bocce gli è arrivata dal padre. Quando Gianluca aveva, pensate, appena 7 anni, passava anche 10 ore al giorno nel bocciodromo vicino a casa, quindi una passione pazzesca. A 13 anni gareggiava già con gli adulti, mentre a 18 otteneva il primo dei tanti titoli nazionali vinti, anche grazie alle sue bocce considerate brutte, perché di colore amaranto, verde, bottiglia e nero. Diciamo che lui, con i viaggi per tornei, impegni con la nazionale, arriva anche a fare 1400 km alla settimana, quindi è molto impegnativo, e lui dice ci vuole equilibrio fra vita esterna e campo, bisogna sapersi isolare, e lui è tuttora è l'uomo da battere, mamma mia, cioè 10 ore al giorno da quando era piccolo, ci credo che è il giocatore il più forte, insomma, di tutti in Italia. Complimenti a lui. Ok, ci fermiamo un attimo, ma secondo torno subito, rimanete lì.
2: Noiva Days, solo da 1 euro fino a domenica, sconto IVA su migliaia di prodotti e doppio sconto IVA su grandi, piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. 1 euro. Fino al 10 maggio, solo con 1 euro club, spesa minima 199 euro e solo sui TV 499 euro. Dettagli ed esclusioni, negozi online.
3: Via via. Solo da Conad, per la festa della mamma, fino al 10 maggio puoi acquistare una piantina di rose a 7,90 euro. Scopri il progetto Divise per Unire a favore di Ante. Info su conad.it.

Notino abbiamo la bellezza per tutti. Ovunque tu sia, puoi scegliere dalla nostra ricca gamma di prodotti per la cura dei capelli e meravigliosi profumi e cosmetici per il viso di tantissimi marchi popolari. Notino, today is yours. Feel good.

Se ne va questo treno con i romantici Tommaso Paradiso. Noi entriamo in una nuova ora insieme e quindi a Radio Italia, solo musica italiana, sono le ore 11.

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: Iran, Trump attendo nelle prossime ore la risposta all'ultima proposta, avverte, accordo subito, attaccheremo con più violenza, colpite due petroliere iraniane vuote nel Golfo, la Casa Bianca annuncia 3 giorni di tregua tra Ucraina e Russia, oggi nella Piazza Rossa la parata per il giorno della vittoria, Kiev non attaccherà, scambio di 1000 prigionieri per parte. Meloni incontra Rubio, confronto costruttivo, Italia e Stati Uniti sanno quanto è preziosa l'unità dell'Occidente, il segretario di Stato americano, rafforziamo una solida partnership. Biennale scontri tra manifestanti e polizia, il corteo pro-pal contro Israele, Salvini ha inaugurato il padiglione Italia e ha visitato quello rosso. Il delitto di Garlasco, a Milano gli atti dell'inchiesta su Sempio, lo scontrino a Vigevano, lo hai fatto tu, dice in un'intercettazione il padre di Andrea alla moglie. Omicidio diabolico a Roma, assolto in appello il presunto killer Calderon, in primo grado era stato condannato all'ergastolo, l'argentino assolto per non aver commesso il fatto. Femminicidio a Piacenza, arrestato il 60enne che ha ucciso la moglie, l'uomo dopo aver confessato era fuggito al cimitero dove si trova la tomba del figlio, stava tentando il suicidio. Tennis oggi Sinner Hofner, in campo anche Cobolli e Paolini, Serie A Torino Sassuolo 2-1, alle 15 Cagliari Udinese, poi Lazio Inter su Sky Lecce Juventus.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.

Gali con Good Times su Radio Italia, solo musica italiana, è il nostro weekend insieme. Ancora buongiorno da parte mia, sono Fiorella, sono qua per raccontarvi un sacco di cose, per ascoltare nuove canzoni, anche la prossima sarà nuova. Però adesso vi voglio dire, voi avete deciso per caso di andare in vacanza in Grecia quest'anno? Ve lo dico perché ci saranno 251 spiagge che rimarranno senza ombrelloni, senza lettini, non ci saranno bar, non ci saranno attività per i turisti, perché i ministeri dell'economia e dell'ambiente hanno deciso questa cosa per proteggere alcune spiagge, insomma alcuni habitat naturali dal overtourism, e quindi favorendo le vacanze che ruotano attorno al relax, al silenzio. Quindi saranno vietati il noleggio di ombrelloni e lettini, saranno vietate le aperture di bar e taverne, l'installazione di impianti per la diffusione di musica, questo peccato, però dai, senza musica non ci potranno essere organizzazioni di evento, di eventi, e non è consentito nemmeno l'accesso al mare con veicoli a motore. Cioè, uno dirà, no, ferma un attimo, allora non vado in Grecia. Allora, non in tutta la Grecia, questo stop riguarda anche località tra le più frequentate d'estate, isole comprese, ce ne sono 4 a Creta, 18 nelle Cicladi e molte altre ancora nel Dodecaneso e anche a Zante. Detto questo, Grecia rimane sempre una delle località più belle, no? Dove trascorrere le vacanze. Devo dire che è una decisione assolutamente giusta per l'ambiente, ma anche molto coraggiosa, perché un po' rischi, no? Di bloccare il turismo. Va bene, cioè, l'ho detto che c'era un'altra novità, anche questa canzone è uscita ieri, la nuova canzone di Aiello, il titolo è Sotto Sotto.

Lui è Alfa con Mano Ciao, a me mi piace Alfa, dove sarà venerdì? Alfa, lo sai dove sei venerdì? Sei con noi a Milano con Radio Italia Live il concerto. Allora salutiamo Giada e Moreno che sono in questo momento, ci salutano dall'autostrada A8 in direzione Roma. Gloria dice finalmente si inizia a salvaguardare l'ambiente e la natura, cioè a proposito della notizia che vi ho dato prima della Grecia, ma adesso insomma abbiamo voglia di ascoltare un grande successo di Lucio Dalla e lo facciamo con questo brano che appartiene all'album Canzoni che compirà proprio 30 anni a settembre, e c'erano tante belle canzoni e c'era anche questa, Tu non mi basti mai. Vorrei essere...

0: Lucio Dalla, quindi su Radio Italia, solo musica italiana. Vi anticipo che fra poco parleremo di matrimoni, perché c'è una notizia molto allarmante. Tra l'altro maggio è il mese, no, dei matrimoni, maggio, giugno, anche settembre, perché molti italiani, pur di sposarsi, pur di realizzare delle nozze da sogno, chiedono prestito, fanno un sacco di debiti, non è una notizia bella, però è così. Ne parliamo fra poco su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Su Notino abbiamo la bellezza per tutti. Ovunque tu sia, puoi scegliere dalla nostra ricca gamma di prodotti per la cura dei capelli e meravigliosi profumi e cosmetici per il viso di tantissimi marchi popolari. Notino. Today is yours. Feel good.
2: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa?
3: Più gonfia.
2: Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
4: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
5: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
6: Siete veramente perfetti.
7: Grazie Octopus di esistere.
4: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
8: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
9: Devi fare il piano, eh?

0: Coraggio, nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
1: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia che sale sui pedali e attacca. Attacca in questo momento. Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
2: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
3: Sotto a chi tocca, da Expert c'è il sottocosto. Smartphone Samsung Galaxy S25 Ultra 256 giga in sottocosto a 899,90 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 800 pezzi disponibili.
4: L'estate sta arrivando. Scopri i gioielli della collezione Bayou di Kidult. L'esplosione di originalità che aspettavi. Un mix di charm fatto di parole, simboli e colori. Da abbinare a bracciali, collane, orecchini, anelli.

0: l'estate.
1: Ho fatto la scelta giusta per Giulia, che con un nuovo rene è tornata a scuola. Ho espresso la mia volontà per Andrea, che con il trapianto di cornea si è riscritto all'università. Ho dichiarato il mio sì per Marta, che ha ricevuto il cuore e ritrovato il sorriso. Sono Luca Ward e ho dato voce al mio sì. Anche tu puoi dare il consenso alla donazione di organi e tessuti al rilascio della carta d'identità. Scegli di donare. Info su trapianti.salute.gov.it.
2: Notino presenta Radio Italia Live, il concerto. Alfa, Annalisa, Arisa, Bresh, Gigi D'Alessio, Elisa, Emma, Giorgia, J-Ax, Noemi, Tommaso Paradiso, The Colors, a Radio Italia Trend per Spotify, Saif. Venerdì 15 maggio, Milano, Piazza Duomo. In diretta su Radio Italia, Radio Italia TV, Sky, Now, TV 8 e Cielo. Radio Italia Live, il concerto suona con
3: Notino, profumi, make up, skin care e molto altro facilmente acquistabili online. Non arrivare impreparato, scaldati per Radio Italia Live con la playlist ufficiale ora su Spotify. Australian Gold, i cosmetici solari per un'abbronzatura perfetta. Franciacorta Designer Village, oltre 190 brand a meno di un'ora da Milano.
4: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl, vale davvero.
3: Arriva in Italia il capolavoro d'animazione che ha emozionato il mondo, Il Principe d'Egitto, il musical. Con la regia di Federico Bellone e le musiche del premio Oscar Steven Schwartz, un allestimento colossal. Oltre 50 artisti sul palco, musiche dal vivo, effetti magici. Trieste dal 14 maggio al Politeama Rossetti. Roma dal 29 ottobre al Teatro Brancaccio. Milano dal 25 novembre al Teatro Arcimboldi. Il Principe d'Egitto, il musical. Prevendite su Viva Ticket e Ticket One.
2: Vuoi essere sempre aggiornato sui tuoi cantanti preferiti e conoscere tutte le notizie musicali del momento? Segui Radio Italia Music Week, l'appuntamento settimanale che ti informa sui cantanti italiani e sul mondo della musica italiana. Ogni sabato e domenica alle 18 su Radio Italia TV e ogni sabato alle 21 su Radio Italia, solo musica italiana. Radio Italia Music Week è sempre disponibile su radioitalia.it.
6: Credi davvero non ci abbia mai messo la faccia? Vorrei soltanto sapessi che non è un granché. Cercavi le differenze tra me e una condanna. Ora che

Negramaro con Nuvole e Lenzuola. Allora, vi devo dire che questa notizia mi ha veramente sorpreso, non pensavo esistesse questa realtà, però secondo una recente indagine di facile.it molti italiani decidono di richiedere un prestito pur di non rinunciare alle proprie nozze come vogliono loro, cioè proprio da sogno. Pensate, sentite che cifre, che solo nell'ultimo anno, quindi l'anno scorso, sono stati erogati oltre 400 milioni di euro in prestiti personali finalizzati a matrimoni e cerimonie. Cioè io veramente non ci credo, 400 milioni di euro. Allora, chi ha presentato la domanda ha cercato di ottenere una media, diciamo, di circa 9.000 euro, dare in media, stiamo dicendo, da restituire in 5 anni con 60 rate da circa 175, insomma 180 euro al mese, dipende poi dal tasso. Perché del resto la spesa media, parliamo sempre di questo, no? Per finanziare la cerimonia ammonta a circa 14.000 euro. Visto queste cifre, il 21% decide di non sposarsi per ragioni economiche. Io stimo più, voglio dire, chi decide di aspettare un attimo, no? Che tu ti fai un debito subito di 5 anni. Infatti Luca ha mandato un messaggio da Palermo, cioè io sono contrario ai debiti per sposarsi, perché così si parte male, no? Si parte veramente male e ci sono subito queste rate per 5 anni. Tra l'altro, un'altra curiosità che vi voglio dire è che l'età media dei richiedenti è passata in poco tempo da 39 a 43 anni, quindi stiamo parlando proprio di in età adulta. Quindi questo incremento è perché c'è la tendenza ormai sempre di sposarsi sempre più in là, no? Sempre più tardi, per ragioni economiche e per scelte. Comunque, ragazzi, questo è, la gente si vuole sposare, vuole fare una grande festa e hanno fatto prestiti per 400 milioni di euro. C'è Gaia con la sua Bossa Nostra.

0: Marco Mengoni con Pronto a correre. Allora, a proposito di chi si indebita per sposarsi, no? Ci sono dei messaggi veramente troppo divertenti. Vincenzo da Roma ha detto, perché ho detto fanno i prestiti da restituire in 5 anni, e lui ha scritto i prestiti che durano spesso più dei matrimoni stessi. Cioè, hai ragione anche tu. Nonna Maura mi ha mandato un messaggio molto divertente. Lei dice: guarda, io ho 64 anni, sposata da 43, e voglio dire a tutti, andate in chiesa, andate in comune dove volete voi, ma non vale la pena organizzare un grande matrimonio. Ho detto, io l'ho dovuto fare perché così ha voluto mia suocera, e c'erano un sacco di parenti, ho detto, che io non ho più visto, quindi non ne vale la pena, andate a farvi magari un bellissimo viaggio. E invece facciamo un applauso ad Alessandro che scrive: io e mia moglie non abbiamo aspettato, ci siamo sposati in due e siamo andati alla pizzeria da sport. Ragazzi, questo sì che è vero amore, posso dirlo? Allora, 11:42 minuti, rimanete ancora con Radio Italia, solo musica italiana.
1: Il tuo amico animale è sempre pronto a fare le feste. Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Pet Store Conad compie 10 anni via. E fino al 20 maggio ti aspetta con offerte strepitose. Quello che il tuo animale ama, al prezzo che ami tu. Scopri di più su conad.it.

0: dal 1878 sa di felicità.
1: Sotto a chi tocca, da Expert c'è il sottocosto. Corri da noi e sotto la guida degli esperti, la tecnologia giusta per te sarà tua a prezzi bassissimi. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl, vale davvero.
3: Una stagione intera per arrivare fin qui. La Kings League Lottomatica Sport Italy entra nella settimana più calda con la Playoff Week. Lunedì 11 maggio i play-in, ultima possibilità per accedere alla fase decisiva. Giovedì 14, quarti di finale dove nessun errore è concesso. Le migliori squadre sono pronte a giocarsi tutto alla Fonzies Arena. Gol folli, regole uniche, emozioni garantite. Segui la Kings su YouTube, Twitch, TikTok e DAZN. Conta solo vincere!
4: Quattro volte. È così che una vacanza si vive davvero. La sogni, quando basta un pensiero a spostarti altrove. La scegli, perché la riconosci, tra tante, è quella che ti somiglia. La vivi, nel tempo che rallenta. La ricordi, un'emozione che ritorna e resta. La vacanza che vuoi, è voi. Info e prenotazioni su voyhotels.com.
5: Sono Tino, abbiamo la bellezza per tutti. Ovunque tu sia, puoi scegliere dalla nostra ricca gamma di prodotti per la cura dei capelli e meravigliosi profumi e cosmetici per il viso di tantissimi marchi popolari. Notino, today is yours. Feel good.
6: Vieni da MD se hai voglia di metterti in gioco.
7: E di vincere, Antonella!
8: Da MD, dal 5 maggio al 1 giugno, c'è il concorso Vinci la buona spesa! Se hai la buona spesa card, fai una spesa minima di 35 euro. Accedi all'app e scopri subito se hai vinto uno degli oltre 30.000 premi. Acquista i prodotti sponsor per avere più giocate.
7: Ti aspettiamo!
6: MD, buona spesa Italia.
8: Montepremi 138.775 euro. Regolamento completo su mdspa.it.
9: Ognuno di noi scrive la propria storia. Pagina dopo pagina scegliamo come andare avanti. Ci sono capitoli che conosciamo a memoria, altri ancora tutti da scrivere. Emozioni che sorprendono e vite che si intrecciano. In molte storie c'è anche il papillomavirus o HPV. Spesso regredisce da solo, ma quando non lo fa può evolvere lesioni precancerose e tumori potenzialmente letali. La vaccinazione contro l'HPV protegge il tuo futuro. Scrivi oggi il tuo domani, prenota ora.
10: Da Troni, dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
11: L'energia di Radio Italia Live non si ferma e continua anche su Sky.
12: Saremo io e te per sempre legati.
11: Guarda i nostri live anche su Sky 1 e on demand. Oggi alle 18 c'è Salda Vinci.
12: Sarà sempre sì.
13: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Mozzarella Granarolo, 4 per 100 grammi, a 1,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
14: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
15: Wow!
14: In viaggio fanno amicizia con tutti.
15: Piacere!
14: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada. I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok e non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Fulminacci con Maledetto Me, grande successo per lui nei palazzetti, e adesso ritornerà dal vivo anche la prossima estate. Allora, adesso andiamo nei Paesi Bassi, perché è stato messo in pratica il modo di dire unire l'utile al dilettevole, perché c'è un progetto molto bello che sta infatti permettendo ai giovani studenti universitari di vivere gratuitamente nelle case di riposo. Allora, questi giovani in cambio offrono 30 ore mensili di compagnia agli anziani, no? Non svolgono mansioni sanitarie, no, non potrebbero, ma attività quotidiane come cenare insieme, guardare la TV, insegnare magari a usare internet, no, o semplicemente fare due chiacchiere, fare compagnia. Quindi il vantaggio è reciproco, perché gli studenti ottengono un alloggio gratuito, mentre gli anziani mantengono, diciamo, un contatto attivo con il mondo esterno. Bellissima iniziativa. Stavo pensando che in Italia sarebbe un po' complicato, perché in queste strutture è veramente difficile trovare dei posti letto vuoto, insomma, almeno al momento così. Comunque, complimenti a questi ragazzi che stanno facendo una cosa molto molto bella. Io adesso mi devo sbrigare, devo sistemare tutto, perché sta per arrivare il nostro capo con la classifica italiana.
1: Tino, abbiamo la bellezza per tutti. Ovunque tu sia, puoi scegliere dalla nostra ricca gamma di prodotti per la cura dei capelli e meravigliosi profumi e cosmetici per il viso di tantissimi marchi popolari. Notino, today is yours. Feel good.
2: Noiva Days, solo da un euro fino a domenica, sconto IVA su migliaia di prodotti e doppio sconto IVA su grandi, piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. Un euro fino al 10 maggio, solo con un euro club, spesa minima 199 euro e solo sui TV 499 euro. Dettagli ed esclusioni, negozi online.
3: Spesa online per ripartire con energia e benessere. Ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.

0: E come tutti i giorni, dico tutti, cosa c'è?
1: Tutti i giorni chi si sveglia e tutti i giorni la sera si va a letto a dormire. Buongiorno, eccomi qui. Buongiorno, Fiorella Felisà.
0: Cosa c'entra questo?
1: E cosa si fa tutti i giorni? Lei cosa fa tutti i giorni, Fiorella?
0: Ascolto la classifica italiana.
1: Brava, io sa cosa faccio tutti i giorni? Faccio la classifica italiana. Ecco qua, ormai da un po' ne ho parlato.
0: Dai.
1: Allora, cara Fiorella, sto invece per salutarla una classifica che ci lascia quest'oggi, così come sto per salutare lei che ci lascia, Fiorella. È la solita questione, la solita domanda: dove va di bello? Cosa fa oggi di bello, Fiorella?
0: Ma guardi, non mi piace tanto quando lei dice lei ci lascia.
1: No, si allontana provvisoriamente da questo luogo e va in altri luoghi. Che fa oggi?
0: Lei dice se ne va poche ore e poi ritorna.
1: Sì, certo,
0: ecco, non ci lascia, non è così.
1: Che fa?
0: No, oggi sabato, non lo so.
1: Ah, ecco.
0: Non lo so. Cioè, adesso ci penso, mi faccia salutare, mi faccia guidare, arrivare a casa,
1: amiche,
0: e poi
1: amici.
0: Organizziamo questo sabato.
1: Tenetevi la curiosità, me la tengo anch'io. Va bene, però ci vediamo domani?
0: Sì.
1: Lei non di parte. Torna domani alla quest'ora.
0: Sì.
1: A che ora, Fiorella?
0: A Radio Italia, solo musica italiana. Sono le 12:02.

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: Iran, Trump attendo nelle prossime ore la risposta all'ultima proposta, avverte, accordo subito, attaccheremo con più violenza, colpite due petroliere iraniane vuote nel Golfo, la Casa Bianca annuncia 3 giorni di tregua tra Ucraina e Russia, oggi nella Piazza Rossa la parata per il giorno della vittoria, Kiev non attaccherà, scambio di 1000 prigionieri per parte. Meloni incontra Rubio, confronto costruttivo, Italia e Stati Uniti sanno quanto è preziosa l'unità dell'Occidente, il segretario di Stato americano, rafforziamo una solida partnership. Biennale scontri tra manifestanti e polizia, il corteo Propal contro Israele, Salvini ha inaugurato il padiglione Italia e visitato quello rosso. Il delitto di Garlasco, a Milano gli atti dell'inchiesta su Sempio, lo scontrino a Vigevano, lo hai fatto tu, dice in un'intercettazione il padre di Andrea alla moglie. Omicidio Diabolic a Roma, assolto in appello il presunto killer Calderon, in primo grado era stato condannato all'ergastolo, l'argentino assolto per non aver commesso il fatto. Femminicidio a Piacenza, arrestato il 60enne che ha ucciso la moglie, l'uomo dopo aver confessato era fuggito al cimitero dove si trova la tomba del figlio e stava tentando il suicidio. Tennis oggi Sinner Hofner, in campo anche Cobolli e Paolini, Serie A Torino Sassuolo 2-1, alle 15 Cagliari Udinese, poi Lazio Inter su Sky Lecce Juventus.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo, anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.

musica che va via. Domani arriverà la nuova graduatoria, domani vi racconterò quali sono i 20 brani più trasmessi, più graditi di questa settimana qui su Radio Italia, solo musica italiana. E la classifica che va via vede al numero 20 Eros Ramazzotti e Max Pezzali con Come nei film, al numero 19 Salda Vinci, Per sempre sì, 18esimi Fred De Palma, Nitta e Mischilla, La testa gira, 17esimo J-Ax, Italia Starter Pack. Al numero 16 Paola Iezzi, Stessa direzione, 15esimo Fulminacci, Stupida sfortuna, 14esimo Biagio Antonacci con You and Me. Al numero 13 Cioffi e Noemi, Farfalle nello stomaco, 12esimo Tommaso, Paradiso i romantici, 11esimi Emma Ercomi con Baci piano. Al numero 10 in questo momento Madame e Marrakesh, insieme ci propongono Volevo capire con Marrakesh.

0: Settima posizione in questa classifica che va via perdito nella piaga, il brano è Che Fastidio.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

un'allucinazione se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: tantissimi marchi famosi. Notino ti aspetta il 14-15 maggio nella Notino Feel Good Zone a Radio Italia Live, il concerto in Piazza Duomo a Milano. Vieni a goderti con Notino l'atmosfera fantastica del concerto, ricca di musica ed esperienze di bellezza. Notino, today is your feel good.
1: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
2: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenor scontati del 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, la Coop sei tu.
3: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi, un'area gioco per i bimbi, uno spazio per i vostri hobby.
4: Ma è perfetta!
3: E non avete ancora visto il bagagliaio. Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro, disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre a oneri finanziari con finanziamento e rottamazione, anticipo 2.720 euro, rata finale 13.560 euro, 35 rate da 249 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su fiat.it.
5: Turisti per case, ogni mercoledì alle 21.30 su Real Time, canale 31.
6: Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1370 pezzi totali. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
7: Stringere, abbracciare, ma anche porgere, offrire, servire, dare appoggio, sorreggere, rincuorare, incoraggiare. Puoi conoscere, donare, sostenere. Pensa, quanti gesti puoi fare ogni giorno con le tue mani. Dai, per la festa della mamma, regala la Zalea della ricerca di AIRCH che sostiene gli studi sui tumori che colpiscono le donne. Il futuro della ricerca è nelle nostre mani. Ti aspettiamo in piazza domenica 10 maggio. Scopri dove su AIRCH.it.
8: E ora la sfida finale. Cocktail.
9: Spritz al tramonto.
8: Colazione.
9: Cappuccino vista mare.
8: Estate.
9: Crociera all inclusive con Costa.
8: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
10: Metti alla prova la tua conoscenza della musica italiana. Gioca a Hitster Radio Italia, il gioco da tavolo di Yas Games in collaborazione con Radio Italia Solo Musica Italiana. Sfida i tuoi amici su oltre 300 brani tra i più trasmessi, cantati e ballati di sempre. Colloca correttamente le canzoni sulla linea temporale indovinando anno, titolo e autore. Hitster Radio Italia, il party game che celebra i grandi successi della musica italiana.
11: Via via. Solo da Conad per la festa della mamma, fino al 10 maggio puoi acquistare una piantina di rose a 7,90 euro. Scopri il progetto Divise per Unire a favore di Ante. Info su conad.it.
12: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
13: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
14: Qual è il piano?
15: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
16: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
17: Troverò io la marmotta.
18: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
19: Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
20: L'estate sta arrivando. Scopri i gioielli della collezione Bayou di Kidult. L'esplosione di originalità che aspettavi. Un mix di charm fatto di parole, simboli e colori. Da abbinare a bracciali, collane, orecchini, anelli. Tutto personalizzato.

0: l'estate. Ognuno di noi scrive la propria storia. Pagina dopo pagina scegliamo come andare avanti. Ci sono capitoli che conosciamo a memoria, altri ancora tutti da scrivere. Emozioni che sorprendono e vite che si intrecciano. In molte storie c'è anche il papillomavirus o HPV. Spesso regredisce da solo, ma quando non lo fa può evolvere lesioni precancerose e tumori potenzialmente letali. La vaccinazione contro l'HPV protegge il tuo futuro. Scrivi oggi il tuo domani. Prenota ora.
1: Al numero 6 in questo momento c'è Annalisa. Annalisa ci ripropone canzone estiva.
2: Quando Venere il leone non si può parlare.

al numero 4 tripletta Serena Brancale, Levante, Delia, quarta posizione in questa classifica che ci lascia per Al mio paese. Mi sento

0: in vetta a questa classifica che adesso va via. Ci sono Tiziano Ferro e Giorgia. La canzone al numero uno in questo momento è Superstar.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero,

primi Tiziano Ferro e Giorgia, Superstar, al numero 2 The Colors, Rolling Stones, terzo Samurai J, Ossessione, al numero 4 Serena Brancale, Levante, Delia, Al mio paese, quinti Blanco ed Elisa con Ricordi, gli altri seguono, domani arriverà la nuova classifica, non perdetela, mi raccomando, subito dopo Sky TG24 vi racconterò quali sono stati i quali saranno stati i 20 brani più trasmessi e più graditi di questa settimana qui su Radio Italia, solo musica italiana. Okay.

0: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
0: In viaggio fanno amicizia con tutti.
1: Piacere!
0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
2: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
3: Notino presenta Radio Italia Live, il concerto. Alfa, Annalisa, Arisa, Bresh, Gigi D'Alessio, Elisa, Emma, Giorgia, J-Ax, Noemi, Tommaso Paradiso, The Colors a Radio Italia Trend per Spotify. Saif venerdì 15 maggio Milano, Piazza Duomo, in diretta su Radio Italia, Radio Italia TV, Sky Now, TV 8 e Cielo. Radio Italia Live, il concerto suona con
4: Notino, profumi, make up, skin care e molto altro facilmente acquistabili online. Kidult by You, il tuo gioiello, la tua estate. NH Hotels and Resorts, always a pleasure. Neos, un altro modo di volare. Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
5: Collare se resto allacciato? Si parte! Se resto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
6: È un medicinale veterinario, leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: Se resto allaccia la libertà!
7: La notte insonne col ventilatore? Ha un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A, Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
8: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Notebook Asus con Intel Core 5. A 499 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 450 pezzi disponibili.
9: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
10: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia! Da venerdì a domenica un litro di latte intero a lunga conservazione Azione Land scontato del 22% a 69 centesimi.
11: La spesa intelligente.
10: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. Ed oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
12: Città.

0: dal 1878 Savi Felicità.
1: Prevenzione e ricerca cambiano il futuro. Il cancro è sempre più curabile grazie ai 5.000 ricercatori di Fondazione AIRC. Scopri come puoi fare la differenza su AIRC.it. Fondazione AIRC è charity partner di Radio Italia Live Il Concerto.
2: Uno è poco, due non bastano, tre... sì, tre è perfetto! Fino a domenica 17 maggio, se acquisti due gioielli Pandora, il terzo è in regalo. Scopri di più in negozio e online. Pandora.
3: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché.

0: attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo. E ti ho tradita,
1: no, nel senso là.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario. E ci ho provato,
1: devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Quando sei in casa, ascoltaci anche dal tuo smart speaker. Basta dire: Alexa, fammi sentire Radio Italia.

0: La nostra bella redazione mi fa parlare di Cico e Cica, i nuovi genitori. Noi di Radio Italia Solo Musica Italiana di recente vi abbiamo parlato della famiglia dei falchi del Pirellone di Milano, ma poco distante c'è anche una cicogna. Sulla torre faro del comune di Carpiano, in provincia di Milano, infatti vivono Cico e Cica, due cicogne, che hanno allargato la loro famiglia anche quest'anno. Si sono da poco schiuse le uova da cui sono nati ben 6 pulli. Tante persone hanno potuto assistere in diretta alla cova e alle nascite attraverso il sito della città metropolitana di Milano. Per il futuro c'è il progetto di far aumentare il numero di cicogne nell'area del parco sud della città.
1: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
2: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
1: Verificare condizioni in negozio.
3: Su Notino abbiamo la bellezza per tutti. Ovunque tu sia, puoi scegliere dalla nostra ricca gamma di prodotti per la cura dei capelli e meravigliosi profumi e cosmetici per il viso di tantissimi marchi popolari. Notino, today is yours, feel good.
4: Vuoi sorprendere i tuoi amici animali? Ma fai da Conad! Pet Store Conad compie 10 anni e fino al 20 maggio ti aspetta con tantissimi prodotti e promozioni imperdibili. Per una volta sarai tu a fargli le feste. Scopri di più su conad.it.

quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: Bravo mica, che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Ed eccolo il momento dell'avvicendamento, perché alla mia destra tengo a Francesco Cataldo.
2: Ciao Mario, buongiorno.
1: Alla mia sinistra tengo Ilaria Cappellotti. Buongiorno,
3: eccola
1: Ilaria.
3: Eccola qui, tutto buongiorno, buonasera. Sì, benissimo.
2: Tutto bene, grazie, sì. Ci prepariamo, insomma, al nostro conto alla rovescia. Verso il super
1: abbiamo
2: appuntamento.
1: Iniziato da mo' a conto rovesciare. sì, sì, sì. Ormai manca meno di una settimana, ma ne avremo modo nei prossimi giorni di parlarne ancora, ovviamente, perché poi il palco viene su, poi ci sono le prove.
2: Senti, ma hai preparato qualche sorpresa che non si può dire prima che...
1: Sì, infatti, siccome non si può dire, non te la dico. Sennò che sorprese che non si
2: ma
1: può dire.
2: Ma la stessa storia.
1: Ma Francesco, scusami, mi fai domande. Ilaria, per cortesia.
3: Il capo è inespugnabile.
1: Ma no, ma uno che ti dice hai una sorpresa che non si può dire, ti dice dimmela. Se non si
2: però
1: può dire.
2: Però potremmo dire in esclusiva.
1: In esclusiva ti dico che c'è una sorpresa che non si può dire. Dai, ce l'abbiamo.
3: No, beh, non è l'abbiamo provato.
1: No, l'abbiamo detto. Beh, c'è una novità questa. Abbiamo la parte con Spotify. Ma avremo modo di parlare. E non è una sorpresa, è una novità, è diverso. Allora ragazzi, vi lascio il radio, ma prima saluto e ringrazio le amiche e gli amici dell'ascolto e quale d'appuntamento domani, perché domani è domenica, c'è la nuova classifica e quindi ve la racconterò. Grazie Francesco.
2: Grazie Mario.
1: Grazie Ilaria.
3: Grazie Mario.
1: A domani, ciao.

0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
1: Ancora un rinnovato cordiale buon sabato 9 maggio 2026. Povera equina, padrona assassina, lasciata morire tra i rifiuti, una cavalla denutrita, rischia 3 anni di carcere la proprietaria. L'animale, ridotto a uno scheletro e con un'infezione mai curata, è stato soppresso e la donna adesso rischia fino a 3 anni di reclusione. Questa è la sanzione prevista. Una scena di degrado e sofferenza atroce, quella che si è presentata agli occhi dei carabinieri forestali di Davino Mombello, in provincia di Varese, in Lombardia. In un'area agricola una cavalla è stata trovata in condizioni spaventose. L'animale è ridotto allo stremo da una gravissima denutrizione e disidratazione, è stato sottoposto a eutanasia per porre fine alle sue sofferenze. La proprietaria è stata denunciata per maltrattamento di animali. L'animale era confinato in uno spazio angusto, senza alcun riparo dalle intemperie, circondato da materiali di scarto e rifiuti potenzialmente taglienti e pericolosi. Ma perché si fanno cose così, Primo anno sul soglio pontificio, Papa Leone XIV è andato in visita pastorale a Pompei, a Napoli. Si compirà speranza futura di pace, ha detto lui. La vicenda dello stretto di Hormuz, il 13 maggio alla Camera, audizioni dei ministri Tajani e Crosetto sulle iniziative per la libertà di navigazione. Lo strazio dei dazi, il nuovo braccio di ferro tra le autorità e Trump, che dà un ultimatum al 4 luglio. La Meloni con Rubio, mandato da Trump in Italia. Il dialogo è stato franco, da alleati. Per entrambi è preziosa l'unità dell'Occidente. Rubio però spiega: con la Meloni non abbiamo parlato di basi militari. Il ritiro delle truppe è una decisione che non spetta a me, ma al Presidente. Oggi si celebra la giornata della memoria dedicata alle vittime del terrorismo, molte le iniziative con le massime cariche dello Stato. E domani è la festa della mamma, di tutte le mamme. Auguri, mamme. Essere genitori, tra l'altro, è più difficile rispetto al passato, una percezione che hanno quasi 8 genitori su 10, 79,2%, e che in pratica non è cambiata rispetto al 2002, quando era 79,3%. Ma negli ultimi 23 anni si è modificata la gerarchia delle motivazioni che rendono più gravoso il compito. Al primo posto, 35,7% delle madri e dei padri, ci sono gli elevati costi economici necessari per tirare avanti, per la crescita di un figlio. Erano il 22,5% nel 2002, e per il 18,4% i troppi impegni lavorativi che lasciano poco tempo per dedicare ai figlioli, ma erano il 23% nel 2002. Dice Victoria Cabello: sicuramente la mia situazione familiare e la mancanza di una mamma mi ha fatto crescere più in fretta. Per lo sport il calcio, 36esima giornata del massimo campionato, spalmata come sempre. Ieri Torino-Sassuolo 2-1, oggi Cagliari-Udinese, Lazio-Inter, Lecce-Juventus, domani Verona-Como, Cremonese-Pisa, Fiorentina-Genoa, Parma-Roma, Milan all'Atalanta. Si giocherà anche lunedì il posticipo tra il Napoli ed il Bologna. Ci sono ancora diversi traguardi da raggiungere in classifica. Il tennis agli Open d'Italia a Roma, oggi in campo tra gli altri Sinner e la Paolini. Bene, siamo giunti al termine. Ancora un cordiale saluto e a risentirci alle 24 in speciale Radio Italia Notizie, l'appuntamento settimanale del sabato notte.
0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
3: Pressione in temporaneo aumento e sole prevalente sull'Italia in questo inizio di weekend. Nel corso del pomeriggio, tuttavia, andrà aumentando la copertura nuvolosa in Sardegna con alcune piogge. Arriveranno anche alcune velature sui settori tirrenici e al nord-ovest. Dalla sera, peggioramento ulteriore sui settori nord-occidentali del paese e in Sicilia, con qualche fenomeno. Poche variazioni altrove, sempre instabile in Sardegna. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. Un saluto da Alberto Alfano. Vi auguro buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.
4: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

0: Night forte, prima ancora Pinguini Tattici Nucleari con Islanda. Ma buon sabato, ben trovati, questa è Radio Italia, solo musica italiana.
1: Buongiorno.
0: Siete con Francesco e con Ilaria, buongiorno Fra.
1: Molto bene. Molto allora, qual è la situazione di oggi? Che abbiamo ben due ore da trascorrere insieme, più o meno fino alle 15. Poi rileveranno la nostra posizione Edoardo Prelle e Laura Giane. Okay. Che sabato è questo?
0: Ma è un sabato strapieno di bellezza per quanto mi riguarda, nel senso che noi abbiamo quel clima friccicarello tipico del concerto, insomma siamo pronti per le prossime belle cose da fare insieme.
1: Diciamo che è anche un modo per te per riprenderti da un problema al cuore, perché pare che il Pescara non ce l'abbia fatto, non ce l'abbia fatta ed è in retrocessione in Serie C. Però noi possiamo anche fare un festeggiamento con altri amici all'ascolto di Radio Italia Solo Musica Italiana, per esempio sì. A Frosinone. I tifosi del Frosinone che va in Serie A, cosa staranno festeggiando in questo momento?
0: Wow, beh, vedi, per qualcuno che beh, perché così, no? Corsi e ricorsi ogni anno, poi io non so di calcio, diciamo che è avventuroso da parte mia parlare di calcio, però insomma si sa, c'è cioè, l'anno buono, l'anno meno buono, per qualcuno è fantastico.
1: Quest'anno il Frosinone si festeggia molto bene, che va in Serie A insieme al Venezia. Va bene, aspettiamo che inizi il prossimo campionato. Non parliamo di quello di Serie A perché tanto sappiamo com'è andata, sono felicissimi gli interisti, si guardano le partite che seguono questo fine di campionato, giusto per amor di sport. Perché vedi, non ci sono meraviglia. Altri obiettivi.
0: Vedi che meraviglia. E vabbè, c'è anche, perché no, qualche novità sportiva, ma non solo, c'è anche qualche novità nelle sale cinematografiche. Che ne dici? Ci andiamo a fare un giretto?
1: Volentieri.
2: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
3: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
4: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
5: Qual è il piano?
6: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
3: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
6: Troverò io la marmotta.
3: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
7: Sempre al tuo fianco.
2: Radio Italia Solo Musica Italiana. Sempre al tuo fianco.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok e non perdi nulla di Radio Italia. Solo musica italiana.

0: Fabrizio Moro, Niente da perdere, e prima c'era Alessandra Amoroso con Vivere a colori.
1: Ancora buon sabato, questa è Radio Italia, solo musica italiana.
2: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistim che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
0: In viaggio fanno amicizia con tutti.
1: Piacere!
0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
2: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
3: Il 15 maggio, sul palco di Radio Italia Live il concerto, arriva Radio Italia Trend per Spotify, con Saif. Ascolta la playlist ufficiale dell'evento solo su Spotify. Dopo il concerto, il video della performance di Saif sarà disponibile su Spotify.
4: Ho fatto la scelta giusta per Giulia, che con un nuovo rene è tornata a scuola. Ho espresso la mia volontà per Andrea, che con il trapianto di cornea si è riscritto all'università. Ho dichiarato il mio sì per Marta, che ha ricevuto il cuore e ritrovato il sorriso. Sono Luca Ward e ho dato voce al mio sì. Anche tu puoi dare il consenso alla donazione di organi e tessuti al rilascio della carta d'identità. Scegli di donare. Info su trapianti.salute.gov.it.
5: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
6: Una stagione intera per arrivare fin qui. La Kings League Lottomatica Sport Italy entra nella settimana più calda con la Playoff Week. Lunedì 11 maggio i play-in, ultima possibilità per accedere alla fase decisiva. Giovedì 14, quarti di finale dove nessun errore è concesso. Le migliori squadre sono pronte a giocarsi tutto alla Fonzies Arena. Gol folli, regole uniche, emozioni garantite. Segui la Kings su YouTube, Twitch, TikTok e DAZN. Conta solo vincere.
7: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
8: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
9: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Lavatrice Electrolux 9 kg classe A in sottocosto a 399 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 1000 pezzi disponibili.
10: Su Notino abbiamo la bellezza per tutti. Ovunque tu sia, puoi scegliere dalla nostra ricca gamma di prodotti per la cura dei capelli e meravigliosi profumi e cosmetici per il viso di tantissimi marchi popolari. Notino, today is yours, feel good.
11: Via via. Solo da Conad per la festa della mamma, fino al 10 maggio puoi acquistare una piantina di rose a 7,90 euro. Scopri il progetto Divise per Unire a favore di Ante. Info su conad.it.
12: L'energia di Radio Italia Live non si ferma e continua anche su Sky.
13: Saremo io e te per sempre legati.
12: Guarda
13: per
12: i nostri live anche su Sky 1 e on demand. Oggi alle 18 c'è Salda Vinci.
13: Sarà sempre sì.
14: Il supermercato è in chiusura.
15: Abbiamo dimenticato l'acqua.
16: Vado io.
17: Sì, ma leggera, eh.
18: Poco sodio, mi raccomando.
17: Sì, però anche per i più piccoli.
16: Quindi, acqua Eva per tutti?
19: Acqua Eva, per me, per te, per tutti.
20: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.

ti senti come non capissi. Sei andata via come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: Ernia Berlino e prima ancora con la pesce di Martino con Splash. Buon sabato, ben trovati. Questa è Radio Italia, solo musica italiana. Siete con Francesco e con Ilaria.
1: Allora, che bella giornata quella del sabato, quando abbiamo a disposizione tutte le nuove uscite arrivate il venerdì. E ieri, tra le molte uscite della musica italiana a nostra disposizione, è arrivato anche un nuovo singolo di Arisa intitolato Rugiada. E in concomitanza con l'uscita del singolo è stato pubblicato anche il videoclip ufficiale della canzone, lo potete vedere su Radio Italia TV, con una Rosalba sospesa tra sogno e realtà.
0: Sì, tra l'altro per l'occasione ha anche indossato le vesti di una pattinatrice spensierata, danzando proprio con altre roller skater. Ora, la domanda verrebbe spontanea, perché stiamo per ascoltare questo nuovo singolo e purtroppo anche se ce la doveste fare non sappiamo dare una risposta, nel senso che ci si potrebbe domandare, ma visto che anche Arisa sarà con noi sul palco di Radio Italia Live il concerto il 15 maggio, non è che niente si porta dietro anche questo nuovo singolo e ce lo canta dal vivo? Noi non lo sappiamo, quello che sappiamo con certezza è che adesso ce l'ascoltiamo insieme.
1: È Rugiada di Arisa su Radio Italia, solo musica italiana. Non so in

0: Giovanotti dall'album Ora, il brano dal titolo Tutto l'amore che ho.
1: Che spettacolo di brano, tra l'altro. Ancora buon sabato, questa è Radio Italia, è solo musica italiana.
2: C'è il sottocosto anniversario! Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme! Ma affrettati! Hai tempo solo fino al 20 maggio! Info in negozio online! Euronics, un mondo più avanti!
3: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione! Dalla curva sbuca una mummia! Eh sì, una mummia! Che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
4: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
5: Conosce un servizio clienti pluripremiato.
6: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
7: Siete veramente perfetti.
8: Grazie, Octopus, di esistere.
5: Octopus Energy. Energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
9: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Tonno Rio Mare all'olio d'oliva, 12x65 grammi, a 9,99€. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
10: Stringere, abbracciare, ma anche porgere, offrire, servire, dare appoggio, sorreggere, rincuorare, incoraggiare. Puoi conoscere, donare, sostenere. Pensa, quanti gesti puoi fare ogni giorno con le tue mani. Dai, per la festa della mamma, regala l'azalea della ricerca di AIRC e sostieni gli studi sui tumori che colpiscono le donne. Il futuro della ricerca è nelle nostre mani. Ti aspettiamo in piazza domenica 10 maggio. Scopri dove su AIRC.it.
11: E ora la sfida finale. Cocktail.
12: Spritz al tramonto.
11: Colazione.
12: Cappuccino vista mare.
11: Estate.
12: Crociera all'inclusive con Costa.
11: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
13: Su Notino abbiamo la bellezza per tutti. Ovunque tu sia, puoi scegliere dalla nostra ricca gamma di prodotti per la cura dei capelli e meravigliosi profumi e cosmetici per il viso di tantissimi marchi popolari. Notino. Today is yours. Feel good.
14: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, polpa di pomodoro a pezzetti 400 grammi, delizie dal sole, scontata del 33% a 39 centesimi.
15: La spesa intelligente.
9: Radio Italia, solo musica italiana, è radio ufficiale di Basco Live 2026. Vai su radioitalia.it e prova a vincere gli introvabili biglietti del tour.
16: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. TV LG OLED 48 pollici in sottocosto a 599 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 380 pezzi disponibili.
17: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3? O 22 metri cubi. Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
18: L'estate sta arrivando. Scopri i gioielli della collezione By You di Kidult. L'esplosione di originalità che aspettavi. Un mix di charm fatto di parole, simboli e colori. Da abbinare a bracciali, collane, orecchini, anelli.

Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.

0: Ok, respira Elodie nel sabato di Radio Italia Solo Musica Italiana, quando siete con Francesco e con Ilaria.
1: Cari amici di Radio Italia Solo Musica Italiana, io e Ilaria oggi abbiamo un compito importante, cioè cercare di pensionare alcune delle nostre convinzioni. Per esempio, spesso come italiani veniamo visti come un popolo, come dire, un po' pigro, che non ama tanto lavorare. Però i numeri relativi al 2025 ci dicono esattamente il contrario. Stando alle statistiche dell'Unione Europea, l'italiano medio lavora ogni settimana qualche minuto più dei francesi. C'è sempre questa...
0: Quando dici questa francesi cosa, c'è sempre no, la c'è soddisfazione, esatto, cugini.
1: C'è sempre questa lotta tra di noi, è secolare ormai. E quasi 2 ore e mezza più dei tedeschi, degli olandesi e dei danesi, che però mi pare... vengano pagati leggermente più di noi che lavoriamo meno. Però,
0: ma tu non ricordarlo.
1: Non lo devo dire.
0: Tu vola veloce, vola leggero. Dipendenti autonomi italiani, non solo, vengono fuori altri dati, sono anche tra quelli che in tutto il continente lavorano più spesso nel weekend. Quasi 1 su 3, infatti, è proprio impegnato nel fine settimana. E rispetto a noi all'estero, che diciamo di lavoratori che appunto trovi sul posto di lavoro già sabato e domenica, forse ci superano un filino soltanto Grecia, Malta e Cipro. Per tutto il resto, di solito, insomma, il fine settimana è considerato più sacro. Mettiamola in questo modo. Però bello.
1: Quindi
0: no?
1: Non è vera questa cosa che gli italiani quelli non hanno voglia di far niente, non lavorano, sono sempre lì in giro. Non è vero.
0: Non è vero affatto. Siamo anche dei lavoratori, oltre a navigatori e tutto il resto, però siamo anche dei grandi lavoratori. E quindi ci meritiamo della buona musica da ascoltare insieme, ad esempio, Francesco Gabbani, Summer Funk.

0: Anche Summer Funk di Francesco Gabbani è una delle canzoni nuovissime di cui vi parlavamo prima, le uscite del venerdì le chiamiamo.
1: Vero.
0: E subito dopo invece abbiamo ritrovato le bambole di Pezza, un po' meno recente, risale all'ultimo festival di Sanremo, ma è Resta con me.
1: Esatto.
0: Non te ne andare.
1: Lo sapevi tu?
0: Signora, la sera.
1: No, ma restiamo tutti quanti qua, proprio tutti quanti, qui su Radio Italia Solo Musica Italiana.
2: Noiva Days, solo da un euro fino a domenica, sconto IVA su migliaia di prodotti e doppio sconto IVA su grandi, piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. Un euro fino al 10 maggio, solo con un euro club, spesa minima 199 euro e solo sui TV 499 euro. Dettagli ed esclusioni, negozio online.
3: Sono Tino, abbiamo la bellezza per tutti. Ovunque tu sia, puoi scegliere dalla nostra ricca gamma di prodotti per la cura dei capelli e meravigliosi profumi e cosmetici.

0: cosmetici per il viso di tantissimi marchi popolari. Notino, today is yours, feel good.
1: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
2: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
1: Verificare condizioni in negozio.

poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore, ancora e ore, e dirti tutto ogni

0: Indiscusso capolavoro firmato Alex Britti, Oggi sono io.
1: Ma noi siamo ricchi di capolavori a Radio Italia Solo Musica.
0: Vero,
1: per esempio,
0: vero.
1: La nostra regia di oggi. Ma il modo in cui sono stati affiancati questi due.
0: Un gioiello.
1: Questi due maestri della regia radiofonica. Max Pierucci, che è stato con noi fino a questo momento, grazie.
0: Ciao,
1: Max. Arriva Antonio Larizza, altro maestro della regia radiofonica.
0: Esatto, ciao Antonio.
1: Occhiali scuri per avere quel sintomatico
0: fascio,
1: mistero.
0: Sintomatico, esatto. Mistero, esatto. Naturalmente. Beh, certo. E poi non solo, c'è anche la nostra redazione, c'è Daniele Verderio.
1: Ti ha messo insieme.
0: Naturalmente mandiamo i nostri grazie.
1: Un po' delle notizie che vi stiamo raccontando oggi. Questa è Radio Italia Solo Musica Italiana e in questo momento sono le 14:03.

0: L'amore conta, Ligabue su Radio Italia, solo musica italiana, e prima abbiamo ritrovato Sal Da Vinci, Per sempre sì.
1: Oh, che meraviglia, noi ci si sposta, com'è bello farlo, come una bella stagione, pensi alle tante località d'Italia stupende da visitare, tra tutte ti viene in mente, ma il Golfo di Napoli?
0: Golfo di Napoli, lei sfonda una porta aperta,
1: è tanta roba, e sta diventando, evidentemente non la pensiamo solo noi così, ma sta diventando sempre di più anche l'habitat perfetto per gli squali, attenzione.
0: Gesù non ci possiamo fare più nemmeno il bagno.
1: No, aspetta, calma, che bisogna dircela bene, perché dunque squali sì, ma non tutti quanti gli squali, in particolar modo di una specie che è chiamata come capopiatto, viene chiamata così, hanno dimensioni simili a quelle del temuto squalo bianco, però a quanto pare questa tipologia di squalo non rappresenta un pericolo per noi esseri umani.
0: Certo, e per quanto già numerosi non attaccano l'uomo, e anzi c'è da dire che non sono minimamente interessati a noi. Stando agli esperti, la presenza degli squali capopiatto sarebbe una buona notizia per la biodiversità e per l'ecosistema del golfo, e poi per il fatto che all'uomo non gli piaccia l'essere
1: non
0: umano.
1: Non gli piace, che poi tra l'altro quando sei al Golfo di Napoli non è tanto l'uomo, più la frittatina di pasta,
0: sì.
1: Non so, il babà, la pizza col cornicione, cioè ti vengono in mente altre cose da mangiare a Napoli.
0: Esattamente. Lo squalo dice, che fai, ti mangi un uomo o la pizza con i friarielli? Meglio sì, la pizza con i friarielli.
1: Mi pare giusto. Allora dunque si celebra questa nuova biodiversità che si sta ricreando nel Golfo di Napoli, e lo facciamo magari con un disco Italia.
2: Disco Italia è Vacci Piano di Emma Ercomi.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

0: le tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
1: Bollare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
0: È un medicinale veterinario, leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: Seresto, allaccia la libertà!
2: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il climatizzatore Olympia Splendid Aria al 12.000 BTU in classe A+, tuo a soli 199,50€, regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con tre buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? Due Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
4: Notino presenta Radio Italia Live, il concerto Alfa, Annalisa, Arisa, Bresh, Gigi D'Alessio, Elisa, Emma, Giorgia, J-Ax, Noemi, Tommaso Paradiso, The Colors, a Radio Italia Trend per Spotify, Saif, venerdì 15 maggio, Milano, Piazza Duomo, in diretta su Radio Italia, Radio Italia TV, Sky, Now, TV 8 e Cielo. Radio Italia Live, il concerto suona con
5: Notino, profumi, make up, skin care e molto altro facilmente acquistabili online. Non arrivare impreparato. Scaldati per Radio Italia Live con la playlist ufficiale, ora su Spotify.
6: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa,
7: più gonfia?
6: Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
8: Convenienza? Ma vai da Conad. Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, confezione da 10 lattine da 33 centilitri di Coca-Cola normale e zero a 4,49€. Scopri di più su Conad.it.
9: Amore, poi il mutuo?
10: Tesoro, il mutuo non è semplice.
9: Ma su Idealista?
11: Mutuo, in un attimo. Su Idealista trovi il mutuo come trovi casa. Idealista. Maggiori informazioni su Idealista.it, mutui, condizioni generali.
12: Hai mai pensato dove dormo quando arrivo in città? 225 hotel in 28 paesi. Ovunque tu vada, c'è un NH Hotels Resorts. Prenota ora su nh-hotels.it e iscriviti al programma Minor Discovery per accedere a vantaggi esclusivi. NH Hotels Resorts. Always a pleasure.
13: Ognuno di noi scrive la propria storia. Pagina dopo pagina scegliamo come andare avanti. Ci sono capitoli che conosciamo a memoria, altri ancora tutti da scrivere. Emozioni che sorprendono e vite che si intrecciano. In molte storie c'è anche il papillomavirus o HPV. Spesso regredisce da solo, ma quando non lo fa può evolvere lesioni precancerose e tumori potenzialmente letali. La vaccinazione contro l'HPV protegge il tuo futuro. Scrivi oggi il tuo domani, prenota ora.
14: Euronics, fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1370 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
15: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia.
16: Da venerdì a domenica un litro di latte intero a lunga conservazione Land scontato del 22% a 69 centesimi.
17: Eurospin, la spesa intelligente.
4: Dall'Italiana Assicurazioni Music Place rivivi l'energia della grande musica live con Radio Italia Live. Tutto il meglio della scorsa stagione, tutto da cantare. Domani alle 21 è ancora tempo di Radio Italia Live per Fabri Fibra. Solo su Radio Italia TV e in streaming su radioitalia.it.

0: Santa.
1: Prima abbiamo ascoltato Guerriero di Marco Mengoni e poi Santa, il nuovo singolo di LDA e H7, che continuano così la loro fortunata collaborazione. Infatti dopo un festival di Sanremo in coppia hanno anche pubblicato un album insieme dal titolo Poesie Clandestine.
2: Santa l'ha scritta insieme ad Alessandro Cagliazza e Vito Petrozzino e in qualche modo è ancora una volta un nuovo step evolutivo per i due, che tra l'altro, come dire, raccontano una storia che alla fine, insomma, sarebbe una di quelle storie malinconiche, no? Il legame difficile da spezzare, la relazione finita che però continua a vivere nei ricordi, però il mood è leggero, ti fa estate, ti viene subito
1: c'è
2: voglia
1: sempre,
2: di
1: sempre, no, quella punta di speranza anche nelle cose che non vanno tanto bene.
2: Esatto, è il privilegio poi della musica ben suonata, no? Che può raccontare anche la storia più delicata, ma farlo in una maniera che alla fine ti alleggerisce un po' il cuore.
1: Come un film con un bel finale.
2: Bravo.
3: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
4: Pronti? Azione! Il destino del mondo è nelle sue zampe. Qual è il piano?
5: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
4: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
6: Non conosco avventurieri migliori.
4: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.

0: Irama tu no nel sabato di Radio Italia solo musica italiana, e poi c'è lei, Bianca Noemi, che incontreremo naturalmente. Lei sì. Lei la vediamo. Perché? Perché Notino presenta a Radio Italia Live il concerto, il più grande evento gratuito di musica live in Italia, venerdì 15 maggio a Milano in Piazza Duomo.
1: Oh, tra l'altro, se vi capita di dare un'occhiata a Piazza del Duomo in questo momento, stanno montando il palco, ci sono già tutta una serie di strutture che serviranno per il concerto. E su quel palco, accompagnati dalla Radio Italia Live Orchestra diretta dal maestro Bruno Santori, saliranno Alfa, Annalisa, Arisa, Bresh, Gigi D'Alessio, Elisa, Emma, Giorgia, J-Ax, Noemi, Tommaso Paradiso, The Colors e, a Radio Italia Trend per Spotify, Saif.
0: E beh, attenzione, per quelli che non ci saranno in piazza avete un milione di modi per seguirci, perché a Radio Italia Live il concerto sarà trasmesso in diretta su Radio Italia Solo Musica Italiana, Radio Italia TV, in streaming audio video su radioitalia.it, sul nostro canale YouTube, sulle app ufficiali di Radio Italia per iOS, Android, Huawei e su tutti i dispositivi Echo. Vivrà sulle nostre pagine social e in contemporanea su Sky 1, Now, TV 8, Cielo dalle 20:40.
1: Partecipate seguendo l'hashtag ufficiale cancelletto Live, e poi tutte le informazioni le trovate su... Perché ridi? Ho detto cancelletto live. Tutte le informazioni le trovate sul nostro sito radioitalia.it. Sono cresciuto.

0: Con Brunori Sas, questa era l'albero delle noci.
1: Ancora buon sabato, questa è Radio Italia, solo musica italiana.
2: Il tuo amico animale è sempre pronto a fare le feste. Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Pet Store Conad compie 10 anni e fino al 20 maggio ti aspetta con offerte strepitose. Quello che il tuo animale ama, al prezzo che ami tu. Scopri di più su conad.it.
4: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
5: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Macchina da caffè in cialde Polticoffea in sottocosto a 99,90 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 500 pezzi disponibili.
6: E ora la sfida finale. Cocktail.
7: Spritz al tramonto.
6: Colazione.
7: Cappuccino vista mare.
6: Estate.
7: Crociera all'inclusive con Costa.
6: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
8: L'energia di Radio Italia Live non si ferma e continua anche su Sky.
9: Saremo io e te per sempre legati.
8: Guarda i nostri live anche su Sky 1 e on demand. Oggi alle 18 c'è Sal Da Vinci.
9: Sarà sempre sì.
10: Vieni da MD perché ci sono sempre offerte imperdibili.
11: Vedrai che qualità, Antonella.
12: Da MD puoi mettere in valigia la convenienza. Fino al 17 maggio, solo se possiedi Buona Spesa Card, trovi il trolley da cabina, dimensioni 38x20x55 cm, in colori assortiti a soli 24,90 euro. L'offerta è disponibile anche online su MD Web Store. Preparati a partire. Vieni da MD.
11: Ti aspettiamo.
10: MD, Buona Spesa Italia.
13: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
14: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
15: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
16: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
13: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
17: Stanchezza da cambio stagione? Prova Supradin Ricarica.
18: Un concentrato di vitamine e minerali che attivano la tua energia con 7 azioni in una compressa.
17: Supradin, ricarica la tua energia durante il cambio di stagione.
19: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Pronti? Azione!
10: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
4: Qual è il piano?
1: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
7: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
17: Non conosco avventurieri migliori.
7: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
11: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
5: Ho fatto la scelta giusta per Giulia, che con un nuovo rene è tornata a scuola. Ho espresso la mia volontà per Andrea, che con il trapianto di cornea si è riscritto all'università. Ho dichiarato il mio sì per Marta, che ha ricevuto il cuore e ritrovato il sorriso. Sono Luca Ward e ho dato voce al mio sì. Anche tu puoi dare il consenso alla donazione di organi e tessuti al rilascio della carta d'identità. Scegli di donare. Info su trapianti.salute.gov.it.
15: Sono Tino, abbiamo la bellezza per tutti. Ovunque tu sia, puoi scegliere dalla nostra ricca gamma di prodotti per la cura dei capelli e meravigliosi profumi e cosmetici per il viso di tantissimi marchi popolari. Notino, today is yours, feel good.
12: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi, un'area gioco per i bimbi, uno spazio per i vostri hobby.
3: Ma è perfetta!
12: E non avete ancora visto il bagagliaio. Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro, disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione, anticipo 2.720 euro, rata finale 13.560 euro, 35 rate da 249 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su fiat.it.
2: Thank you.

0: Giusy Ferreri a due passi dal mare, prima ancora Ultimo convieni nel mio cuore.
1: E questa è Radio Italia, solo musica italiana.
2: Sono Tino, abbiamo la bellezza per tutti. Ovunque tu sia, puoi scegliere dalla nostra ricca gamma di prodotti per la cura dei capelli e meravigliosi profumi e cosmetici per il viso di tantissimi marchi popolari. Notino, today is yours. Feel good.
3: Radio Italia Live, la grande musica italiana veramente dal vivo, è da 25 anni, solo su Radio Italia, solo musica italiana e Radio Italia TV.

0: La testa gira di Fred. Scusate, la testa gira di Fred De Palma con Anita e Mischilla.
1: È la testa che gira. Fa degli effetti incredibili. Gira la testa a tutti quanti, ma comunque io me lo ricordo. So cosa devo fare. Per esempio, dare il ben trovati a Edoardo Prelle e Laura Giane.
2: Ma grazie, ragazzi. Ciao, ciao a voi.
1: Ciao a tutti.
3: Ma ciao, che meraviglia. Abbiamo iniziato, cioè voi iniziate ballando, noi chiudiamo ballando perché insomma non si resiste, no? La testa gira, vuoi non vuoi, ti porta a ballare.
0: Io ho dato un'occhiata alla scaletta dei nostri colleghi per le prossime ore. No. E devo dire che ci sono diversi momenti in cui si può procedere col ballo anche in loro compagnia,
2: ma anche solo con la spalla per chi è in macchina, cioè sì, che la fa andare un pochettino su e
3: la
2: giù.
3: Classica coreografia da mezzo busto. Io sono un'esperta in quelle cose, ma anche Fra, devo dire che a furia di frequentarci sta diventando bravino in queste
0: cose. Il ballo
3: cose.
0: Sul posto,
2: che in radio non si vede, ma sta scaldando il braccio comunque già per muoverlo, a tempo di
3: ecco.
2: Musica.
3: Dunque, noi mentre ci scaldiamo, però, si va via Vitellozzo, giusto? Quindi
0: certo,
3: appuntamento a domani.

0: partire dalle 13 con Francesco Cataldo e Ilaria Cappelluti, e poi le pratiche, quelle vere, quelle serie, falle tu, va?
1: Tipo, c'è da dire che ore sono?
0: Sì, dai.
1: Ma è se non avessi un orologio?
0: Ma dai, che
1: va bene, ce
0: l'hai.
1: Ce l'abbiamo. Questa è Radio Italia, solo musica italiana, e in questo momento sono le 15.

0: su.
1: Angelina Mango, la sua melodrama Radio Italia, solo musica italiana. Buon sabato pomeriggio da Laura Gian ed Edoardo Prelle. Partiamo subito con il melodrama del momento.
2: È il momento di una nuova puntata della vita, della grande vita di Edoardo Prelle. Dai, cos'è successo subito? La dinamica.
1: Non è successo nulla in realtà. Ci stiamo preparando comunque a quello che sarà il nostro Radio Italia Live, il concerto, a Piazza Duomo. Venerdì prossimo sarà il 15 di maggio. Noi ci troveremo sul palco, ovviamente, a partire dalle 18.30 circa con il pre-show. Sì. No? Ci vuole allenamento, non solo la voce, anche del fisico. Quindi questa settimana, palestra, cose, situazioni. Due partite di padel nel frattempo per allenarsi, comunque a correre, prese entrambe. Quindi cerchiamo di fare meglio la settimana che arriva per essere allenati.
2: Un attimo, traduci per gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Italia solo musica italiana, cosa vuol dire prese le partite?
1: Le ho prese.
2: Abbiamo
1: perso malamente. E a che volevo chiederti, Laura, a questo punto, tu come ti stai allenando in questi giorni?
2: Ma perché dobbiamo parlare di noi?
1: Per far capire che comunque c'è della preparazione dietro.
2: Infatti, stavo cercando di sviare per questo. Noi rimaniamo come il nuovo singolo di Achille Lauro, umili sempre.
1: Ah,
2: e anche
1: comuni immortali, però.

0: Bisogna portare gli occhi, il cuore, bisogna anche ricordarsi di mettere dentro allo zainetto qualche fazzoletto, perché partecipare a un concerto di Elisa ti fa proprio sentire così, anche fragile, anche gasatissimo, poi ti fa sentire anche con una energia fortissima, e questa sera porterà questa energia 9 di maggio nella città di Eboli.
1: Ah, che bello, parliamo comunque di Live, musica nuova, un grandissimo artista che si sta lanciando proprio con il suo ultimo album a meno di una settimana, parliamo di venerdì prossimo 15 di maggio con Anatomia di uno schianto prolungato, che sarà proprio il nuovo album di Willy Peyote, con il nuovo disco tante collaborazioni.
0: E in questo nuovo disco, esatto, di cui si può trovare la lista completa delle canzoni sul nostro sito radioitalia.it, ci saranno anche collaborazioni, per esempio, tra le tante, con Brunori Sas e con Noemi.
1: Lui ha proprio anticipato comunque l'uscita di questo disco con un nuovo singolo che si chiama Coda, che è in rotazione da ieri proprio da noi di Radio Italia, solo musica italiana. Lui cosa ha fatto in questa canzone? Ha raccontato proprio un po' con quello che è il suo stile, un pomeriggio d'estate, quindi un po' calmo, solitario, se posso dire,
0: sì.
1: Molto torinese. Molto.
0: Ah sì, eh?
1: Sì.
0: Allora lo ascoltiamo subito. Willy Peyote, il nuovo singolo, Kodak.

0: di cancro e l'obiettivo è quello di arrivare a curarle tutte.
1: E domani regaliamo l'azalea di AIRC a tutte le donne, facendo un gesto concreto per sostenere la migliore ricerca e per costruire un futuro libero dal cancro.
0: Scoprite la piazza più vicina su AIRC.it oppure ordinate l'azalea della ricerca su Amazon.it per fare una sorpresa a tutte le mamme, anche se lontane.
2: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
3: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
4: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa?
5: Più gonfia.
4: Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
6: Vuoi sorprendere i tuoi amici animali? Ma fai da Conad! Pet Store Conad compie 10 anni e fino al 20 maggio ti aspetta con tantissimi prodotti e promozioni imperdibili. Per una volta sarai tu a fargli le feste. Scopri di più su Conad.it.
7: Sono Tino, abbiamo la bellezza per tutti. Ovunque tu sia, puoi scegliere dalla nostra ricca gamma di prodotti per la cura dei capelli e meravigliosi profumi e cosmetici per il viso di tantissimi marchi popolari. Notino, today is yours. Feel good.
8: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da DOC, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
9: Metti alla prova la tua conoscenza della musica italiana. Gioca a Hitster Radio Italia. Il gioco da tavolo di Yas Games in collaborazione con Radio Italia Solo Musica Italiana. Sfida i tuoi amici su oltre 300 brani tra i più trasmessi, cantati e ballati di sempre. Colloca correttamente le canzoni sulla linea temporale indovinando anno, titolo e autore. Hitster Radio Italia, il party game che celebra i grandi successi della musica italiana.
10: Sephora, l'energia di chi si prende cura di te è il potere di mamma. Per la festa della mamma fino al meno 30% sulle fragranze. In tutti i negozi su Sephora.it e app Sephora. Condizioni in negozio online. Sephora.
11: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute e dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
12: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e i profumatori Lenor scontati del 40%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, la Coop sei tu.
13: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi, un'area gioco per i bimbi, uno spazio per i vostri hobby.
14: Ma è perfetta!
13: E non avete ancora visto il bagagliaio. Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro, disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre a oneri finanziari con finanziamento e rottamazione, anticipo 2.720 euro, rata finale 13.560 euro, 35 rate da 249 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su fiat.it.
15: Quattro volte. È così che una vacanza si vive davvero. La sogni quando basta un pensiero a spostarti altrove. La scegli perché la riconosci tra tante, è quella che ti somiglia. La vivi nel tempo che rallenta. La ricordi, un'emozione che ritorna e resta. La vacanza che vuoi è voi. Info e prenotazioni su voyhotels.com.

tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento. Ferma il tempo quella foto, sono un po' sbiadita, siamo al fallimento di una ricucita. Dividiamo un letto senza far l'amore. E mi trovo a dirti per orgoglio che sono d'accordo, nemmeno io

0: La voce è quella di Vasco Rossi, cambiamenti a Radio Italia, solo musica italiana. Ormai ci stiamo preparando tutti a quello che sarà il Vasco Live 2026, prima data a Rimini, tra tre settimane spaccate esattamente, 30 di maggio, stadio Romeo Neri. E se aveste visto comunque le storie sui social del nostro Blasco, ha già postato comunque dei video, degli scatti dall'alto di quello che sarà il palco proprio dello stadio di Rimini, già in allestimento, in preparazione, sta cucinando anche lui.
1: E invece i tecnici stanno montando il palco a tutti gli effetti. Anche noi di Radio Italia solo musica italiana stiamo preparando le valigie, perché saremo con lui come radio ufficiale in tutto questo suo giro di concerti negli stadi. Per quanto riguarda invece artisti ed artiste emergenti, ne abbiamo conosciuta una che ha fatto l'esordio proprio sulle nostre frequenze a inizio anno. Si chiama Maddalena e lei è una giovane cantautrice romana.
0: Sì, è tornata comunque con un nuovo singolo che si chiama Ehi Maddalena, prodotto da Canova. È stato presentato poi proprio come una sorta di racconto autobiografico, che però si apre anche un'altra dimensione, un po' più ironica, universale, dove c'è un po' tutta quella che è la caoticità, l'energia, i gusti musicali di Maddalena, in cui anche lei scherza un po' chiamandosi Ehi Maddalena.
1: Esatto, ci sono anche i suoi riferimenti artistici, e proprio a proposito di questo, di riferimenti artistici, Maddalena ha svelato che una delle sue artiste preferite a cui si ispira è Donatella Rettore.
0: Detto niente, l'ascoltiamo subito, Maddalena con Ehi Maddalena.

0: Come si dice, per il vino che più invecchia più è buono, è il caso di Bacco per Bacco di Zucchero, perché quest'anno sono 20 anni di questa canzone.
1: Che non è vecchia, è migliorata, appunto. A Radio Italia, solo musica italiana.
2: Spesa online per ripartire con energia e benessere, ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti Piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
3: Notino presenta Radio Italia Live, il concerto Alfa, Annalisa, Arisa, Bresh, Gigi D'Alessio, Elisa, Emma, Giorgia, J-Ax, Noemi, Tommaso Paradiso, The Colors, a Radio Italia Trend per Spotify, Saif. Venerdì 15 maggio, Milano, Piazza Duomo. In diretta su Radio Italia, Radio Italia TV, Sky, Now, TV 8 e Cielo. Radio Italia Live, il concerto suona con
2: Notino, profumi, make-up, skincare e molto altro, facilmente acquistabili online. Old Wild West, stile western, gusto unico. Su Idealista trovi il mutuo come trovi casa.
4: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
5: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
6: Siete veramente perfetti.
7: Grazie Octopus di esistere.
4: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
8: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow!
8: In viaggio fanno amicizia con tutti.
9: Piacere!
8: Cacere. Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
10: Bello il parapendio!
8: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
11: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
12: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
11: Seresto allaccia la libertà!
13: Sotto a chi tocca, da Expert c'è il sottocosto. Smartphone Samsung Galaxy S25 Ultra 256 giga in sottocosto a 899,90 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 800 pezzi disponibili.
14: Una stagione intera per arrivare fin qui. La Kings League e l'Automatica Sport Italy entra nella settimana più calda con la Playoff Week. Lunedì 11 maggio i play-in, ultima possibilità per accedere alla fase decisiva. Giovedì 14, quarti di finale, dove nessun errore è concesso. Le migliori squadre sono pronte a giocarsi tutto alla Fonzis Arena. Gol folli, regole uniche, emozioni garantite. Segui la Kings su YouTube, Twitch, TikTok e DAZN. Conta solo vincere.
15: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, polpa di pomodoro a pezzetti 400 grammi, delizie dal sole, scontata del 33% a 39 centesimi.
16: La spesa intelligente!
17: Arriva in Italia il capolavoro d'animazione che ha emozionato il mondo. Il Principe d'Egitto, il musical. Con la regia di Federico Bellone e le musiche del premio Oscar Steven Schwartz, un allestimento colossal. Oltre 50 artisti sul palco, musiche dal vivo, effetti magici. Trieste, dal 14 maggio al Politeama Rossetti. Roma, dal 29 ottobre al Teatro Brancaccio. Milano, dal 25 novembre al Teatro Arcimboldi. Il Principe d'Egitto, il musical. Prevendite su Viva Ticket e Ticket One.
18: Sofì,

0: fatto sa di felicità.
1: Prevenzione e ricerca cambiano il futuro. Il cancro è sempre più curabile grazie ai 5.000 ricercatori di Fondazione AIRC. Scopri come puoi fare la differenza su AIRC.it. Fondazione AIRC è charity partner di Radio Italia Live Il Concerto.
2: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Prosciutto cotto alta qualità Negroni a fette 2 per 150 grammi a 4,89 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.

0: Candy.
1: Eros Ramazzotti a Radio Italia, solo musica italiana. Il mio giorno preferito, più che preferito, saranno sicuramente due giorni difficili da dimenticare, sia per i genitori sia per il personale di una delle più grandi, di uno dei più grandi ospedali di Milano, specializzati in quello che è il reparto maternità, perché tra mercoledì 6 e giovedì 7 di maggio si è registrato un picco di nascite, ma che picco!
2: È alto, anche perché parliamo di 36 ore in tutto, 40 bambini, vuol dire più di uno all'ora, non so come ci si organizza, sì. Comunque siamo molto vicini anche a tutto il personale che si è occupato comunque di far nascere in sicurezza tutti questi bambini, 23 femminucce, 17 maschietti, con attenzione nel pacchetto anche due coppie di gemelli, quindi altri 4 bambini o bambine insieme.
1: Ecco, quindi questi 4 sono nati da due mamme, quindi lì abbiamo un po' recuperato anche.
2: La mamma forse magari no, perché comunque è impegnativo come doppio parto, anche lì stai a vedere, poi non sappiamo le dinamiche, però complimenti.
1: Certo, e tanti auguri soprattutto ai neonati e anche ai neonati genitori, o magari qualcuno era, no, non era il primo, eccetera. Ma chi era presente ha raccontato, ha testimoniato il momento dicendo che nei corridoi, tra mamme e papà che giravano con la culletta, sembrava la tangenziale di Milano all'ora di punta.
2: Bello, bellissimo, che bel momento. Anche di quei bambini in giro, gente col clacson che suona, non si capiva più nulla, però cosa devi fare? 36 ore impegnative, ma comunque come si deve, ben fatte.
1: E tanti auguri, soprattutto congratulazioni a tutti i piccoletti. Bisogna entrare nel mood.
2: Fratma.
1: Fratma a Radio Italia, solo musica italiana. Geolier con Stelle. Sì.

0: Me l'immagino un sabato pomeriggio in cui mi fermo, chiedo indicazioni ad Annalisa e lei mi dice direzione la vita.
1: Sempre dritto, in fondo a destra.
0: Il bagno, è un classico anche quello.
1: Di solito questa è la risposta di chi chiede informazioni e poi non si sa dove vada a finire.
0: Chissà quanta gente si è persa in mezzo a quelle indicazioni. Sono ancora lì che girano da anni. Una sicurezza c'è soltanto.
1: Quale?
0: Che questa è Radio Italia, solo musica italiana.
1: E sono le 16.

0: abissale.
1: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
2: L'epidemia di antivirus sulla nave da crociera. Il Ministero della Salute ha attivato la sorveglianza su 4 residenti in Italia, una donna messa in quarantena. Guerra in Ucraina, in corso la tregua di 3 giorni, a Mosca parata in tono minore per il giorno della vittoria. Resistiamo contro una forza aggressiva sostenuta dalla NATO, dice Putin. Attesa la risposta di Teheran alla proposta di accordo degli Stati Uniti, Trump minaccia intesa o colpiremo per il regime da Washington, richieste irragionevoli. Oggi la festa dell'Europa, cerimonie previste in tutto il vecchio continente, monito di Mattarella, è illusorio credere che l'Unione superi le sfide senza la condivisione. Omicidio a Palermo, un 16enne ha ucciso un uomo e poi si è consegnato alla polizia. Mi sono difeso dalle sue avances sessuali, dice il minorenne. Drammatico incidente vicino a Chioggia, un minivan con a bordo 9 lavoratori stranieri finisce in un canale, morte 3 persone, illesi gli altri 6. Grande tennis su Sky, oggi l'esordio di Sinner, l'internazionale d'Italia, l'azzurro affronterà in serata l'austriaco Hofner, in campo anche Cobolli, Bellucci, Pellegrini e Paolini. Anticipi di Serie A nel pomeriggio, Cagliari Udinese, Lazio Inter, alle 20.45 su Sky c'è Lecce Juve, Frosinone in festa per la promozione dei canarini.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo, anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.

0: Giorgia con la sua voce celeste, mi sa che ha un impegno.
1: Ah, dici? Potrebbe essere.
0: Con tutti i nostri corpi celesti tra qualche giorno.
1: Ah, che belli questi impegni, il 15 dici, da quelle parti lì,
0: sì.
1: Radio Italia Live, Piazza Duomo al concerto. Bello, bello, bello. Noi siamo già pronti, caldi, ci siamo scaldati con la voce e non solo, vi aspettiamo ovviamente.
0: Esatto. Sembra un paradosso la notizia di cui parliamo adesso, perché è un po' come trovare una soluzione con il problema.
1: È molto interessante però anche questo. E arriva direttamente all'Università Federico II di Napoli, no? È un problema che secondo me affligge in parte piccolo, in parte grande un po' tutti noi, che è quella che è la dipendenza da smartphone, no? Tra virgolette. Quindi c'è questa applicazione, si chiama Lockbox. Una ragazza di 24 anni, un'altra collega di 23 hanno fatto questa applicazione per cui ci sono tre modalità di blocchi delle applicazioni quando si studia.
0: Esatto, la prima è quella hard, quella più dura, no? Non quello che state pensando, no? Con questa modalità vi è il blocco completo di tutte le applicazioni sullo smartphone. La seconda invece prevede l'utilizzo delle applicazioni dedicate alla musica che ti fa compagnia e ovviamente non verrà mai bloccata la nostra di Radio Italia, solo musica italiana. La terza modalità invece, proprio per imparare a utilizzare e a disconnettersi un po' dal telefono, è la modalità easy, quindi ogni utente sceglie quali applicazioni nello specifico bloccare.
1: Fino a qui non ci sarebbe niente di strano, perché ci sono tante applicazioni che fanno questa cosa, no? Però cosa succede? Che per ogni minuto di disconnessione in realtà gli studenti cosa guadagnano? Delle monete virtuali che poi sono spendibili nella vita vera per tutta una serie di eventi sociali, ad esempio i concerti piuttosto che i viaggi, eventi culturali, e ci sono degli sconti su queste cose effettivi.
0: Ogni ora di hard mode, quindi niente più telefono, 60 monete, e poi scalano a 50 se si tiene solo la musica e 12 invece per la modalità easy.
1: Anche qui, ma vogliamo il doppio dispositivo?
0: No,
1: per controllare anche... no, non si può. La legge ha trovato l'inganno.
0: Sempre così.
1: Io devo mica dire io, no.
2: Disco Italia. Disco Italia è Vacci Piano di Emma Ercomi.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
2: 1, 2, 3,

0: A Radio Italia solo musica italiana. Giovanotti con Baciami Ancora. Il bacio è uno dei gesti più intensi, belli che ci siano. Però c'è un gesto ancora più importante che possiamo fare oggi, quello di scegliere di destinare il nostro 5 per 1000 GSD Foundation ETS e contribuire concretamente al progresso della ricerca scientifica.
1: GSD Foundation ETS è la fondazione del gruppo San Donato, impegnata da anni nello sviluppo di progetti di umanizzazione delle cure, nella promozione di uno stile di vita sano e nel sostegno alla ricerca scientifica, con un

0: Vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
1: Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Via via. Solo da Conad per la festa della mamma. Fino al 10 maggio puoi acquistare una piantina di rose a 7,90 €. Scopri il progetto Divise per Unire a favore di Ante. Info su conad.it.
3: L'energia di Radio Italia Live non si ferma e continua anche su Sky.
4: Saremo io e te per sempre legati.
3: Guarda i nostri live anche su Sky 1 e on demand. Oggi alle 18 c'è Sal Da Vinci.
4: Sarà sempre sì.
5: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
6: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
7: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
8: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
6: perché se non deghi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
9: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
10: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
11: Il 15 maggio, sul palco di Radio Italia Live il concerto, arriva Radio Italia Trend per Spotify, con Saif. Ascolta la playlist ufficiale dell'evento solo su Spotify. Dopo il concerto, il video della performance di Saif sarà disponibile su Spotify.
12: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
13: Wow!
12: In viaggio fanno amicizia con tutti.
13: Piacere!
12: Piacere! Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
13: Bello!
12: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
14: Su Notino abbiamo la bellezza per tutti. Ovunque tu sia, puoi scegliere dalla nostra ricca gamma di prodotti per la cura dei capelli e meravigliosi profumi e cosmetici per il viso di tantissimi marchi popolari. Notino. Today is yours. Feel good.
15: Sotto a chi tocca, da Expert, c'è il sottocosto. Corri da noi e sotto la guida degli esperti, la tecnologia giusta per te sarà tua a prezzi bassissimi. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio.
16: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
17: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
18: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché.

0: Italia Starter Pack.
1: Ecco, nell'Italia Starter Pack che canta J-Ax, secondo me è una cosa che si può aggiungere tranquillamente, è quella un po' difficoltà all'inglese, no? Sia nel parlarlo che nel capirlo o nello scriverlo.
2: Quell'inglese maccheronico, mezzo italiano, in cui ogni tanto ci dilettiamo, e si sono anche dilettati in questo caso a... in una città bellissima, sì. Partiamo da questo presupposto, così mettiamo avanti le mani. Polignano a Mare, provincia di Beri.
1: Siamo in Puglia, Lama Monachile per essere precisi, cioè sarebbe una delle spiagge un po' più suggestive anche d'Italia, più belle, no? C'è questo cartello molto chiaro con su scritto: divieto di accesso, stazionamento e balneazione in caso di pioggia. Chiaramente tanti turisti, tante lingue anche lì.
2: Esatto.
1: Abbiamo le traduzioni in inglese, francese, tedesco e spagnolo, ma solo una è sbagliata.
2: Solo una, quella in inglese, che non diventa più un divieto, ma diventa anche... anzi, un incentivare, in questo caso è stato tradotto letteralmente così: in caso di pioggia non oltrepassare, fermati e fai un bagno.
1: Certo, perché comunque acqua di sopra, acqua di sotto, ormai che cosa può fare, no? Ti si mette lì e guarda. Infatti io immagino magari le facce degli inglesi che passano, leggono questo cartello e dicono: ma in che senso? Quindi cartelli visibili solo per qualche giorno, comunque sono stati poi rimossi, stanno cercando adesso chi è stato un po' l'autore anche, no, di questa traduzione.
2: Non c'è neanche tanto da cercare, perché probabilmente si saranno, insomma, serviti di un aiutino tipo intelligenza artificiale.
1: Non è intelligenza.
2: No, esatto.
1: Come funziona? Esatto. Sbaglia anche l'intelligenza artificiale. Ah, perché è intelligenza artificiale italiana. Per quello. Ok.
2: A una sessantina di chilometri da Polignano a Mare c'è un'altra città bellissima che è Molfetta, dove questa sera Sara Toscano sarà live.
1: L'ascoltiamo subito con Atlantide.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok e non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: E questo finale iconico con il vibrafono a chiudere, Bambina di Pino Daniele. Bambina.
1: Adesso li prendiamo per mano, bambini, bambine, sì, figli, nipoti, e li portiamo al cinema in compagnia del nostro Luca Ward.
2: Salve a tutti e bentornati a Radio Italia Cinema. Luca Ward insieme a voi. Bene, oggi vi parlo del film Hopper, il segreto della marmotta. Hopper è un giovane esploratore, nato mezzo pollo e mezza lepre, che insieme ai suoi amici intraprende un pericoloso viaggio per trovare una mitica marmotta in grado di manipolare il tempo, affrontando sfide e rivelazioni sul suo passato.
3: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
4: Si dice che dia la possibilità di cambiare qualcosa del passato.
3: Per anni ho cercato indizi che potessero rivelare la posizione della marmotta.
4: Qual è il piano?
5: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
6: Oh, è carinissimo!
7: Troverò io la marmotta.
8: Sei la migliore!
9: Ben fatto, capo!
7: E non chiamatemi capo.
8: Sì, capo!
4: Non conosco avventurieri migliori.
6: Ah, siamo in trappola!
4: Al mio segnale, scatenate il gas!
6: Ditemi quando finisce!
2: Hopper, il segreto della marmotta, distribuito da Notorious Pictures, uscirà al cinema il 14 maggio. Da Luca Ward, una buona visione a tutti!
10: Radio Italia, solo musica italiana, sempre a tuo fianco.
11: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
12: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
13: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
14: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
12: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
14: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
15: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
16: Collare Se Resto allacciato? Si parte! Se Resto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
17: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
16: Se Resto allaccia la libertà!
18: Vieni da MD per una qualità top.
19: Senza spendere una fortuna, Antonella!
1: Da MD con lo speciale Campania trovi tante eccellenze regionali a prezzi imperdibili. Ad esempio, fino al 17 maggio trovi la pasta fresca Lettere dall'Italia da 400 grammi in vari formati a 69 centesimi e la mozzarella di bufala DOP Lettere dall'Italia a 2,29 euro. Vieni da MD e scopri i prodotti della tradizione.
19: Ti aspettiamo!
18: MD, buona spesa Italia.
2: Radio Italia, solo musica italiana, è radio ufficiale di Basco Live 2026. Vai su radioitalia.it e prova a vincere gli introvabili biglietti del tour.
7: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
5: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
3: Ognuno di noi scrive la propria storia. Pagina dopo pagina scegliamo come andare avanti. Ci sono capitoli che conosciamo a memoria, altri ancora tutti da scrivere, emozioni che sorprendono e vite che si intrecciano. In molte storie c'è anche il papilloma virus o HPV. Spesso regredisce da solo, ma quando non lo fa può evolvere lesioni precancerose e tumori potenzialmente letali. La vaccinazione contro l'HPV protegge il tuo futuro. Scrivi oggi il tuo domani, prenota ora.
4: La tua azienda produce rifiuti? È ora di adeguarti all'obbligo dei formulari digitali.
2: Un bel guaio per me che faccio il muratore e ho le macerie da smaltire.
18: Io sono un giardiniere e sono in una giungla di moduli.
2: E io che faccio l'idraulico non ci capisco più un tubo.
4: Vieni da Buffetti.

0: Qui Rifiuti Pro hai una soluzione semplice e completa per professionisti, partite IVA e grandi aziende. Ti iscriviamo noi a Rentri e se ti manca lo speed lo attiviamo subito. Vieni da Buffetti, pensiamo a tutto noi.
1: Il tuo amico animale è sempre pronto a fare le feste. Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Pet Store Conad compie 10 anni e fino al 20 maggio ti aspetta con offerte strepitose. Quello che il tuo animale ama, al prezzo che ami tu. Scopri di più su Conad.it.
3: Su Notino abbiamo la bellezza per tutti. Ovunque tu sia, puoi scegliere dalla nostra ricca gamma di prodotti per la cura dei capelli e meravigliosi profumi e cosmetici per il viso di tantissimi marchi popolari. Notino. Today is yours. Feel good.
4: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Notebook Asus con Intel Core 5. A 499 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 450 pezzi disponibili.
5: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia che sale sui pedali e attacca. Attacca in questo momento. Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
6: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.

0: ha scelto di cantare con questa voce molto sottile sul finale, ma allo stesso tempo è molto potente e incisiva. Francesca Michelin, abbiamo appena ascoltato a Radio Italia Solo Musica Italiana il suo nuovo singolo fresco fresco, uscito pochi giorni fa, che si chiama Una donna non può, ma noi possiamo tutto.
1: Uguale, tra l'altro, anche nella stessa chiave. Parliamo comunque di altri cantanti che hanno fatto parte anche della storia del nostro Radio Italia Live. Lui non ha bisogno di presentazioni. Tiziano Ferro, potete recuperare tutto sul nostro sito radioitalia.it. Lo ascoltiamo, questa è la sua Sono un grande.

0: I The Colors lo scorso febbraio hanno annunciato di aver chiuso il disco. Molto probabilmente all'interno ci sarà anche l'ultimo singolo che abbiamo appena ascoltato, Rolling Stones.
1: Sì, dillo,
0: ma
1: dai,
0: è qua
1: dillo,
0: che il nostro sogno, sì, non so se rimarrà un sogno, a luglio uscirà il disco dei Rolling Stones.
1: Ecco, ci sarà?
0: Eh?
1: Ci sarà in The Colors?
0: Ma che sogno, che sogno sarebbe se nel disco dei Rolling Stones ci fosse una canzone che si chiama The Colors?
1: Perché Francesca poi... Mendola, ben arrivata.
2: Ma
1: grazie,
2: ciao Laura, ciao Edoardo. Ciao. Poi Colors è comunque... però, però Colors con la C è americano.
1: Esatto.
2: Color è inglese.
1: È una via di mezzo qua. Non...
2: però ci sta. Io appoggio la mozione di Laura assolutamente.
1: Ma sarebbe un sogno anche per me, voglio dirlo chiaramente.
0: Sì.
1: Però comunque continuiamo a sognare. Invece, parlando di tacita realtà, Fra, ti lasciamo alla radio per le prossime due ore, giusto?
2: Sono qua, sono qua.
1: Allora facciamo tutte le pratiche, andiamo.
0: Sì, pratiche. Allora, grazie alla regia Antonio Larizza, in redazione Mara Bizzocco e Daniele Verderio.
1: Proprio loro. Un saluto da Laura Edoardo, ci rivediamo domani a Radio Italia, solo musica italiana, sono le 17:01.

0: uomo.
1: La canzone di Clara, prima donna su Radio Italia, solo musica italiana. Buon pomeriggio, buon fine settimana anche da me, Francesca Mendola. Saremo insieme fino alle 19 con Antonio Larizza, che ritrovo con piacere in regia, c'è Mara Bizzocco in redazione, e abbiamo salutato i nostri Laura ed Edoardo, che ritroveremo naturalmente anche domani, con cui prima in diretta insieme a tutti voi e pochi istanti fa anche un po' chiacchiere fuori a microfoni spenti, come si suol dire, un po' come fate voi, cioè sai quando ci si rincontra dopo qualche giorno, ci si racconta come si va, come non si va, hai sentito quella canzone, ma adesso ci sarà un evento. Ragazzi, parleremo di tutto, parlerò di tutto, quindi state lì, mi raccomando. Intanto vi ricordo il nostro numero, che è il 331 995 0095, se volete ditelo con un titolo o anche con una foto che vi rappresenti, poi il titolo ve lo do io. Intanto la musica, qui c'è un bel po' di folla, anche perché ci riascoltiamo questa canzone, che è uscita più di 5 anni fa e vanta 2 dischi di platino. Takagi e Ketra l'hanno fatta interpretare a Marco Mengoni e Fra Quintale, si intitola Venere Marte.

La canzone di Aiello su Radio Italia Solo Musica Italiana si intitola Sotto Sotto ed è il suo nuovo singolo lanciato proprio ieri per anticipare il prossimo disco Scorpione in arrivo il 22 maggio. Allora, intanto già stanno arrivando alcuni messaggi, vi chiedevo appunto come vi va, avete iniziato il vostro weekend. Anche a proposito di social, attenzione, abbiamo la notizia, chissà in quanti fanno come lui. Allora, intanto questa sera è in programma l'atteso debutto di Jannik Sinner agli internazionali di tennis d'Italia. Al Foro Italico a Roma tra poco, appunto il nostro numero uno se la vedrà con Hofner, giocatore austriaco, e qualcuno nella capitale, pur di incontrare Jannik Sinner, sta già pensando di spulciare sui suoi social per scoprire dove magari sia andato a cena. Naturalmente, insomma, questo chiunque di noi lo ha fatto: sei in un bel posto, ti piace, lo condividi, però per far sapere agli amici dove sei stato, dove stai per andare, dove ti trovi. Attenzione, ovvio, no, a fidarvi troppo dei post, perché potrebbero non essere proprio freschissimi. Sembra che ai ristoranti, ai locali in cui si recherà Jannik Sinner, sia stato chiesto di pubblicare foto, contenuti vari, solamente 24 ore dopo, proprio per rispettare la privacy del campione. Anche voi fate così per non essere sgamati, per non essere rintracciati? Oppure magari in alcune circostanze è anche giusto, no, far sapere io sono qua. Per esempio, io adesso sono qua a Radio Italia Solo Musica Italiana ed è una certezza, perché è così, punto. Fatemi sapere più o meno voi come vi regolate, se anche voi siete molto social, condividete tanto, però magari lo fate a giorni di distanza e non in quel preciso momento. Musica adesso, c'è Gali, Paprika.

0: Paprika, la canzone di Gali su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl, vale davvero.
2: Conosci quella sensazione?

0: regalo. Scopri di più in negozi e online. Pandora.
1: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un...
2: Tre porte Haier No Frost a 599 euro. 500 pezzi totali. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
3: Notino presenta Radio Italia Live, il concerto Alfa, Annalisa, Arisa, Bresh, Gigi D'Alessio, Elisa, Emma, Giorgia, J-Ax, Noemi, Tommaso Paradiso, The Colors a Radio Italia Trend per Spotify, Saif. Venerdì 15 maggio, Milano, Piazza Duomo. In diretta su Radio Italia, Radio Italia TV, Sky, Now, TV 8 e Cielo. Radio Italia Live, il concerto suona con
4: Notino, profumi, make-up, skincare e molto altro, facilmente acquistabili online.
5: Non arrivare impreparato, scaldati per Radio Italia Live con la playlist ufficiale, ora su Spotify. Franciacorta Designer Village, oltre 190 brand a meno di un'ora da Milano. Australian Gold, i cosmetici solari per una abbronzatura perfetta.

0: 88 sa di felicità.
1: Stringere, abbracciare, ma anche porgere, offrire, servire, dare appoggio, sorreggere, rincuorare, incoraggiare. Puoi conoscere, donare, sostenere. Pensa, quanti gesti puoi fare ogni giorno con le tue mani. Dai, per la festa della mamma, regala l'azalea della ricerca di AIRC che sostiene gli studi sui tumori che colpiscono le donne. Il futuro della ricerca è nelle nostre mani. Ti aspettiamo in piazza domenica 10 maggio. Scopri dove su AIRC.it.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, detersivo lavatrice liquido Dash da 40 lavaggi a 6,90€. Scopri di più su Conad.it.
4: Arriva in Italia il capolavoro d'animazione che ha emozionato il mondo, Il Principe d'Egitto, il musical. Con la regia di Federico Bellone e le musiche del premio Oscar Steven Schwartz, un allestimento colossal, oltre 50 artisti sul palco, musiche dal vivo, effetti magici. Trieste dal 14 maggio al Politeama Rossetti, Roma dal 29 ottobre al Teatro Brancaccio, Milano dal 25 novembre al Teatro Arcimboldi. Il Principe d'Egitto, il musical. Prevendite su Viva Ticket e Ticket One.
5: Vuoi essere sempre aggiornato sui tuoi cantanti preferiti e conoscere tutte le notizie musicali del momento? Segui Radio Italia Music Week, l'appuntamento settimanale che ti informa sui cantanti italiani e sul mondo della musica italiana. Ogni sabato e domenica alle 18 su Radio Italia TV e ogni sabato alle 21 su Radio Italia, solo musica italiana. Radio Italia Music Week è sempre disponibile su radioitalia.it.

0: Al mio paese, la canzone di Serena Brancale, Levante, Delia, su Radio Italia, solo musica italiana. E dalla musica passiamo agli aggiornamenti traffico, c'è Alberto Alfano.
1: In viaggio con Radio Italia e ANAS.
2: Buonasera, in Umbria sulla statale 3B Tiberina, la E45, carichi dispersi sull'incrocio San Damiano, direzione incrocio Viterbo Terni. In Puglia sulla statale 16 Adriatica ci sono materiali dispersi sull'incrocio variante di Foggia, direzione Otranto statale 173 delle Terme Salentine. Nel Lazio sulla statale 148 Pontina, coda incidente sull'incrocio Castel Romano Trigoria, direzione incrocio via Cristoforo Colombo. In Toscana, sulla statale 1 via Aurelia, traffico rallentato per lavori di manutenzione. Prima di Venturina, statale 398 via Val di Cornia e dopo l'incrocio Follonica Est, statale 439 Sarzanese Valdera, direzione incrocio Roma. In Puglia, sulla statale 16 Adriatica, materiali dispersi sull'incrocio Bari, svincolo statale 96 Barese in direzione incrocio Padova. In Sicilia ci sono dei materiali dispersi sulla A19 Palermo-Catania, presso lo svincolo Tremonzelli, direzione Catania. Fate buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Mi raccomando, prima di partire indossate la cintura di sicurezza e fatela allacciare anche a chi viaggia con voi.
1: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

radioitalia.it, il sito della grande musica italiana.

0: mente quando guardi il mare in cerca di conforto. Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Si intitola Maledetti innamorati, la canzone di Enrico Nigiotti su Radio Italia, solo musica italiana, e tra pochi giorni da Crema prenderà proprio il suo tour estivo al via.
2: Datroni, fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il climatizzatore Olympia Splendid Aria al 12.000 BTU in classe A++, tuo a soli 199,50€. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: E ora la sfida finale. Cocktail.
4: Spritz al tramonto.
3: Colazione.
4: Cappuccino vista mare.
3: Estate.
4: Crociera all'inclusive con Costa.
3: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: Il supermercato è in chiusura.
6: Abbiamo dimenticato l'acqua.
7: Vado io.
8: Sì, ma leggera, eh?
9: Poco sodio, mi raccomando.
8: Sì, però anche per i più piccoli.
7: Quindi, acqua Eva per tutti?
10: Acqua Eva, per me, per te, per tutti.
11: L'energia di Radio Italia Live non si ferma e continua anche su Sky.
12: Saremo io e te per sempre legati.
11: Guarda i nostri live anche su Sky 1 e on demand.

0: Oggi alle 18 c'è Sal Da Vinci.
1: Solo da Conad per la festa della mamma, fino al 10 maggio puoi acquistare una piantina di rose a 7,90 euro. Scopri il progetto Divise per Unire a favore di Ante. Info su conad.it.
2: Ho fatto la scelta giusta per Giulia, che con un nuovo rene è tornata a scuola. Ho espresso la mia volontà per Andrea, che con il trapianto di cornea si è riscritto all'università. Ho dichiarato il mio sì per Marta, che ha ricevuto il cuore e ritrovato il sorriso. Sono Luca Ward e ho dato voce al mio sì. Anche tu puoi dare il consenso alla donazione di organi e tessuti al rilascio della carta d'identità. Scegli di donare. Info su trapianti.salute.gov.it.
3: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Lavatrice Electrolux 9 kg classe A in sottocosto a 399 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 1000 pezzi disponibili.
4: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
5: Fare una doccia e indossare abiti puliti. Sedersi a mangiare un pasto caldo insieme ad altre persone. Compiere un atto di generosità nei confronti di chi ha bisogno. Ogni gesto è importante quando fa stare meglio. Destina il tuo 5 per 1000 a Opera San Francesco per i poveri. Un gesto che farà dire anche a te: adesso sto meglio.
6: Turisti per case, ogni mercoledì alle 21.30 su Real Time, canale 31.
7: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi, un'area gioco per i bimbi, uno spazio per i vostri hobby.
8: Ma è perfetta!
7: E non avete ancora visto il bagagliaio. Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro, disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione, anticipo 2.720 euro, rata finale 13.560 euro, 35 rate da 249 euro, TAN fisso 8,99, 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su fiat.it.
9: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl, vale davvero.
10: Quattro volte. È così che una vacanza si vive davvero. La sogni, quando basta un pensiero a spostarti altrove. La scegli, perché la riconosci, tra tante, è quella che ti somiglia. La vivi, nel tempo che rallenta. La ricordi, un'emozione che ritorna e resta. La vacanza che vuoi, è voi. Info e prenotazioni su voyhotels.com.

sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: Sapevo mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: RadioItalia.it, il sito della grande musica italiana.

0: te.
1: Telepaticamente la canzone di Fedez su Radio Italia, solo musica italiana, ed è un po' di telepatia, perché in tanti me lo state scrivendo, adesso ve ne parlo. Ebbene sì, ormai ci siamo quasi. Allora, notino

presenta Radio Italia Live, il concerto, il più grande evento gratuito di musica live in Italia, venerdì 15 maggio a Milano, in Piazza Duomo. Allora, sul palco, accompagnati dalla Radio Italia Live Orchestra, diretta dal maestro Bruno Santori, ci saranno Alfa, Annalisa, Arisa, Bresh, Gigi D'Alessio, Elisa, Emma, Giorgia, J-Ax, Noemi, Tommaso Paradiso, The Colors e a Radio Italia Trend per Spotify, Safe. Radio Italia Live, il concerto, sarà trasmesso in diretta su Radio Italia Solo Musica Italiana, Radio Italia TV, in streaming audio video su radioitalia.it, sul nostro canale YouTube, sulle app ufficiali Radio Italia per iOS, Android, Huawei e su tutti i dispositivi Echo. Vivrà sulle nostre pagine social Instagram, TikTok, Facebook, X e YouTube e in contemporanea su Sky 1, Now, TV 8 e Cielo dalle ore 20:40. L'hashtag ufficiale è Relive. Trovate tutte le informazioni sul nostro sito radioitalia.it. L'ho citata, sì, ci sarà anche lei. Ce l'ascoltiamo subito insieme a Cioffi Noemi. Questa canzone si intitola Farfalle nello stomaco.

0: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.
1: Mi ricordo di te. Eri bella, eri bella, eri bella, eri bella davvero. E dormivi così, col pigiama tuo blu, che ti andava un po' stretto e che forse era troppo leggero.

la canzone di Ultimo, bella davvero, su Radio Italia, solo musica italiana. A proposito di cose vere, vere davvero, ma davvero davvero davvero, fra poco ne parliamo. Anzi, se avete dei vostri episodi, aneddoti, qualcosa che state combinando per esempio con l'intelligenza artificiale, sapete che adesso insomma ci sono vari sviluppi, cioè praticamente le frontiere si sono totalmente abbattute, azzerate. Ecco, raccontatemi qualcosa, perché ne parleremo di intelligenze artificiali e di caratteristiche proprio che per ora hanno solo gli umani. Allora, intanto, tra i tanti messaggi devo salutare Silvia, devo salutare Paolo che lavora con noi, perché oggi sabato pomeriggio gli facciamo compagnia e lui è bello solo sul letto in ufficio, è bello tranquillo, quindi spero che insomma con la musica ti diamo la giusta concentrazione, un salutino ci sta. Peccato che manca la firma. Ecco, a proposito di cose vere, come riconoscere un messaggino senza firma e chi lo avrà scritto? Quanti anni ha? Maschio o femmina? Cosa fa nella vita? Allora, il messaggio sicuramente, qui siamo in età scolastica. Ciao, prima di andare a scuola vi ascolto ogni mattina, sono... Ah no, l'ha scritto, sono un vostro fan. Tac, altro indizio, ciao, manca la tua firma, però mi piace molto il tuo messaggio perché è veramente spontaneo. Quindi state lì, perché tra poco cose spontanee, cose realizzate con intelligenza artificiale che sembrano un po' farlocche, ve ne parlerò. A Radio Italia, solo musica italiana, sono le 18.

ci abbiamo messo la faccia. Vorrei soltanto sapessi che non è un granché. Cercavi le differenze tra me e una condanna. Ora che sei

scordar mai di me la canzone di Giusy Ferreri su Radio Italia, solo musica italiana. Ancora buon weekend da me, Francesca Mendola, insieme fino alle 19. E come vi dicevo qualche minuto fa, parleremo di intelligenza artificiale, di che cosa si può fare. Voglio fare complimenti, voglio salutare Tommaso che mi scrive: io come intelligenza artificiale la uso per scrivere storie. No, Tommaso, sono troppo curiosa. Poi queste storie cosa fai? Le pubblichi, te le conservi, ci farai un libro? Voglio saperlo. Allora, ne parleremo, anche perché Tommaso e voi tutti sappiate che è stata riprodotta un'opera teatrale fatta come se fosse Molière, ve ne parlo tra poco, però insomma devo dire che insomma ecco, non tutto è quel che sembra. Devo dire, beh, anche nella musica in effetti lo è. Delle volte vi è capitato di sentire delle canzoni che hanno un titolo, però poi se ascolti tutta la canzone dice magari un'altra cosa. E io ho Giordana Angi che ha pubblicato una nuova canzone che segue il successo di Dammi un bacio, e questa nuova canzone si intitola Quando poi ci lasceremo, e a dispetto proprio del titolo non racconta di una rottura amorosa, parla di fiducia, di speranza, ha detto lei, di costruire qualcosa che vada oltre tutte le difficoltà. Questo è quello che ha detto la cantautrice italo-francese presentando proprio la canzone. Eccola qua, Giordana Angi, Quando poi ci lasceremo.

Estate Negramaro su Radio Italia, solo musica italiana. Se riascoltando questa canzone di qualche annetto fa vi è venuto quel certo brivido e l'emozione assolutamente umana. Allora, a proposito di cose umane, di intelligenze artificiali, allora il nostro amico Tommaso mi ha scritto: io uso l'intelligenza artificiale, mi conservo le storie perché non ho l'accesso, quindi probabilmente sì, ma più o meno è comunque una bella idea. Ricordati Tommaso, ma un po' per tutti, forse magari avete un pochino idea di quello che in che siamo agli albori di una nuova era davvero, però gli autori, cioè chi è capace di scrivere cose con sentimento, con emozioni, con profondità, e beh, ancora insomma ce l'è di strada da fare per l'intelligenza artificiale. Pensate che pochi giorni fa alla Royal Opera del Palazzo di Versailles si è tenuto uno spettacolo che ha unito storia e innovazione, cioè proprio dove Luigi XIV teneva la sua corte, insomma lo abbiamo letto nei libri di storia, lo sappiamo dai film, insomma è andata in scena un'opera teatrale scritta interamente con l'intelligenza artificiale. In pratica qualcuno ha detto, cioè, allora scrivi come Molière un testo teatrale, sarà, ovviamente sto semplificando, l'opera appunto è stata elaborata nel suo stile, Molière, grande drammaturgo francese del XVII secolo, ovviamente per interpretarla c'erano attori in carne e ossa, non certo robottini, insomma per ora, però ne vedremo delle belle. Però insomma ecco, vorrei vedere quando arriverà il momento, che se ci sarà, che un'intelligenza artificiale magari supera Molière, ci sarà, non ci sarà. Intanto dalla regia mi fanno dei cenni, c'è La più bella del mondo, ma io sono qua. Ah, intendi la canzone, pardon, La più bella del mondo, Rocco Hunt. Dico.

0: La più bella del mondo, Rocco Hunt su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere!
2: Cacere. Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: Il 15 maggio, sul palco di Radio Italia Live il concerto, arriva Radio Italia Trend per Spotify, con Saif. Ascolta la playlist ufficiale dell'evento solo su Spotify. Dopo il concerto, il video della performance di Saif sarà disponibile su Spotify.
6: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad!
7: Via, via.
6: In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.
8: L'estate sta arrivando. Scopri i gioielli della collezione Bayou di Kidult. L'esplosione di originalità che aspettavi. Un mix di charm fatto di parole, simboli e colori. Da abbinare a bracciali, collane, orecchini, anelli. Tutto

0: quanto è stata.
1: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia che sale sui pedali e attacca. Attacca in questo momento. Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
2: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
3: Sono Tino, abbiamo la bellezza per tutti. Ovunque tu sia, puoi scegliere dalla nostra ricca gamma di prodotti per la cura dei capelli e meravigliosi profumi e cosmetici per il viso di tantissimi marchi popolari. Notino, today is yours, feel good.
4: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
5: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore.

0: Fuori legge la canzone di Rose Villain su Radio Italia, solo musica italiana, e dalla musica passiamo agli aggiornamenti traffico e viabilità con il nostro Alberto Alfano.
1: In viaggio con Radio Italia e ANAS.
2: Buonasera. In Sardegna, sulla statale 131 Carlo Felice, traffico rallentato dopo Muros e prima dell'incrocio Sassari, ippodromo in direzione Porto Torres. In Toscana, sulla statale 1 via Aurelia, il traffico è rallentato. Ci sono dei lavori di manutenzione prima dell'incrocio Venturina, statale 398 di Val di Cornia, e dopo l'incrocio Follonica Est, statale 439 Sarzanese Valdera, direzione incrocio Roma. In Puglia, sulla statale 16 Adriatica, materiali dispersi sull'incrocio Bari, svincolo statale 96 Barese, direzione incrocio Padova. In Sicilia, sulla 19 Palermo-Catania, materiali dispersi sullo svincolo Tremonzelli, direzione Catania. In Basilicata, sulla 2 autostrada del Mediterraneo, c'è fondo stradale dissestato sullo svincolo Lauria Nord, direzione A2 raccordo di Reggio Calabria. In Sardegna, sulla statale 125 orientale sarda, traffico rallentato dopo l'incrocio di Tortoli e prima dell'incrocio Tortoli, statale 198 di Seui e Lanusei. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Mantieni sempre la distanza di sicurezza dal veicolo che ti precede.
1: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

canzone di Vasco Rossi, siamo qui su Radio Italia, solo musica italiana, ma siamo anche a Lecce. Mi scrivono Antonio e Francesco, un saluto da Lecce, stasera ci salviamo, dai ragazzi, forza. Allora, parlavamo di musica, di novità, e attenzione, Francesco Gabbani è tornato con un nuovo singolo, il primo del suo 2026, e reduce dalle date nei palazzetti, il cantautore carrarese ha lanciato Summer Funk, che è un brano perfetto per l'estate che ormai è alle porte. Con il suo stile inconfondibile, la canzone mette in scena il contrasto tra apparenza e autenticità, tra desiderio di successo e bisogno di ritrovare se stessi. E sui social Francesco Gabbani ha condensato in poche parole il significato del brano e ha detto: smarrirsi, cambiare direzione, cadere, ma comunque continuare a ballare. Summer Funk, Francesco Gabbani.

Summer Funk, Francesco Gabbani su Radio Italia, solo musica italiana. Seguimi. Italia, Baleari, Canarie, Grecia, Egitto, Capo Verde, Tanzania, Stati Uniti, Caraibi. Dove vorresti andare? Con Neos puoi raggiungere queste altre meravigliose destinazioni con voli diretti e con la sicurezza non solo di partire ma anche di ritornare a casa, senza sorprese, senza costi extra e con la garanzia di avere sempre inclusi nel costo del biglietto bagaglio a mano, snack, pasti e intrattenimento di bordo. Con la cortesia e l'ospitalità che da sempre contraddistingue la compagnia aerea italiana di Alpitour World, tra partire e sentirsi davvero sereni c'è un mondo. Vola su neosair.com e prenota subito. Neos, un altro modo di volare. Radio T-

0: convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, confezione da 3 da 125 grammi di mozzarella Santa Lucia a 1,99€. Scopri di più su Conad.it.
2: Sono Tino, abbiamo la bellezza per tutti. Ovunque tu sia, puoi scegliere dalla nostra ricca gamma di prodotti per la cura dei capelli e meravigliosi profumi e cosmetici per il viso di tantissimi marchi popolari. Notino, today is yours. Feel good.
3: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
4: Metti alla prova la tua conoscenza della musica italiana. Gioca a Hitster Radio Italia. Il gioco da tavolo di Yas Games in collaborazione con Radio Italia, solo musica italiana. Sfida i tuoi amici su oltre 300 brani tra i più trasmessi, cantati e ballati di sempre. Colloca correttamente le canzoni sulla linea temporale indovinando anno, titolo e autore. Hitster Radio Italia, il party game che celebra i grandi successi della musica italiana.

0: Al 1878 sa di felicità.
1: Stringere, abbracciare, ma anche porgere, offrire, servire, dare appoggio, sorreggere, rincuorare, incoraggiare. Puoi conoscere, donare, sostenere. Pensa, quanti gesti puoi fare ogni giorno con le tue mani. Dai, per la festa della mamma, regala l'azalea della ricerca di AIRCAT e sostieni gli studi sui tumori che colpiscono le donne. Il futuro della ricerca è nelle nostre mani. Ti aspettiamo in piazza domenica 10 maggio. Scopri dove su AIRC.it.
2: Vieni da MD se hai voglia di metterti in gioco
3: e di vincere, Antonella.
4: Da MD dal 5 maggio al 1 giugno c'è il concorso Vinci la buona spesa. Se hai la buona spesa card, fai una spesa minima di 35 euro. Accedi all'app e scopri subito se hai vinto uno degli oltre 30.000 premi. Acquista i prodotti sponsor per avere più giocate.
3: Ti aspettiamo!
2: MD, buona spesa Italia.
4: Montepremi 138.775 euro. Regolamento completo su mdspa.it.
5: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
6: È un medicinale veterinario, leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: Seresto allaccia la libertà!
7: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
8: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
9: Qual è il piano?
10: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
7: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
11: Troverò io la marmotta.
7: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
12: Da Euronics c'è il sottocosto anniversario. Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme. Ma affrettati, hai tempo solo fino al 20 maggio. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
13: Hai mai pensato dove dormo quando arrivo in città? 225 hotel in 28 paesi. Ovunque tu vada, c'è un NH Hotels & Resorts. Prenota ora su nh-hotels.it e iscriviti al programma Minor Discovery per accedere a vantaggi esclusivi. NH Hotels & Resorts. Always a pleasure.
14: All'Esse Lunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Coca-Cola, gusti assortiti, 8x33 cl, a 3,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.

0: su Radio Italia, solo musica italiana. Abbiamo appena ascoltato Porno, il nuovo singolo delle Bambole di Pezza, e lo ricorderete dopo il loro bellissimo exploit a Sanremo con Resta con me. Il brano conferma l'attitudine diretta e senza filtri di questa band tutta al femminile, da sempre impegnata a spazzare via gli stereotipi di genere. Le Bambole di Pezza hanno già avuto modo di portare sul palco il loro nuovo singolo, infatti ieri si sono esibite alla Casa della Musica a Napoli, data che ha segnato il gran finale del tour nei club che era iniziato lo scorso aprile da Milano. E la band sui social ha definito così il momento incredibile che stanno vivendo. Ci stiamo prendendo tutto, hanno scritto, alla fatica, la strada, tutto il vostro amore senza lasciare indietro niente.
1: Sono Tino, abbiamo la bellezza per tutti. Ovunque tu sia, puoi scegliere dalla nostra ricca gamma di prodotti per la cura dei capelli e meravigliosi profumi e cosmetici per il viso di tantissimi marchi popolari. Notino, today is yours, feel good.
2: Radio Italia, solo musica italiana, è partner di tutte le nazionali italiane di calcio dal 2005. Radio Italia, solo musica italiana, da 20 anni, al fianco degli azzurri.

questo tra Laura Pausini e Marc Anthony su Radio Italia. Solo musica italiana a chiudere, lo so, io vi ho visto, vi è venuta voglia di ballare e si continua naturalmente con la musica e naturalmente poi mi racconterete tutto quanto domani. Vi auguro una fantastica serata, appuntamento a domani, mi racconterete. Devo ringraziare non solo tutti quanti voi ma anche Antonio Larizza in regia e Barra Bizzocco in redazione, e da me Francesca Mendola è tutto. A Radio Italia, solo musica italiana, sono le 19:00.

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: Il focolaio di antivirus sulla nave da crociera. Il ministro della salute, Ministero della Salute ha attivato la sorveglianza su 4 residenti in Italia, una donna messa in quarantena. Guerra in Ucraina, in corso la tregua di 3 giorni a Mosca, parata in tono minore per il giorno della vittoria. Resistiamo contro una forza aggressiva sostenuta dalla NATO, dice Putin. Attesa la risposta di Teheran alla proposta americana per l'Iran, Washington fa richieste irragionevoli. Il regime rivela Khamenei ferito lievemente alla schiena e una gamba. Dopo l'incontro tra Meloni e Rubio arrivano le parole di Trump: non ho deciso sul ritiro delle truppe dall'Italia, poi ribadisce

0: Cioè, loro non c'erano quando ne avevamo bisogno. L'omicidio a Palermo, un sedicenne ha ucciso un uomo e poi si è consegnato alla polizia. Mi sono difeso dalle sue avances sensuali, dice il minorenne. Drammatico incidente vicino a Chioggia, un minivan con a bordo 9 lavoratori stranieri finisce in un canale, morte 3 persone, illesi gli altri 6. Tennis, questa sera l'esordio di Sinner alle internazionali contro Hafner. Paolini eliminata dalla belga Martens. MotoGP al Gran Premio di Le Mans, la sprint è di Martini. Anticipi di Serie A, l'Udinese passa sul campo del Cagliari alle 20.45 su Sky, Celeste Juve, Frosinone in festa per la promozione.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.
2: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
3: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Nelle prossime ore serali e notturne peggioramento da ovest con prime locali precipitazioni sui settori nord-occidentali del paese, nonché sulle coste del Tirreno e sulle isole maggiori. Poche variazioni altrove. Nella mattinata di domani una perturbazione atlantica investirà tutto il centro-nord della Campania con nubi sparse e piogge. In giornata fenomeni sui medesimi settori ma con tempo più asciutto al sud. Massime in calo. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. Buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.
4: Il meglio di buone nuove anche di sera, dalle 7 alle 9 con Savio e Montieri.
5: Buonasera, bentrovati, buon sabato sera a tutti.
6: E benvenuti nel meglio delle buone nuove con noi, Savi Montieri CC, e salutiamo regia, che piacere rivederlo, Antonio Larizza. Ciao Antonio.
5: Ciao Antonio, buonasera CC.
7: Buonasera, buonasera a tutti, buon sabato. Siamo prontissimi anche questa sera per riascoltare quei personaggi che ci vengono a trovare durante la settimana.
5: Nelle buone nuove del mattino, quelle che vanno in onda come sempre dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9
6: su Radio Italia, solo musica italiana.

0: Adesso ci dobbiamo collegare con Matteo Renzi. Ciao Matteo.
1: Eccoci qua, ciao bestiacce, ciao Paolino e ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Italia, solo musica italiana.
0: Dove sei di bello oggi?
1: Sono alle Bermuda.
0: Alle Bermuda?
1: Sì, e sono con Re Carlo.
2: Ah.
1: Carlo.
2: Hello.
1: Ciao Carlo.
2: Oh, buongiorno. Sono molto contento perché mi è giunta notizia dalla Gran Bretagna che in arrivo terzo figlio per Eugenie di York e sarà il quindicesimo bisnipote di mia madre.
0: Carlo, congratulazioni.
2: Oh, thank you, thank you.
1: Che bello. Prego. Sì.
2: Sapete, sto cercando un SMM,
1: cioè
2: Social Media Manager, per la mia tenuta nelle Cotswolds.
1: Dai.
0: Ha preso anche Matteo.
2: Lo stipendio è da 35.000 euro.
1: Al mese.
2: A lustro.
1: A lustro.
2: No, come? Sto scherzando. All'anno, 35.000 euro all'anno fanno 2.917 al mese, più o meno.
0: Beh, sì.
2: Solo che l'affitto bisogna pagarselo da sé, sono 1.500 euro al mese.
0: No, ma cosa ti rimane?
2: Per il vitto sarete dotati di canne da pesca,
0: no,
2: arco e frecce,
0: sì,
2: e una rete per lo strascico.
1: Strascico è una zona collinare.
2: Ma nel caso non riusciste appunto a procurarvi il cibo, il vitto costerà 1.417 euro.
1: Aspetta, ascolta. Oh, 1.500 l'alloggio.
2: Sì.
1: 1.417 il vitto va zero.
2: È così come da voi in Italia.
0: Lasciamo stare.
2: E pensate che qui in Gran Bretagna non abbiamo neanche i buoni pasto.
0: Ah, non avete i ticket, no? Che peccato.
2: Comunque sono contento di essere qui alle Bermuda e indovinate come sono vestito?
1: Con le Bermuda?
2: No, col kilt.
0: Come?
2: E sento una bellissima aria fresca ai gioielli della corona.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

0: E nel meglio delle buone nuove a Radio Italia, solo musica italiana con noi. Questa sera c'è Roberto.
1: Eccomi qua.
0: Ciao Roberto.
1: Che bello essere con voi anche questo sabato sera.
0: Grazie.
1: Ho per voi una frase di Omar Fallworth.
0: Sì.
1: Non so come mi è venuta questo nome. Questa frase dice: ruba tutti i colori del mondo e dipingi la tela della tua vita eliminando il grigio delle paure e delle ansie. Abbandona i tuoi vecchi abiti mentali e vestiti di allegria.

0: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
1: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica un litro di latte intero a lunga conservazione Lande scontato del 22% a 69 centesimi.
2: La spesa intelligente.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Ognuno di noi scrive la propria storia. Pagina dopo pagina scegliamo come andare avanti. Ci sono capitoli che conosciamo a memoria, altri ancora tutti da scrivere. Emozioni che sorprendono e vite che si intrecciano. In molte storie c'è anche il papilloma virus o HPV. Spesso regredisce da solo, ma quando non lo fa può evolvere lesioni precancerose e tumori potenzialmente letali. La vaccinazione contro l'HPV protegge il tuo futuro. Scrivi oggi il tuo domani, prenota ora.
6: Una stagione intera per arrivare fin qui. La Kings League Lottomatica Sport Italy entra nella settimana più calda con la Playoff Week. Lunedì 11 maggio i play-in, ultima possibilità per accedere alla fase decisiva. Giovedì 14, quarti di finale dove nessun errore è concesso. Le migliori squadre sono pronte a giocarsi tutto alla Fonzies Arena. Gol folli, regole uniche, emozioni garantite. Segui la Kings su YouTube, Twitch, TikTok e DAZN. Conta solo vincere.
0: Cerchi sconti sui tuoi prodotti?

0: prodotti per la cura dei capelli e meravigliosi profumi e cosmetici per il viso di tantissimi marchi popolari. Notino, today is yours. Feel good.
1: Riconosce un servizio clienti pluripremiato.
2: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
3: Siete veramente perfetti.
4: Grazie Octopus di esistere.
1: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
5: Stanchezza da cambio stagione? Prova Suprodin Ricarica.
6: Un concentrato di vitamine e minerali che attivano la tua energia con 7 azioni in una compressa.
5: Supradin, ricarica la tua energia durante il cambio di stagione.
7: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. TV LG OLED 48 pollici in sottocosto a 599 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 380 pezzi disponibili.
8: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
9: Sei invitato a Radio Italia Party. La musica italiana che si balla, mixata. Le canzoni che ascoltate tutti i giorni su Radio Italia, solo musica italiana, remixate e mashupate dai migliori producer italiani. Ve le facciamo ascoltare noi,
10: Paoletta
9: e Luca Camorcia. Radio Italia Party, ogni sabato alle 22 su Radio Italia, solo musica italiana.
11: Ti ho guardato farmi a pezzi.

0: In viaggio con Radio Italia e ANAS.
1: Buonasera da Alberto Alfano, questa è la situazione sulle nostre strade. Nelle Marche, statale 76 Valdesino, pulizia del matto stradale sull'incrocio Campo Diegoli e Cancelli, statale 76, direzione incrocio Ponte San Giovanni, statale 3 Flaminia. In Calabria, sulla statale 106 Ionica, corsia chiusa per incidente sull'incrocio stazione Strongoli, incrocio statale 492 di Savelli, direzione Taranto. Nel Veneto, statale 51 raccordo via Olimpia, tratto chiuso causa pioggia sull'incrocio di Cortina d'Ampezzo, statale 48 delle Dolomiti. In Abruzzo, sulla statale 16 Adriatica, rallentamenti per incidente sull'incrocio stazione Fossacesia, statale 524 Lanciano Fossacesia, direzione incrocio Otranto, statale 173 delle Terme Salentine. In Puglia, sulla statale 172 dei Trulli, non funziona l'impianto di illuminazione nel tunnel sull'incrocio di Martina Franca, statale 581 di Massafra, direzione Casa Massima, statale 100 di Gioia del Colle. Sulla statale 18 Tirreno Inferiore siamo in Basilicata, c'è chiusura notturna, tratto chiuso causa lavori nel comune di Maratea, esattamente presso l'incrocio Ponte sul Castrocucco, statale 585. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Quando viaggi con dei bambini, assicurati che siano sempre seduti negli appositi seggiolini.
0: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

non sono solo, anche quando sono solo. Io lo so che non sono solo, io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Sotto un cielo di stelle, di satelliti,

0: Duro!
1: Cristiano Malgioglio!
0: Oh, Antonio, anche stamattina, guarda, mi avete svegliato con le vostre voci persuasive, accattivanti, seducenti, in poche parole, su attenti.
1: Senti, senti, ma adesso sei single?
0: Ma cos'è? Volete farvi avanti voi?
1: No, non era questo l'intento della domanda.
0: Allora, prima avevo una storia a distanza,
1: sì,
0: ma adesso lui mi ha mollato perché mi ha visto in una foto con un altro ciutice di amici.
1: Chi?
0: Amateus,
1: no.
0: Sono io, sono io.
1: Ciao Ama, vabbè, ma non c'è nessuna storia tra voi, dai.
0: Ma certo, io sono già sposato con Giovanna.
1: Lo sappiamo.
0: Sì, vabbè, dai Amateus, ma non è una cosa seria, su.
1: No, ma che cosa dici, Cristiano?
2: Buongiorno amici.
1: Buongiorno Maria.
2: Buongiorno Montiera.
1: Ecco.
2: Allora, dovete sapere che Cristiano ad amici ora si è messo a corteggiare la maestra Alessandra Celentano.
1: La maestra di danza d'amici, ma io sapevo che fra loro non c'era molto feeling.
0: Sì, sì, infatti, Antonia, non sopporta che io la chiami amore. Ma tesoro, io chiamo tutti amore, amoruccio, e se lo faccio è perché voglio bene a quella persona. Per cui con me ha chiuso e l'amore della Maggi lo preserverò per chi se lo merita veramente. Come voi, ad esempio, Savio Mondieri, mamma mia, che meraviglia, adoro!
1: Ciao Cristiano!
2: Ciao Montieri!

0: curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
0: In viaggio fanno amicizia con tutti.
1: Piacere!
0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
2: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
3: Prevenzione e ricerca cambiano il futuro. Il cancro è sempre più curabile grazie ai 5.000 ricercatori.

0: ambasciatori di Fondazione AIRC. Scopri come puoi fare la differenza su AIRC.it. Fondazione AIRC è charity partner di Radio Italia Live il concerto.
1: Giro d'Italia? Ma vai da Conad!
2: Via.
1: Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su Conad.it.
3: Corri da Troni!

0: Tony, non ci sono paragoni.
1: Se deghi arredare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
2: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
3: Come deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
4: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
1: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
5: E ora la sfida finale. Cocktail.
6: Spritz al tramonto.
5: Colazione.
6: Cappuccino vista mare.
5: Estate.
6: Crociera all inclusive con Costa.
5: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
7: Arriva in Italia il capolavoro d'animazione che ha emozionato il mondo, Il Principe d'Egitto, il musical. Con la regia di Federico Bellone e le musiche del premio Oscar a Steven Schwartz, un allestimento colossal. Oltre 50 artisti sul palco, musiche dal vivo, effetti magici. Trieste, dal 14 maggio al Politeama Rossetti. Roma, dal 29 ottobre al Teatro Brancaccio. Milano, dal 25 novembre al Teatro Arcimboldi. Il Principe d'Egitto, il musical. Prevendite su Viva Ticket e Ticket One.
8: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
9: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
10: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
11: Notino presenta Radio Italia Live, il concerto. Alfa, Annalisa, Arisa, Bresh, Gigi D'Alessio, Elisa, Emma, Giorgia, J-Ax, Noemi, Tommaso Paradiso, The Color. A Radio Italia Trend per Spotify, SAIF. Venerdì 15 maggio, Milano, Piazza Duomo. In diretta su Radio Italia, Radio Italia TV, Sky, Now, TV 8 e Cielo. Radio Italia Live, il concerto, suona con
12: Notino. Profumi, make-up, skincare e molto altro, facilmente acquistabili online. Kidult by You, il tuo gioiello, la tua estate. NH Hotels and Resorts, always a pleasure. Neos, un altro modo di volare.
13: Da Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1370 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.

0: Non guardare indietro mai e vai.
1: Nell'ambito del Trento Film Festival, una delle serate ha visto ospite Mauro Corona, che nell'occasione ha parlato molto di sé e non sono mancate le curiosità. Ad esempio, ha detto che un giorno, quando non ci sarà più, regalerà le sue ceneri al suo storico amico, il Poiana, che era presente anche lui sul palco e che pare si sia pure esibito nell'imitare il verso dei vari volatili. Max, proviamo a sentire se risponde Corona.
2: Aspetta un secondo che provo a fare il numero del bar.
1: Sentiamo se c'è.
3: Eccomi qui, Bianchina!
1: Buongiorno, Corona!
3: E infatti sono proprio qui al bar, come dicevate voi, dove non riusciamo a far smettere il Poiana di imitare gli uccelli del bosco.
1: Ah, sentiamo, infatti.
3: Sentite?
1: Sì, sì.
3: Ho fatto la cavolata di farlo esibire sul palco e adesso non vuole più scendere. È ubriaco, in piedi sul bancone, che sta imitando il merlo.
1: Scusi, ma il Poiana è già ubriaco a quest'ora?
3: Non è già ubriaco, è ancora ubriaco.
1: No.
3: Il Poiana non ha mai conosciuto la sobrietà. Una volta ha smesso di bere per 3 ore e non riusciva più a camminare dritto, sbatteva dappertutto. Ho dovuto accompagnarlo a casa, che non riusciva a guidare. Meno male che io invece avevo bevuto.
2: Vabbè, mi sembra ovvio.
1: Però Corona, scusi, sì? Ci racconti piuttosto del suo intervento al Trento Film Festival. Abbiamo saputo che si è raccontato molto, andando sul personale, la famiglia, la moglie, addirittura ha parlato di quel che farà delle sue ceneri.
3: Ma sì, Bianchina, ho raccontato le solite cose. Ad esempio, ho detto che quando arriverà quel giorno mi farò cremare. Ma prima di farmi cremare mi faccio imbottire di mais per i popcorn.
1: Ma no!
3: Pensa che divertimento quando iniziano a scoppiare.
2: Ma no, ma cosa sta dicendo? No,
1: non è tanto divertente, anzi è anche macabro.
3: Ma sì, Bianchina, si fa per ridere, dai. Adesso però devo andare a recuperare il Poiana, che sento che ha quasi finito.
1: Ah, e da che cosa lo si capisce?
3: Sta iniziando ad imitare il picchio, e per il picchio non fa solo il verso. Alla fine inizia a picchiare ripetutamente la testa contro un tronco fino a che non sviene.
1: No!
3: Ciao, Bianchina!
1: Ciao.
4: Tino, abbiamo la bellezza per tutti. Ovunque tu sia, puoi scegliere dalla nostra ricca gamma di prodotti per la cura dei capelli e meravigliosi profumi e cosmetici per il viso di tantissimi marchi popolari. Notino, today is yours. Feel good.
5: Ascolta Radio Italia, solo musica italiana ovunque. Scarica la nostra app. È gratuita.

0: Allora, fammi vedere l'orologio. Radio Italia, solo musica italiana, sono le 20.03 e voi siete delle capre, capre, capre!
1: Radio Italia, solo musica italiana, presenta Coming Soon Radio.
2: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
3: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
4: Qual è il piano?
5: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
6: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
7: Troverò io la marmotta.
8: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.

avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce, finché si è accesa quella luce.

0: mentre l'Inter ha vinto lo scudetto matematicamente, si ritorna all'inchiesta sugli arbitri che in questi giorni ha visto esprimersi anche personaggi del livello dell'ex presidente dell'Inter Massimo Moratti, che ricordiamo visse il periodo di Calciopoli in cui all'Inter, proprio grazie ai risultati delle indagini, venne assegnato quello che fu definito poi lo scudetto di cartone. Max, dimmi. Proviamo a chiamare Moratti.
1: Ma volentieri, volentieri.
0: Buongiorno presidente.
2: E fu siccome immobile dato il mortal sospiro che ebbi quando Poborski segnò col primo tiro.
0: Cos'è, scusi?
2: Sì, no, grazie, oggi è 5 maggio e ogni anno in questo giorno recito il 5 maggio del 2002, un giorno terribile.
1: Eh sì, ricordiamo. Sì,
0: grazie. Ma che ci dice di questo scandalo, presidente?
2: Sì, no, ma io insomma mi chiedo come si possano intervistare il Boggi e il De Santis sulla questione arbitri, dai. Allora a questo punto intervistiamo Erode per parlare di pedagogia e Hannibal Lecter che ci parla di dieta vegana, scusa.
0: Beh, insomma, presidente, ok, ma forse i paragoni sono sì, un po' forti qua.
2: Ma io direi, guardi, che Calciopoli rispetto ad Arbitropoli è come paragonare il disastro di Chernobyl con il colpo che fa la marmitta del mio ciao quando è ingolfato.
0: No, no, vabbè. Sì. Ma scusi, ma lei va ancora in giro col ciao?
2: Sì, sì, grazie. Sì, c'è ancora sulle gomme Pirelli, quelle del Ronaldo il fenomeno che diceva che la potenza è nulla senza il controllo.
0: Ci ricordiamo.
2: Vi
0: sì,
2: ricordate, no? In questo caso però la potenza è nulla e basta, non va avanti. Avevo un altro scooter ma me l'hanno lanciato gli ultra dal secondo anello di San Siro nel 2001.
1: No, quello famoso era il suo.
2: Sì, sì.
0: Ma cosa sta dicendo? Vabbè, invece sul fatto che Rocchi è sospettato d'aver designato degli arbitri che erano graditi all'Inter, lei cosa dice?
2: Ma sì, no, lì c'è stata un'incomprensione.
0: In che senso?
2: Ma quegli arbitri erano graditi all'Inter, ma solo per cene sociali della squadra,
0: cioè?
2: Soprattutto da quando nell'Inter abbiamo assunto Hannibal Lecter come cuoco.
0: Ma come?
2: Anzi, se mi senti ne approfitto per invitare alla prossima cena l'arbitro De Santis, è graditissimo soprattutto con la salsa barbecue.
0: Oh, mamma.
2: Grazie.

0: il meglio delle buone nuove e Radio Italia
1: è la radio che ci fa cantare
0: come ha cantato Mafi.
2: Ma se esiste anche un secondo a non rincorrere le idee,

Direi che il mio battito che non sparirebbe per un attimo. Ma quanto è ipocrita, capisco quando dico che guarisco.

0: Musica.
1: La tecnologia avanza, la scienza inventa cose, nel frattempo siamo al 2026 e alcuni ricercatori sono al lavoro su un robot che riesca a giocare a ping pong meglio di qualsiasi campione umano, fino a diventare campione del mondo di questa disciplina. L'automa è stato chiamato Ace e grazie al supporto dell'intelligenza artificiale avrebbe già tenuto testa ad alcuni atleti di alto livello, vincendo ben 3 partite su 5 contro di loro.
2: Il robot ci sarebbe riuscito anche grazie a un braccio meccanico a 8 articolazioni, estremamente agile e in grado di prendere velocemente decisioni su come posizionare la racchetta e colpire la pallina. I dati dicono che Ace riesce a ribattere 3 colpi su 4, dimostrando i progressi della robotica in una disciplina come il ping pong, considerata tra le più tecniche al mondo.
1: Io lo vedrei volentieri sfidare, non so se il robot a tennis o a ping pong o Sinner, Yannick Sinner,
2: ce lo vedrei anch'io.
3: Ciao. Buongiorno a tutti, ciao Enzen, ciao Antonien, ciao Paulinen, intanto oggi
1: complimenti. Beh, hai asfaltato Zverev, proprio hai passeggiato sopra.
3: Sì, è vero, devo dire che devo confessare che non era in gran forma
1: sì.
3: Ieri non è stata una grande partita,
2: però tu sei stato bravo,
3: però abbiamo finito entro un'ora.
1: 57 minuti esatti è un record per il torneo di Madrid.
3: È vero, è vero. E voglio rispondervi alla domanda di se posso battere il robot Ace. Allora c'è un problemino per il ping pong, devo giocare in ginocchia.
1: Sì, perché sei troppo alto.
3: Sono troppo alto.
1: Non per niente i più grandi campioni sono orientali e hanno un'altezza non esagerata.
3: Hanno il baricentro non un po' più basso.
1: Esatto.
3: E in più c'è terra rossa nel ping pong?
1: No. C'è l'asfalto volendo a volte. Va bene.
2: Non credo.
1: Prossimo torneo Roma?
3: Sì, già da questa settimana.
2: Di già,
1: quindi non si finisce mai, bene.
2: Sì, non ti riposi.
3: Mai vacanze, niente ponte.
1: In bocca al Lupen.
3: Ciao. Viva Lupen.
2: Ciao Yannick.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo io?

0: Caro Roberto, è sempre un piacere averti qui nel meglio delle buone nuove Radio Italia, sono musica italiana. Abbiamo
1: potervi dire una frase di San Francesco d'Assisi, proprio mi prende un'emozione,
0: anche
1: mi vengono i brividi, mi si rizzano i peli delle gambe, una cosa veramente un'emozione esagerata.
2: E delle orecchie.
1: Questa frase di Francesco d'Assisi che dice: chi lavora con le sue mani è un lavoratore, chi lavora con le sue mani la sua testa è un artigiano, chi lavora con le sue mani, la sua testa e il suo cuore è un artista.

0: Su Notino abbiamo la bellezza per tutti. Ovunque tu sia, puoi scegliere dalla nostra ricca gamma di prodotti per la cura dei capelli e meravigliosi profumi e cosmetici per il viso di tantissimi marchi popolari. Notino. Today is yours. Feel good.
1: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi? Un'area gioco per i bimbi? Uno spazio per i vostri hobby?
2: Ma è perfetta!
1: E non avete ancora visto il bagagliaio? Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro. Disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.720 euro. Rata finale 13.560 euro. 35 rate da 249 euro. TAN fisso 8,99. TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su fiat.it.
3: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia che sale sui pedali e attacca. Attacca in questo momento. Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
4: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
5: Si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
6: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
7: Siete veramente perfetti.
8: Grazie Octopus di esistere.
5: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
9: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
10: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
11: Vieni da MD per una qualità top.
12: Senza spendere una fortuna, Antonella!
13: Da MD con lo speciale Campania trovi tante eccellenze regionali a prezzi imperdibili. Ad esempio, fino al 17 maggio trovi la pasta fresca Lettere dall'Italia da 400 grammi in vari formati a 69 centesimi e la mozzarella di bufala DOP Lettere dall'Italia a 2,29 euro. Vieni da MD e scopri i prodotti della tradizione.
12: Ti aspettiamo!
11: MD, buona spesa Italia.
14: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
12: Wow!
14: In viaggio fanno amicizia con tutti.
15: Piacere!
16: Carattere!
14: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
16: Bello il parapendio!
14: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
17: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
18: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
19: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
20: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
21: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.

0: volte.
1: L'Inter si è aggiudicata il suo 21esimo, l'abbiamo detto, quindi tanti festeggiamenti a Milano, ma non solo. Pensate che noi abbiamo saputo che nel ranch di Valentino Rossi si sono ritrovati a guardare la partita un gruppo di amici che, anzi, Max,
2: dimmi,
1: sentiamo se sono già svegliati dopo i festeggiamenti.
2: Certo, proviamo a chiamare Valentino Rossi.
1: Dai, proviamo, dai. Pronto, Valentino?
3: Ciao ragazzi, sono qua, eccomi qua. Sì, abbiamo festeggiato tutta la notte.
1: Ah, sì.
3: Devo dire che è stato bellissimo, guarda, siamo
1: chi
3: io.
1: Siete? Chi siete?
3: Allora, siamo io, la russa e Amadeus che sta ancora dormendo qui al mio Renz. No. Adesso però se la russa che è così contento per lo scudetto che da ieri sta girando in moto sul mio circuito.
1: Cioè, veramente il presidente del Senato, la russa, sta girando in moto?
3: Ma veramente sta girando in bicicletta, ma fa il rumore della moto con la bocca e con la voce che ha, sembra un KTM 750 sbaramitato.
2: No, non ci posso credere.
3: Ma sì, ma sì.
1: Vabbè, quindi insomma avete guardato la partita in bella compagnia.
4: Ma ragazzi,
1: no,
4: perché non ci raggiungete qui a Venge da Valentino Rossi? Siamo fino al 13 maggio e ci attacchiamo anche alla festa per la Coppa Italia.
1: Scusa, scusa Valentino, ma questo era la russa che parlava o il KTM 750 smarmitato?
3: Non lo so, te l'ho detto, è uguale, guarda, una volta gli ho fatto la multa per marmitta non omologata ed era a piedi, pensa.
1: Beh, noi veramente volevamo sapere come avete vissuto la partita ieri sera.
3: Ma non l'abbiamo mica vista, sai.
1: Ah, no?
3: No, siamo stati costretti a guardare la russa che andava in bicicletta.
1: No.
3: Scusa, è il presidente del Senato, non puoi mica dirgli di no,
1: no,
3: vero?
1: Dai.
4: Ma io, scusate, se posso ancora dire una cosa, me lo permettete?
1: Ma prego, presidente.
4: Me lo permettete?
1: Ma sì, ci mancherebbe.
4: Forza,

0: Notino abbiamo la bellezza per tutti. Ovunque tu sia, puoi scegliere dalla nostra ricca gamma di prodotti per la cura dei capelli e meravigliosi profumi e cosmetici per il viso di tantissimi marchi popolari. Notino, today is yours, feel good.
1: RadioItalia.it, il sito della musica italiana. Notizie, anteprime, novità, eventi, curiosità. Trovi tutto su RadioItalia.it.

0: ci dobbiamo salutare.
1: Salutiamo
0: Antonio Larizza in regia.
1: Ciao Antonio, grazie.
0: Grazie anche a Max Perucci, Daniele Ceva per la collaborazione alle gag. Arrivederci Cicci.
2: Arrivederci, a risentirci a domani sera, sempre con il meglio delle buone nuove, giusto?
0: Alle 7 di sera, mi raccomando.
1: Vi aspettiamo.
0: Ciao.
3: Il meglio di buone nuove anche di sera con Savi e Montieri vi dà appuntamento a domani dalle 7 alle 9
4: a Radio Italia. Solo musica italiana. Sono le 21:01.
3: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
5: Dopo la visita di Rubio, Trump torna ad attaccare l'Italia. Non c'era quando ne avevamo bisogno, ha ribadito il presidente americano sul mancato supporto nello stretto di Hormuz. Gli Stati Uniti aspettano la risposta di Teheran, avvertono: senza accordo riprenderemo gli attacchi. Khamenei ferito alla schiena e una gamba, così rivela il regime. Antivirus, sorveglianza su 4 passeggeri, tutti residenti in Italia, erano a bordo del volo su cui ha viaggiato una delle vittime. La nave all'alba di domani attesa a Tenerife, alle Canarie. Tregua di 3 giorni tra Ucraina e Russia, parata in tono minore a Mosca per il giorno della vittoria. È infondata la speranza di estendere il cessate il fuoco, avverte il Cremlino. A Palermo, 16enne uccide il vicino di casa di 68 anni, poi si costituisce: mi sono difeso dalle sue molestie sessuali, ha detto ai carabinieri. Minivan con a bordo 9 braccianti stranieri finisce in un canale vicino a Chioggia, nel Veneziano. 3 sono morti, stavano andando al lavoro. Sinner all'esordio agli internazionali di Roma, avanti Cobolli, Paolini fuori dopo aver sprecato 3 match point. MotoGP in pista, Le Mans trionfo di Martin nella sprint race. Serie A di calcio, l'Udinese passa a Cagliari nel primo anticipo della 36esima giornata. In campo Lazio-Inter alle 20:45, Lecce-Juventus in diretta su Sky Sport.
3: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. Radio Italia Music Week.
6: Bentornati a Radio Italia Music Week, il TG della musica italiana. Io sono Giuditta Recco, Daniela Cappelletti tornerà tra 2 settimane e sono pronta a raccontarvi le notizie musicali più importanti di questa settimana. Allora, siamo pronti? Cominciamo! Questa settimana si è ufficialmente aperta la stagione dei concerti alla nuova Arena Santa Giulia di Milano, struttura che, vi ricorderete, era stata inaugurata per le ultime Olimpiadi invernali. Beh, mercoledì sera ha ospitato il concerto di Luciano Ligabue in quella che è stata chiamata la prima notte. E Luciano è stato raggiunto sul palco anche da tanti amici come Giuliano Sangiorgi, Fiorella Mannoia, Luca Carboni e anche Emma. Adesso lo ascoltiamo perché in scaletta c'era anche Happy Hour, Luciano Ligabue.

arrivata, ve ne sarete accorti, tanta musica nuova su Radio Italia Solo Musica Italiana. Allora facciamo un po' il punto. Tra i nuovi singoli di questa settimana c'è il pezzo estivo di Francesco Gabbani che si chiama Summer Funk, ma anche Rugiada di Arisa e Kodak di Willy Peyote. Non solo, è tornato anche Coez con Ci vuole una laurea, canzone che farà parte della colonna sonora di Due Spicci, che è la nuova serie di Zero Calcare, che tra l'altro ha firmato anche il video della canzone. Allora Radio Italia Music Week, ascoltiamo proprio Ci vuole una laurea, la nuova canzone di Coez.

Ve ne sarete accorti, la musica italiana ha trovato grande spazio nell'ultima edizione dei David di Donatello a Roma. Annalisa ha aperto la serata con un'esibizione che è stata molto apprezzata anche dal regista premio Oscar Paolo Sorrentino, e sul palco hanno poi cantato anche Francesca Michelin, Arisa, seguite infine da Tommaso Paradiso. E ai David di Donatello Tommaso Paradiso ha portato I Romantici, il suo pezzo di Sanremo 2026, che ascoltiamo.

Fino a pochi giorni fa i pinguini tattici nucleari ci hanno fatto scervellare sul significato dei cartelloni apparsi a Londra, a Milano e a Madrid. Adesso sappiamo la soluzione. Sorry, scusa, lo siento. È un titolo che mischia tre lingue e sarà il loro prossimo singolo. La canzone esce il 15 maggio e potrebbe anticipare il prossimo album. Di certo non mancherà nella scaletta del tour degli stadi dei pinguini già in programma per il 2027. Questo nuovo brano seguirà il grande successo di Amaro, canzone dei pinguini tattici nucleari che ascoltiamo adesso.

Come possiamo nel TG della musica italiana, Radio Italia Music Week, non parlare di Sal Da Vinci? Anche perché lui ce l'aveva anticipato a Radio Italia Live. Ma adesso c'è l'ufficialità. Il 29 maggio uscirà il suo nuovo album che si intitola Per Sempre Sì, titolo che riprende chiaramente la canzone con cui Sal Da Vinci ha trionfato a Sanremo e con cui rappresenterà l'Italia all'Eurovision. Il nuovo disco di inediti arriverà proprio pochi giorni dopo la grande finale di Vienna. Allora iniziamo a scaldarci riascoltando Per Sempre Sì di Sal Da Vinci e per quanto mi riguarda l'appuntamento è non per la settimana prossima, perché ci spostiamo tutti quanti in Piazza Duomo per Radio Italia Live il concerto, ma fra 2 settimane con Radio Italia Music.

0: viene prima? No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
1: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Mozzarella Granarolo, 4x100 grammi, a 1,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
3: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: Notino presenta Radio Italia Live, il concerto. Alfa, Annalisa, Arisa, Bresh, Gigi D'Alessio, Elisa, Emma, Giorgia, J-Ax, Noemi, Tommaso Paradiso, The Colors, a Radio Italia Trend per Spotify, Saif. Venerdì 15 maggio, Milano, Piazza Duomo. In diretta su Radio Italia, Radio Italia TV, Sky, Now, TV 8 e Cielo. Radio Italia Live, il concerto, suona con...
5: Notino, profumi, make-up, skincare e molto altro, facilmente acquistabili online. Non arrivare impreparato, scaldati per Radio Italia Live con la playlist ufficiale, ora su Spotify. Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio... Ha offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2 Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Per dettagli dell'offerta e condizioni verifica su A2A.it.
6: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
7: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
5: Euronics, c'è il sottocosto anniversario! Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme! Ma affrettati, hai tempo solo fino al 20 maggio! Info in negozio online! Euronics, un mondo più avanti!
8: Una stagione intera per arrivare fin qui. La Kings League Lottomatica Sport Italy entra nella settimana più calda con la Playoff Week. Lunedì 11 maggio i play-in, ultima possibilità per accedere alla fase decisiva. Giovedì 14, quarti di finale dove nessun errore è concesso. Le migliori squadre sono pronte a giocarsi tutto alla Fonzies Arena. Gol folli, regole uniche, emozioni garantite. Segui la Kings su YouTube, Twitch, TikTok e DAZN. Conta solo vincere!

0: Potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo. E ti ho tradita,
1: no, nel senso là.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario. E ci ho provato,
1: devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Radio Italia, tutta l'emozione della musica italiana.

0: Ciao, sono Olly. Un saluto agli ascoltatori di Radio Italia, solo musica italiana.
1: Devo dirti che per due come noi non ci sono favole. Due come noi, ma smetti di piangere. Per due come noi, salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi contare.

0: Ma sono matta.
1: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
2: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
3: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
4: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
5: Corri da Troni, dal 28 aprile al 20 maggio acquista 2 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Stringere, abbracciare, ma anche porgere, offrire, servire, dare appoggio, sorreggere, rincuorare, incoraggiare. Puoi conoscere, donare, sostenere. Quanti gesti puoi fare ogni giorno con le tue mani? Dai, per la festa della mamma, regala la Zalea della ricerca di AIRC che sostiene gli studi sui tumori che colpiscono le donne. Il futuro della ricerca è nelle nostre mani. Ti aspettiamo in piazza domenica 10 maggio. Scopri dove su AIRC.it.
7: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
8: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
9: Devi andare su Deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
7: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
9: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
10: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
11: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
12: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
13: Wow!
12: In viaggio fanno amicizia con tutti.
13: Piacere!
12: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada. I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
14: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
15: Sotto a chi tocca, da Expert c'è il sottocosto. Smartphone Samsung Galaxy S25 Ultra 256 giga in sottocosto a 899,90 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 800 pezzi disponibili.

che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici.

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok e non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

mentre ci prepariamo per la grande musica dal vivo del Radio Italia Live, il concerto, ci concentriamo sulla musica italiana remixata. Ciao a tutti, buonasera, sono Paoletta, questo è l'appuntamento con Radio Italia Party, la musica remixata, ovviamente tutta italiana, anche quella che non avreste mai immaginato poter ballare. E iniziamo con il remix di Max Battaglia.

0: forse Valeria Panza.
1: Ripenserai agli angeli, al caffè caldo svegliando.

0: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: La notte insonne col ventilatore? A un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
2: Il supermercato è in chiusura!
3: Abbiamo dimenticato l'acqua!
4: Vado io!
5: Sì, ma leggera, eh?
6: Poco poco sodio, mi raccomando!
5: Sì, però anche per i più piccoli!
4: Quindi, acqua Eva per tutti?
7: Acqua Eva! Per me, per te, per tutti!
8: Amore, poi il mutuo?
9: Tesoro, il mutuo non è semplice.
8: Ma su Idealista?
10: Mutuo! In un attimo! Su Idealista trovi il mutuo come trovi casa! Idealista! Maggiori informazioni su idealista.it, mutui, condizioni generali.
11: Su Notino abbiamo la bellezza per tutti. Ovunque tu sia, puoi scegliere dalla nostra ricca gamma di prodotti per la cura dei capelli e meravigliosi profumi e cosmetici per il viso di tantissimi marchi popolari. Notino, today is yours, feel good.
12: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi, un'area gioco per i bimbi, uno spazio per i vostri hobby.
13: Ma è perfetta!
12: E non avete ancora visto il bagagliaio. Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro, disponibile fino a 7 posti in versione diesel benzina.

0: Non ho mai aspettato.
1: Siete veramente perfetti.
2: Grazie, Octopus, di esistere.
3: Octopus Energy. Energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.

0: c'è Tramonti a Nord-Est, Elisa, il remix per DJ Gapfire in Radio Italia Party.
1: Stanchezza da cambio stagione? Prova Supradin Ricarica.
2: Un concentrato di vitamine e minerali che attivano la tua energia con 7 azioni in una compressa.
1: Supradin, ricarica la tua energia durante il cambio di stagione.
3: Su Notino abbiamo la bellezza per tutti. Ovunque tu sia, puoi scegliere dalla nostra ricca gamma di prodotti per la cura dei capelli e meravigliosi profumi e cosmetici per il viso di tantissimi marchi popolari. Notino, today is yours, feel good.
4: Il 15 maggio, sul palco di Radio Italia Live il concerto, arriva Radio Italia Trend per Spotify, con Saif. Ascolta la playlist ufficiale dell'evento solo su Spotify. Dopo il concerto, il video della performance di Saif sarà disponibile su Spotify.
5: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio
6: a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere.
7: Scegli l'azzurro di A2A Energia.
6: Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Per dettagli dell'offerta e condizioni verifica su A2A.it.
8: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
9: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
10: L'estate sta arrivando. Scopri i gioielli della collezione Bayou di Kidult. L'esplosione di originalità che aspettavi. Un mix di charm fatto di parole, simboli e colori. Da abbinare a bracciali, collane, orecchini, anelli.

0: sabato e estate.
1: E ora la sfida finale. Cocktail.
0: Spritz al tramonto.
1: Colazione.
0: Cappuccino vista mare.
1: Estate.
0: Crociera all'inclusive con Costa.
1: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
2: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
3: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
4: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
5: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
2: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.

0: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
1: Pronti? Azione! Il destino del mondo è nelle sue zampe.
2: Qual è il piano?
3: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
4: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
5: Non conosco avventurieri migliori.
4: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
6: Sempre al tuo fianco.
0: Radio Italia, sempre al tuo fianco. Con la migliore musica italiana.

0: nascondi dolore. Tu non ami, tu fai solo l'amore.
1: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
2: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
3: A parte che gli anni passano per non ripassare più, e il cielo promette di tutto ma resta nascosto lì dietro il suo blu. Ed anche le donne passano, qualcuna anche per di qua, qualcuna ci ha messo un minuto, qualcuna è

0: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Tonno Rio Mare all'olio d'oliva, 12x65 grammi, a 9,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
2: Stringere, abbracciare, ma anche porgere, offrire, servire, dare appoggio, sorreggere, rincuorare, incoraggiare. Puoi conoscere, donare, sostenere. Pensa, quanti gesti puoi fare ogni giorno con le tue mani. Dai, per la festa della mamma, regala l'azalea della ricerca di AIRC che sostiene gli studi sui tumori che colpiscono le donne. Il futuro della ricerca è nelle nostre mani. Ti aspettiamo in piazza domenica 10 maggio. Scopri dove su AIRC.it.
3: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistim che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: una doccia e indossare abiti puliti. Sedersi a mangiare un pasto caldo insieme ad altre persone. Compiere un atto di generosità nei confronti di chi ha bisogno. Ogni gesto è importante quando fa stare meglio. Destina il tuo 5 per 1000 a Opera San Francesco per i poveri. Un gesto che farà dire anche a te: adesso sto meglio.
1: E ora la sfida finale. Cocktail.
2: Spritz al tramonto.
1: Colazione.
2: Cappuccino vista mare.
1: Estate.
2: Crociera all inclusive con Costa.
1: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Una stagione intera per arrivare fin qui. La Kings League Lottomatica Sport Italy entra nella settimana più calda con la Playoff Week. Lunedì 11 maggio i play-in, ultima possibilità per accedere alla fase decisiva. Giovedì 14, quarti di finale dove nessun errore è concesso. Le migliori squadre sono pronte a giocarsi tutto alla Fonzies Arena. Gol folli, regole uniche, emozioni garantite. Segui la Kings su YouTube, Twitch, TikTok e DAZN. Conta solo vincere.
4: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi, un'area gioco per i bimbi, uno spazio per i vostri hobby.
5: Ma è perfetta!
4: E non avete ancora visto il bagagliaio. Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro, disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione, anticipo 2.720 euro, rata finale 13.560 euro, 35 rate da 249 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su fiat.it.
6: Thank you.

Instagram, Facebook, TikTok, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Speciale Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
1: Buonasera da Augusto Abbondanza. Buona domenica che all'ascolto. È domenica 10 maggio 2026. Attenzione, oggi è la festa della mamma, di tutte le mamme. Un regalino, un sorriso, un dolcetto, un bacino. Auguri, mamme. L'inquinamento può aumentare fino a 9 volte il rischio di congiuntivite. Non sono solo i pollini a mettere in difficoltà gli occhi in primavera. A peggiorare la situazione contribuiscono l'inquinamento atmosferico e l'esposizione al fumo. E quanto emerge da una revisione sistematica, secondo cui i fattori ambientali hanno un ruolo importante nella congiuntivite allergica. La revisione ha incluso 29 studi su oltre 3 milioni di visite ambulatoriali per congiuntivite allergica e conclude che pollini e inquinanti sembrano agire spesso in modo sinergico nel determinare o aggravare i sintomi oculari allergici. Tra i principali responsabili vi sono il particolato atmosferico, gli ossidi di azoto e il famoso ozono. Anche il fumo di tabacco influisce sulla superficie oculare, però. Il tumore al pancreas, c'è una pillola che raddoppia la sopravvivenza. Un'azienda californiana annuncia dati positivi in fase 3, in arrivo alla richiesta di via libera alle agenzie regolatorie. Nuove speranze dunque contro il cancro al pancreas da una pillola sperimentale che su pazienti con tumore metastatico ha ottenuto un raddoppio della sopravvivenza rispetto alla chemio. I dati sono stati annunciati da questa azienda, lo studio clinico è già avviato. Dopo due suicidi, un 13enne e una 23enne universitaria, arrivano dei dati allarmanti. Non sono casi isolati, purtroppo, o fragilità individuali, ma la punta dell'iceberg di un malessere sistemico. Come ha scritto sul biglietto, il ragazzino sono stanco della scuola. In Italia più del 50% dei teenager tra i 15 e i 17 anni è stressato dal carico di studio e non vuole più andare a scuola. Tra gli universitari, uno su due mente sul proprio percorso di studi per non deludere la famiglia. Così lo dice uno studio internazionale promosso dall'Organizzazione Mondiale della Sanità ed è stato svolto su 89.000 alunni di età completa, presa tra gli 11 e i 17 anni. È una vicenda sulla quale bisogna riflettere. È stata finalmente trovata la chiave della memoria a lungo termine della pelle, quella che permette a infiammazioni croniche come la psoriasi di riattivarsi anche dopo mesi, addirittura anni, e spesso nelle stesse zone del corpo. A conservare i ricordi delle esperienze passate sono le sequenze genetiche, che rimangono distese, aperte, pronte dunque ad essere riattivate anche da stimoli meno intensi. La scoperta si deve a un gruppo di ricercatori americani. I risultati, potrebbero arrivare a nuove strategie terapeutiche anche per altre patologie nelle quali la capacità della cellula di ricordare gioca un ruolo importante, come il cancro, il dolore cronico, il recupero del peso dopo un forte dimagrimento. Attenzione, le informazioni di tipo medico trasmesse in questo notiziario hanno carattere esclusivamente informativo, assolutamente non sanitario. Per diagnosi e terapie bisogna rivolgersi al medico. Nel 2025 il record del gioco d'azzardo con 164 miliardi, 7 in più del 24. In Italia l'anno scorso c'è stato un autentico boom nuovo del gioco d'azzardo che ha raggiunto questa cifra impressionante, oltre 7 miliardi in più rispetto all'anno prima e il 4,55% in termini percentuali. Si tratta di un nuovo record per l'Italia, dice la campagna Mettiamoci in Gioco, che ha potuto visionare e fornito i dati relativi alla diffusione del gioco d'azzardo in Italia nel 25. La raccolta ha superato in una progressione che procede senza ostacoli da molti anni e dietro a queste cifre spaventose, sostiene la campagna, ci sono gravi costi sociali, sanitari che questo settore produce, le difficoltà economiche, l'indebitamento, l'usura, le separazioni, i divorzi, le infiltrazioni criminali, il riciclaggio. Tutto questo mentre una percentuale altissima di persone e famiglie resta sotto la soglia della povertà o della vasta era della vulnerabilità e i salari continuano a perdere potere d'acquisto. Bene, io ho finito. Prima di lasciarvi ai programmi di Radio Italia, solo musica italiana, ancora un saluto da Augusto Abbondanza e a risentirci alle 13 nell'altra edizione speciale di Radio Italia Notizie.
2: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
3: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Nelle prossime ore peggioramento da ovest con prime locali precipitazioni sui settori nord-occidentali del paese, nonché sulle coste del Tirreno e sulle isole maggiori. Poche variazioni altrove. Nella mattinata di domani una perturbazione atlantica investirà tutto il centro-nord della Campania con nubi sparse e piogge. In giornata fenomeni sui medesimi settori ma con tempo più asciutto al sud. Massime in calo. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. A voi la buonanotte oppure buon ascolto. Con Radio Italia, solo musica italiana.
4: Light you up. I want everyone on the floor. Everyone get down low as well. I want to see these lights jump on the floor.

0: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi? Un'area gioco per i bimbi? Uno spazio per i vostri hobby?
1: Ma è perfetta!
0: E non avete ancora visto il bagagliaio? Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro. Disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.720 euro. Rata finale 13.560 euro. 35 rate da 249 euro. TAN fisso 8,99. TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su fiat.it.
2: Sotto a chi tocca, da Expert c'è il sottocosto. Smartphone Samsung Galaxy S25 Ultra 256 giga in sottocosto a 899,90 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 800 pezzi disponibili.
3: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
4: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
5: Siete veramente perfetti.
6: Grazie Octopus di esistere.
3: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
7: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
8: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: angolo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento.
1: Radio Italia, tutta l'emozione della musica italiana.

partito prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me, prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: tutti i ragazzi disastrati, venuti su dritti, che vivono in case cadenti, tra le rovine delle loro famiglie. Una laurea d'onore. A te, che sei la più forte.
1: Buonanotte agli amici di Radio Italia, da Arisa.
2: Non so in...